0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica ha la forma della svastica, si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene, obbedite ai precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore, come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io

compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere, con tanta paura ma senza vergogna.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un cariolo.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti penso e mi risponde una vertigine.

ed ogni volta non mi salvo mai. E penso alla tua bocca dei miracoli.

e dalla loro legge, dal sorriso dell'amico.

del ricordo, da ogni certezza che si fa verità, dal buio dei miei giorni.

porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buongiorno, bentrovati, benvenuti. Questa è Mercoledì Morning con voi Gianluca Polverari, come ogni mercoledì mattina dalle ore 10. Con questa trasmissione mi fa così ascoltare tante belle canzoni scelte da me e scelte anche da voi. Però oggi, ecco, non abbiamo ancora a disposizione il nostro contatto SMS, WhatsApp e Telegram, quindi non vi dico nemmeno il numero. Se mi volete scrivere, salutare, offrire caffè, cornetto virtuale, c'è il nostro Messenger, o meglio il mio, quello di Gianluca Polverari su Facebook. Mi trovate anche su Instagram sempre come Gianluca Polverari. E quindi oggi avremo ospite un artista che viene da Bologna, Emil Moonstone, che ci propone il suo Human Error, terzo album per questo artista già attivo da tanti anni con svariate band punk e post-punk, e ora giunge al suo terzo lavoro che più tardi presenteremo in collegamento telefonico. E poi dalle 12 sarà la volta dell'altra mia trasmissione 33x2, dove vi farò ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, e più tardi vi dirò quali saranno i protagonisti odierni. E allora ricordo che se seguite la diretta potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e vedere la copertina sul sito di Radio Città Aperta, sull'app di Radio Città Aperta e sulle app collegate, che sono TuneIn, Radio, Radio Garden. Vi ricordo che potete ascoltare RCA, Radio Città Aperta, anche tramite Alexa. Saluto poi chi ascolta anche il podcast che trovate sul sito di Radio Città Aperta. Condividerò poi scaletta e link sui miei profili social. E allora andiamo ad incominciare la trasmissione, buon ascolto.

E questa è la musica con la quale abbiamo iniziato la trasmissione odierna ad opera delle scozzesi Midas Fall, Cold Waves Divide Us, le onde fredde ci divideranno, no, le onde calde virtuali digitali di Radio Città Aperta ci uniscono. La traccia d'apertura, In the morning will be someone else, nella mattinata noi saremo qualcun altro, beh spero qualcun altro attento all'ascolto di Radio Città Aperta di Mercoledì Morning, bel disco uscito nel marzo del 2024 per le Midas Fall. Primo brano per quest'oggi, do il buongiorno a Fabio, Roberto, Paolo, Francesco, al nostro Fabrizio Forno che mi manda anche il caffè cornetto virtuale, che mi scrive, adesso mi ha contattato privatamente e ripeto, non abbiamo purtroppo a disposizione al momento ancora il contatto di Radio Città Aperta, del WhatsApp, dell'SMS, di Telegram, quindi mi potete scrivere attraverso Messenger. Ciao Gianluca, ecco qui, in solidarietà con Papa Leone e contro Trump, se possibile trasmetti un brano dei Cardinals che saranno in Italia a luglio. Esatto, e tra l'altro saranno anche all'interno di un bel festival che si chiama l'Arts Rock Festival, bel festival che si svolge a Chiusi e che oltre ad avere una tre giorni incredibile è pure gratuito, quindi tra un po' vi dirò chi saranno anche i protagonisti dell'Arts Rock Festival. Nel frattempo, per l'appunto, ci ascoltiamo i Cardinals con una canzone che prende il titolo di Unreal, i Cardinals, richiesti al nostro Fabrizio Forno.

si chiamano Cardinals, vengono dall'Irlanda, sono stati richiesti dal nostro Fabrizio Forno con dedica a sostegno di Papa Leone contro Trump, e quindi Cardinals che saranno dal vivo in Italia con queste date: il 10 di luglio a Marina di Ravenna all'Ana B, l'11 luglio al Lars Rock Fest di Chiusi, il 12 a Pesaro, il 14 luglio al Largo Venue di Roma e poi il 9 agosto a Sestri Levante al Teatro Arena Conchiglia. E tra le date che ho detto c'è anche il Festival dell'Ars Rock che si svolge a Chiusi, veramente bellissimo, a tre giorni che sono in un bel parco fornito anche di vari stand con ottimo cibo, stand con negozi di, diciamo, con espositori di dischi, e insomma vi consiglio il tutto, anche perché poi a prescindere da questo sono proprio importanti i musicisti che suoneranno all'Arts Rock Fest. Perché? Perché dal 10 al 12 luglio saranno di scena il primo giorno i The Roof, la formazione di San Francisco alternative indie rock veramente notevole, l'11 luglio i Cardinals, il 12 luglio il mio amato Jordi Grip, già fondatore e frontman dei grandi Black Midi, che ai noi non ci sono più, e quindi assolutamente consigliato il tutto, più altre band che non sono state annunciate, però insomma le principali sono queste. Quindi il 10 luglio i The Roof, l'11 i Cardinals, il 12 Jordi Grip, che ora ci andiamo ad ascoltare con la sua sempre eccellente Holy Holy, dall'album unico doppio che dovete avere assolutamente o quantomeno ascoltare, Jordi Grip, eccolo.

Bene, bene, bene, la musica è quella del grande Jordi Grip, da non perdere quando verrà a suonare al Lars Rock Festival, evento che si svolgerà, ripeto, a Chiusi in Toscana, in provincia di Siena, dal 10 al 12 luglio. Bene, con ingresso libero, questo è fondamentale sempre ricordarlo, e di questi tempi non è poco. Tra poco un'intervista con Emil Moonstone, intanto The Dream Syndicate. Where I'll stand, eccoli qui, Dream Syndicate.

la musica dei Dream Syndicate e quindi la band di Steve Wynn, tornata qualche tempo fa con questo disco intitolato Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions. Si intitola invece Human Error l'album di Emil Moonstone, artista che ha pubblicato di recente questo album in compact disc digitale e anche in chiavetta USB flash drive. Un disco che vuole andare controcorrente in un'epoca di intelligenza artificiale, quindi di musica creata appunto così in maniera semplice da tanti che sanno utilizzare l'intelligenza artificiale, oppure una critica nei confronti delle produzioni iper così possiamo dire perfette senza una sbavatura. Ecco, l'artista risponde con qualcosa invece di così più spontaneo, più aperto anche alla possibilità dell'errore, ma che può starci bene proprio perché è un sound che esce proprio dalla propria anima, dalla volontà insomma di esprimere una musica che possa essere allo stesso tempo istintiva. E quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare la traccia d'apertura per Emil Moonstone e poi l'artista sarà con noi al telefono. War is a Mistake, che è anche stato un singolo di lancio, la guerra è un errore.

0: War is a mistake, la guerra è un errore, e questo canta come traccia d'apertura in Human Error, l'errore umano. Emil Moonstone, che è con noi al telefono. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, saluti a tutti.
0: Un saluto a te. Allora, questo è stato anche il singolo di lancio uscito il 10 aprile, che ha anticipato poi l'album che è uscito invece a fine aprile, il tuo terzo lavoro come solista, per una carriera insomma che dura da tanti anni. Tu vieni dal punk, poi anche dal post-punk, hai dato vita a tanti gruppi diversi, e poi insomma nel 2018 hai iniziato proprio a esibirti da solo, anche se poi in realtà non è così, perché sei accompagnato da una band che sono The Anomalies, infatti.
1: Esatto.
0: Ecco, magari inizialmente Emil Moonstone è partito proprio come progetto solista, ma piano piano poi è diventata una band.
1: Esatto,
0: tutti gli effetti.
1: Proprio così. No, è nato come progetto solista perché io ho ancora il mio altro progetto, che sono i T-Moons, una
0: sì,
1: band che ormai ha i suoi 25 anni, credo. Diciamo che dopo aver raccolto una serie di brani che non andavano bene per la band, perché avevano dei suoni particolari, ho iniziato a pensare di fare un qualcosa appunto da solista, quindi con sonorità diverse, con anche messaggi meno criptici, legati anche al genere musicale. Quindi ho iniziato questo percorso all'inizio, come appunto pensavo di fare un album, non portarlo neanche in giro. Poi, per l'esigenza di portarlo in giro live, ho iniziato a formare i The Anomalies, che poi sono diventato la band a tutti gli effetti, che hanno contribuito agli arrangiamenti dell'ultimo album e anche del secondo.
0: Eh sì, tu vieni appunto da un percorso abbastanza lungo, no? Già dalla

0: fino ai Two Moons, una dark wave, appunto con la musica un po' dark wave post-punk dei Two Moons, e infine con Emil Muston, dove mi sono spostato anche più che altro perché nella vita si cambia, non più che diciamo le radici sono sempre quelle, però diciamo che ci si evolve anche in spaziando in altri generi, in altri mondi, e allora mi sono avvicinato più all'indie rock, alla death rock, dicendo, perché questo album catalogarlo faccio fatica a catalogarlo, perché appunto è una commissione di tutti i generi che praticamente ho sempre ascoltato e fatto, quindi
1: Tu operi a Bologna, no? Ma non mi sembri bolognese.
0: Esatto, infatti le prime band erano siciliane.
1: Allora torna tutto, perché tu vedo che hai suonato con i South Breed Out.
0: Esatto, fino al 92 ero in Sicilia, poi nel 96 mi sono trasferito, nel 98 mi sono trasferito a Bologna, e i Two Moons nascono a Bologna e anche nel Muso.
1: E allora non lo so se te lo ricordi o no, ma anni fa, metà anni
0: mi
1: 90. Ah, ok, alla grande. Bene, bene, perché rimasi folgorato dai South Breed Out, di loro demo, perché all'epoca c'erano le cassette.
0: Sì, c'erano le demo, esatto.
1: Ok, però non sapevo, quando ho letto la biografia, se era un caso di omonimia dei South Breed Out oppure no. Invece no, eri tu, insomma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Da grande band.
0: Lontano 92, esatto.
1: Ma si ritrova qualcosa, se uno è curioso da andarlo a... Cioè, io ho ancora i demo a casa, però dico, se qualcuno è curioso...
0: No, online no, c'è una pagina Facebook abbandonata lì, fermi ormai da 20 anni, forse di più, 30, 25, no? Ormai ho perso la condizione del tempo in questo tempo.
1: Beh, forse 25 no, perché Facebook nemmeno esisteva 25 anni.
0: No, poi è stato inserito dopo, però diciamo che penso che l'ultimo live dei Sold Out risalga al 98,
1: ah, okay,
0: 97,
1: sì,
0: 98, sì,
1: sì.
0: Sì, perché poi nel 98 mi trasferì a Bologna, quindi lì finì la band, insomma.
1: Tre demo, se non ricordo male.
0: Sì,
1: esatto. Bene,
0: la memoria
1: si ricordo più le cose del passato che quelle più recenti. Comunque, bene. Tornando a recente, però, Emil Muston è ecco un disco, o meglio, un progetto, e soprattutto questo disco, Human Error, dove sì, l'errore umano, che può essere quello sociale, politico, War is a Mistake, la traccia d'apertura, ma in realtà poi il concept è un altro. La volontà, quasi sì, il dire, anche suonando musica, fare l'errore in un'epoca così perfezionista a livello di suoni, di proposte, anche adesso con l'intelligenza artificiale che non propone alcun errore, invece è bello che ci sia anche l'errore nel suonare, magari metterlo anche sul disco proprio per dare umanità al tutto.
0: Esatto, no, ma io faccio una domanda, ditemi se adesso, quando ascoltate un brano, ma mi rivolgo a tutti, non vi viene il dubbio che quel brano sia fatto dall'intelligenza artificiale, perché a parte che diciamo che nella musica odierna il piattume diciamo ha anche, ti porta a pensare a queste cose qua, perché sono l'errore fa sì che praticamente si possa individuare, un po' come era diciamo in Blade Runner, l'errore della macchina che la rende umana, che la rende vera. Diciamo, è un manifesto alla nostra fragilità, cioè in un'epoca di perfezione algoritmica dove tutto deve essere performante, senza sbavature, io rivendico l'errore come l'unica forma di resistenza.
1: Eh sì, assolutamente.
0: È il suono di qualcosa che si rompe, che attraverso una crepa diventa autentico, cioè nel senso, un po' come ora non ricordo come il termine giapponese della ricostruzione delle crepe, che lo rende comunque vissuto, vero. E poi ho cercato di parlare di amore, come ha fatto Battiato nella sua cura, in tutto l'album, senza mai citare la parola amore, perché l'amore non è solo un sentimento, l'amore è una delle tante frequenze che praticamente domina il mondo, e penso che sia quella più importante per mettere ordine nel caos, e quindi anche quello è un concetto che si ripete nell'album più volte, nel

0: nelle varie sfaccettature.
1: Tra l'altro parlavo l'altro giorno con un altro musicista che è Alessandro Lapadula, Masoco, Lapadula e via dicendo, e si parlava proprio di intelligenza artificiale, che ha il limite, per assurdo, che anche se gli dici mi fai un errore così, lui non te lo fa se componi un brano. Quindi in questo senso chi fa musica ad esempio no wave, math rock, oppure con sbavature, ecco, non ha un rivale in realtà nell'intelligenza artificiale, perché quasi non è capace di suonare un determinato tipo, almeno per ora, di cose, insomma. Si pensava però, diciamo, al sax nervoso di James Chains.
0: La percezione magari di chi ascolta da 30 anni musica, quello lo percepisce. Chi ascolta musica, diciamo, in un, come purtroppo viene ascoltata dalla maggior parte delle persone in modo, diciamo, intrattenimento, nel senso che io ascolto, sono al supermercato e ascolto la musica, sono, certo, diciamo, in questo modo fai fatica a distinguere un pezzo, anzi. Quelli dell'intelligenza artificiale, come li fate con l'intelligenza artificiale, magari ti risultano più orecchiabili, più perché l'intelligenza artificiale fa così, cioè fa tutto quello che tu ti aspetti di avere. Quindi infatti ogni volta che tu scrivi all'intelligenza artificiale dici ah sì, hai ragione, cioè ti dà sempre ragione, praticamente fa tutto quello che tu vuoi, e quindi quando crea anche un brano immagino che faccia esattamente quello che la gente vuole sentire.
1: Senti, qual è il brano dove ci sono più errori in questo disco?
0: Ma non sono errori.
1: No, dico sbavature che hai voluto lasciare.
0: No, le sbavature è lo sporco del suono, cioè magari il parlato, il cantato non è proprio a metronomo, ma è proprio istintivo. Mm-hmm. È tutto un cercare di non creare la perfezione, ma cercando di fare le cose per bene, non preoccuparsi, ecco, dell'errore.
1: Noi ci ascoltiamo proprio la title track dell'album Human Error e poi torniamo in diretta con Emil Moonstone.

0: E questa è la musica di Emil Moonstone, Human Error, un disco che ha anche qualche, secondo me, sapore Paisley Underground. Io prima ho suonato anche i Dream Syndicate, Steve Wynn. Sono ascolti che apprezzi quelli lì?
1: Assolutamente, sì, anche. Diciamo che io ascolto, io sono un collezionista di vinili, okay. Tra i miei 800-900 vinili trovi dalla musica classica ai Carcass, cioè proprio,
0: cioè, ti capisco.
1: Diciamo che ascolto un po' tutto, quindi non posso dire, ho le mie preferenze, ho i miei, certo, idoli, i miei riferimenti, però diciamo che non mi sono mai posto il problema di ascoltare qualsiasi genere di musica, quindi...
0: Chi è qualche tuo idolo?
1: Allora, come io diciamo,
0: musicale molto, intendo.
1: Sì, sì, do molto valore anche alle liriche, quindi diciamo che per questa combinazione ho sempre adorato gli Smiths di Morris e, certo, e R.E.M. di Michael Stipe, proprio per, e ovviamente Nanny Cave, per le liriche. Combinate poi ovviamente i Joy Division dicendo, sono quelle, diciamo, i miei primi ascolti, perché io, come dico sempre, sono passato a 12-13 anni dal Remy a Joy Division, non sono passato dal Via per ritirare 20 euro, quindi diciamo che anche lì ho diversi riferimenti, come Mark Lanegan,
0: certo,
1: diciamo che è quella, i riferimenti sono quelli.
0: Il disco che esce in formato CD digitale, chiaramente anche in pennetta USB,
1: se... sì, in pennetta USB, e anche diciamo che il CD è in edizione limitata, questo con un CD con ne parlo perché ha un suo perché, ha una copertina a specchio, perché proprio si completa, diciamo, l'artwork completa il disco, perché praticamente quando tu prendi il CD e lo guardi c'è la tua immagine a definire, che l'errore umano sei anche tu, non nessuno escluso,
0: certo.
1: E poi abbiamo in on demand, c'è anche il CD in digipack e anche il vinile, sempre
0: c'è anche il vinile
1: On demand, sì.
0: Ok.
1: Essendo una produzione, diciamo una produzione, un'autoproduzione, non ho stampato il vinile, l'ho messo in on demand.
0: Perché dal Bandcamp risulta il CD, digital album e la pennetta, però non si parla del vinile. Ah, ok.
1: Il vinile lo devo ancora inserire sul Bandcamp, sono troppa roba.
0: Okay.
1: Troppi social, troppa
0: roba, sì, chiaramente. E, ma ecco, come mai ti sei scelto il nome Emil Moonstone?
1: Emil Moonstone perché, appunto, visto che pensavo fosse un qualcosa di non dico temporaneo, come, o comunque pensavo di fare un album e chiuderla lì, nel senso che avevo quei brani, ho fatto il primo Disappointed, pensavo fosse un qualcosa di chiuso e finito lì. Emil Moonstone viene da i Two Moons, quindi i Two Moons due lune,
0: l'altro gruppo tuo, esatto.
1: Emilio, pietra di luna, cioè nel senso era quella il gioco della, cioè qualcosa che faceva parte dei Two Moons, quindi era quella il gioco.
0: Ecco,
1: poi ho continuato con quei pazzi degli Anomalies, non è un caso che si chiamino, cioè, Anomalies. E poi è andata avanti così, quindi poi da appunto da band di supporto è diventata proprio una band.
0: Sì, perché l'album in sé non è che ha scritto Emil Moonstone and the Anomalies, solo il tuo nome e cognome. Scusa, il tuo nome d'arte, insomma, però...
1: Quello è un problema di CI.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che andando a farlo con Emil Moonstone and the Anomalies, vabbè, lo spiego così, giusto per... praticamente l'avevamo fatto per il secondo album, è diventato un casino, perché praticamente ti creano due profili su Spotify, due profili da dappertutto, diventa una dispersione,
0: certo,
1: incredibile, che è impossibile poi unire. Solo per mettere Nick Cave o Nick Cave Benzis, ma non noi nella nostra realtà.
0: Allora, poi inizierai a portarlo dal vivo, questo disco ho già iniziato, ci sono delle date da annunciare?
1: sì, abbiamo fatto una release party qui a Bologna il 17 di questo mese, quindi prima dell'uscita dell'album, che è uscito il 24. Uh-huh. Avremo un secret concert, quindi non posso dire dove, come, certo, quando, qua a Bologna la prossima settimana. E poi siamo sicuramente più facile a settembre, sicuramente a settembre avremo delle date che stiamo concordando, però diciamo che noi poi ora in estate faremo qualche concertino, ma andiamo un po' in letargo per diciamo.
0: Oh, e perché curioso, ecco, i Tumons invece, spieghiamo un po' su che invece l'altro tuo progetto, su che suoni ci si muove.
1: Ma lì è un dark wave post punk, diciamo che siamo partiti nel 2009, credo, appunto con il primo album. Abbiamo fatto 4 album più un EP, con il primo EP, The First Moon, siamo partiti nel 2009, credo, se non 2007, le date io non sono fortissimo. E lì abbiamo fatto invece tante belle cose, abbiamo girato un po' l'Europa, abbiamo fatto appunto, abbiamo si può dire che siamo stati 3 capostipiti della nuova ondata New Wave, Dark Wave, post-punk di quegli anni, quando uscirono di nuovo in concomitanza, non sapevamo, però uscirono gli Editors,
0: sì, quindi la metà degli anni, White Lies, tutti
1: White Lies, tutta questa roba qua non era sicuramente coordinato, però trovammo proprio quell'onda lì, e quindi diciamo che su quell'onda lì, che si, quella riproposizione di quella del genere, siamo andati nel nostro tra virgolette piccolo, diciamo che abbiamo avuto molte soddisfazioni. Adesso siamo fermi da un paio d'anni, perché anche gli altri componenti hanno altri progetti, soprattutto per questioni interne siamo fermi da 2 anni, però contiamo di ritornare più presto.
0: Ma l'ultimo è del 2020 oppure sto vedendo
1: l'ultimo? No, l'ultimo è del 2000,
0: perché sto vedendo Over, almeno vedendo, sì, il vostro, sì, Bandcamp,
1: esatto, del 2020, sono 5 anni che non pubblichiamo un album. Sì,
0: Allora, magari ci ascoltiamo qualcosa al volo così, cotta e mangiata, sì, da Over, magari la traccia d'apertura, Sex and Desire, eccoli qui, Two Moons, il progetto, diciamo, band parallelo, comunque insomma, dove suona Emil Moonstone, eccolo qui. Okay.

0: E Two Moons, quindi altra band dove milita il nostro ospite Emil Moonstone da Bologna. Il gruppo viene da quelle parti. Emil è di origine siciliana, no? Di Agrigento, e sì. Che però insomma io ormai da tanti anni, si può dire, sei un siciliano bolognese ormai.
1: Beh, da 28 anni.
0: Esatto.
1: Ormai. La metà della mia vita, più esatto. Qualcosa in più.
0: Allora, bene, quindi ricordiamo che il disco invece di Emil Moonstone lo si può, ecco, recuperare attraverso le pagine social, no? E anche attraverso il Bandcamp del tuo progetto.
1: Esatto, sì, pagine social che sono Facebook, Instagram, TikTok, Bandcamp e ovviamente nei Digital Store, Spotify e quant'altro.
0: Ricordo che tra poco uscirà il podcast e l'intervista, e all'interno dell'articolo che contiene anche il file audio della chiacchierata troverete il video di War is a Mistake e anche l'ascolto dell'intero album preso appunto proprio da Bandcamp, quindi avrete modo anche di approfondire, per chi è interessato, l'ascolto dell'intero lavoro. Allora, in conclusione, ecco, c'è un brano che vuoi far ascoltare dal disco su cui salutarci?
1: Ma è il nuovo singolo che è uscito l'altro ieri, è Prison, che è un brano a cui teniamo tantissimo, perché dopo War is a Mistake, o insieme a War is a Mistake Human Error, è quello che praticamente fa, è più il manifesto del disco.
0: Di che cosa parla questa canzone?
1: È un brano che ribalta il concetto di prigione, in senso di essere chiuso in qualcosa, cioè una gabbia che diventa un santuario di rifugio dal mondo esterno, cioè praticamente che dove uno dentro le barre si trova la libertà di guarire, di non essere più vincolato da schemi sociali, la prigione paradossalmente diventa l'unico luogo dove il vero io può finalmente mostrarsi, praticamente.
0: Sì, chiaro.
1: Un po' questo è il concetto, nel senso di trovare se stessi, la ricerca di se stessi, quindi il fatto di essere imprigionato in se stesso è l'unico modo per essere se stesso.
0: Questo, sì, sì. Diciamo, è il concetto. No, è chiaro, assolutamente. Allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata che vuoi sottolineare o che non è stato toccato come argomento, se c'è, non è obbligatorio, a te il microfono.
1: Hai colto tutto, quindi mi hai fatto dire tutto quello che serviva sull'album, sul progetto che vi aspetta i concerti e che spero ascolti tanto della mia musica, in modo che
0: si possa partecipare, certo.
1: Esatto.
0: E allora eccola qua, Prison, Emil Moonstone and the Anomalies, oggi ospiti qui a Radio Città Aperta. Ciao, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao
1: a tutti.

released.

0: Season per Emil Moonstone, nostro ospite oggi qui a Radio Città Aperta, mercoledì morning. Bene, quindi chiacchierata con questo artista e ascoltando il brano Prison, si parlava anche di libertà, ci ha spiegato anche cosa significa questo brano. Mi è venuto in mente una canzone di una valorosa formazione chiamata Naked Prey. Fecero un bellissimo disco chiamato
1: Still a weary soul longed feel a soft rain and golden sun
0: Under the Blue Marlin, e il disco conteneva questa splendida What Price for Freedom, che ora ci ascoltiamo insieme, Naked Prey.

E questa è la musica dei grandi Naked Prey. Venivano da Tucson, Arizona, guidati da Van Christian, artista che purtroppo è venuto a mancare nel 2022, che in seguito ha dato vita anche a un altro progetto negli anni 90 chiamato i Friends of Dean Martinez. Grande brano questo, è grande disco, era il secondo dei Naked Prey, Under the Blue Martin, usciva nel 1986. E io saluto Marco, saluto Massimiliano, saluto Claudio. Oh, allora, a questo punto vi vado a introdurre quello che ascolteremo dalle 12 alle 14, ossia 33x2, la trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Allora, andiamo dal passato. Allora, i Naked Prey erano dell'86, invece un anno prima, nell'85, usciva il secondo album dei gallesi Gene Loves Jezebel, chiamato Immigrant. Primo disco, Promise, dalle atmosfere, diciamo più post-punk, forse più nel look, perché poi dal secondo disco e a seguire avranno questi musicisti un look molto più glam, ma glam anni 80, che poi, almeno quando li vedo, mi ricordano un po' gente come dell'air metal, tipo i Poison o questi gruppi Cinderella o cose del genere. Però poi invece facevano tutt'altro, facevano un post-punk rock con anche aperture pop che mi ricorda molto certe cose dei primi due, tolta la voce che non c'entra niente, ma a livello di suoni, di intensità, mi ricordavano molto quello. Ebbero un certo successo proprio in quegli anni, già dal secondo disco guadagnarono proprio le charts inglesi, quelle nazionali, non quelle indipendenti, arrivando ai primi posti. Col terzo disco addirittura arrivarono nelle classifiche statunitensi, insomma girarono parecchio, andarono forte. Poi insomma vari cambi di formazione che ruotavano poi i vari musicisti intorno ai due fratelli Aston. Ebbene, quindi una band secondo me molto valida da riscoprire e da gustare insieme. Gene Loves Jezebel, Cow, dal secondo album Immigrant, che più tardi ascolteremo per intero all'interno di 33x2.

Jean Loves Jezebel, e questo era il loro disco dell'85, Immigrant, il secondo per la formazione gallese, e quindi ascolteremo per intero l'album. E come dicevo, ci sono dei passaggi, non nel cantato ma nelle musiche, negli arrangiamenti, che mi rimandano un po' alla memoria ai cari e vecchi U2 dell'epoca di Warboy e tutti quei dischi lì. Però gli U2 che sono tornati anche con qualcosa di nuovo, con un paio di EP che sono stati veramente molto graditi, allora noi ce li andiamo ad ascoltare con Song for Ale, per quel che riguarda U2 versione 2026, ma che hanno dei richiami molto al periodo più combat.

La musica è quella degli U2, quindi irlandesi di Dublino, il loro ultimo EP si chiama Easter Lily EP. Ebbene, quindi ce li siamo ascoltati insieme, ritornati alla grande, insomma, con dei brani, devo dire, assolutamente ispirati, sinceri, insomma, bentornati a loro. E da Dublino ci trasferiamo a Belfast, perché lì operano invece questi ragazzacci chiamati Kneecap. Finian, il loro nuovissimo album, per questo progetto dove si sposa insieme hip hop, elettronica e soprattutto una denuncia veramente senza peli sulla lingua contro il governo di Starmer, in questo caso quello inglese, ma anche contro il genocidio che sta avvenendo in Palestina. Hanno subito anche dei processi per aver sbandierato la bandiera palestinese durante Glastonbury, e poi insomma reduci dal successo del loro primo album e anche del film autobiografico che è uscito ormai un anno e mezzo fa e che ho visto al cinema, molto carino, molto gradevole. Beh, Kneecap tornano con Finian e noi ce li andiamo ad ascoltare proprio con Liar's Tale, ma soprattutto ascolteremo l'intero album all'interno di 33x2 come disco novità da Belfast, Kneecap.

Lear's Tale, una delle tracce dal nuovo dei Kneecap, Finian Hip Hop, ma anche tanta elettronica che ricorda anche suggestioni di fine anni 90, primi 2000, dai Prodigy a molto altro ancora. E quindi ascolteremo per intero l'album Finian dei Kneecap tra poco dalle 12 all'interno di 33x2 come disco novità, invece come disco del passato, come già detto prima. Ci gusteremo la musica dei Gin Lost Jezeb. E a proposito di elettronica tiratissima dei fine 90, primi 2000, ve lo ricordate sicuramente questo singolo... Audio Ballis, We Don't Care.

0: Beh, un legame che ci stava tra Kneecap, Audio Bullies e poi i grandi Public Enemy, e si è andati a ripescare questo grande album del 1991, Apocalypse 91, e insomma, quindi un bel percorso anche attraverso contaminazioni di hip hop, che in questo caso poi avevano delle basi stupende tra anche più battagliero funk, e ha una base bellissima secondo me anche questa canzone che è Play Me, dall'album ultimo bellissimo di King Gordon.
1: Mm-hmm.

Bene, bene, bene, King Gordon tornata con un ottimo album, il suo terzo, insomma non ci ha mai deluso anche nelle sue prove soliste. Devo dire, per quel che riguarda artisti più maturi, che non delude, almeno con il nuovo singolo, nemmeno Tricky, perché questa Out of Place che ora ci andiamo ad ascoltare, secondo me, è veramente riuscita. Out of Place, con la voce femminile di Marta Slakowska, che ormai la accompagna da un po' di tempo, Tricky, Out of Place.

E questo è il nuovo, nuovissimo brano di Tricky, ossia questa traccia dal titolo Out of Place, dove c'è poi alla voce, come abbiamo detto, questa artista che ormai l'accompagna da tempo, Marta Zlakowska. In passato Tricky, oltre ad avere delle cantanti fisse, aveva anche delle ospiti. E allora mi piace andare a ripescare un altro brano di Tricky dall'album Angels with Dirty Faces, Broken Homes, dove c'era al suo fianco PJ Harvey.

splendida, splendida. Era bellissimo questo disco di Tricky, molto molto scuro, con questo gospel funereo, dove c'era poi ospite appunto in questo brano la grande, grandissima PJ Harvey. E da artisti inglesi, comunque di una certa età, una giovanissima artista inglese, per ora conosco solo questo brano, ma mi è piaciuto molto. Lei si chiama May, come maggio, stiamo a maggio, quindi ci sta benissimo, e questa è la sua B.I.

suoni urban molto vaporosi. Per May, maggio, dall'Inghilterra, da Londra, questo è il suo singolo B.I.W.M. che propone delle strutture elettroniche scomposte e molto anche passionali. È Nziria, questa artista, diciamo, romagnola napoletana, Tullia Benedicta, di origini napoletane ma di base a Ravenna, sta tornando con il suo nuovo album che ho ascoltato e devo dire è sempre molto bello, ispirato. Questo è il singolo di lancio, Angelico, per Nziria, singolo che annuncia il suo imminente nuovo.

DJ e producer queer da Ravenna e con le sue origini partenopee, che ben si evidenziano anche in questo brano nel suo cantato. Lei è Nziria Tullia Benedicta, che torna con un nuovo album che uscirà più in là a giugno, e intanto il tutto è anticipato da Angelico. E concludiamo mercoledì morning con un'importante band napoletana, famosa a livello internazionale, in Eugenea, che sono tornati con il nuovo album People of the Moon, ricco anche di ospiti internazionali, ma c'è anche la bravissima Fabiana Martone, che tanta bella voce ha messo nel primo album Nuova Napoli, quando ancora si chiamavano Nuguinea. E allora, con la loro musica vado a concludere mercoledì morning di oggi. Palinsesto che prevede poi tra poco 33x2, dove ascolteremo per intero l'album dei Kneecap come disco novità e come disco del passato, i Jean Loves Jezebel. Poi a seguire sarà la volta di Angelo Pianizzola con Panopticon dalle 14, la replica della sua trasmissione andata in diretta ieri alle 18, quindi post-punk, new wave, post-rock e molto altro ancora. Dalle 16 Next Generation con Vanessa Next, musica e videogames. Dalle 18 Groovy Times con sonorità afro, funk e black. Dalle 20 Melting Pot con Riccardo Maggini, musica news a 360 gradi, che si conclude poi dal 21:30 Katzenjammer, Miro Barza, musica e scienza. Io di nuovo in onda, quindi tra poco con 33x2, poi venerdì dalle ore 16 con Alternitalia, solo musica italiana. E allora vi lascio sulla musica dei Nuguinea Pulesa dal loro nuovo nuovissimo disco. Ciao ciao da Gianluca Polverari e buon pranzo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, siamo giunti alla puntata numero 154 di questa trasmissione, vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. Come disco del presente, l'atteso ritorno degli irlandesi, dei nordirlandesi, Kneecap e l'album Finian. E invece come disco del passato, formazione originaria del Galles, 1985, l'album Immigrant, il secondo lavoro dei Gene Loves Jezebel. Ma partiamo con i Kneecap, insomma, il loro primo album Fine Art ha fatto tanto discutere e tanto si è fatto apprezzare per la verve, per passione hip hop commissionata con anche, perché no, un approccio punk, ma soprattutto i temi affrontati, l'orgoglio nordirlandese contro poi anche i soprusi subiti nella storia dal Regno Unito, dall'Inghilterra, e poi c'è stato proprio un biopic, un film dedicato a loro, proprio con protagonisti Kneecap, che ha avuto grande successo. Io l'ho visto verso settembre-ottobre ed è una storia che ben rappresenta quello che è il pensiero e la dinamica di questi giovani ragazzi che, non la mandano a dire, sono, come si dice, la spina nel fianco reale, soprattutto nei confronti del primo ministro Starmer, che definiscono come insomma un infiltrato Tories tra i Labour, tra i laburisti. Ed è sicuramente un presidente sotto attacco e che a sua volta ha attaccato, per esempio, quando i Kneecap si sono esibiti a Glastonbury, lui aveva definito la loro partecipazione inopportuna e il gruppo ha risposto: inopportuna è la tua così partecipazione, il tuo sostegno al genocidio palestinese, tant'è vero che poi la band a Glastonbury esibì anche la bandiera proprio della Palestina e c'è stato anche un processo dove poi è stato prosciolto Mochara, che ha richiesto tra l'altro durante il processo di avere un interprete irlandese, avrebbe risposto solamente nel suo idioma originale. Ed è un disco quindi che unisce Palestina e insomma le rivendicazioni del Nord Irlanda, una lotta comune. I Fenian erano dei rivoluzionari irlandesi repubblicani della metà dell'Ottocento, ma è anche un termine dispregiativo usato dagli inglesi nei confronti proprio degli immigrati nordirlandesi, e quindi loro invece riprendono questo termine e lo portano avanti con orgoglio, quindi sonorità che sì, hanno dell'hip hop ma anche divagazioni dubstep, un suono molto scuro e sempre pulsante. Tra l'altro nell'ultima traccia c'è anche ospite Kate Tempest, e quindi invece come produzione si sono affidati questa volta a Dan Carey, che già ha lavorato con i Black Midi, Fontaine's DC, Falls, Wet Leg, quindi un suono curato ma nello stesso tempo assai aggressivo. E beh, allora ce li andiamo ad ascoltare, Kneecap, il loro ritorno, Finian, che qui poi il cantato, o meglio recitato, è proprio in lingua madre, e adesso ce li gustiamo insieme all'interno di 33x2, Kneecap, Finian.
1: Ulashakta to chota da ognarka nyarta fotta cine, ha digma de stapunash, so rei leng, la chile, per warna rei vlade, darns in air than a gale.
2: Clean the sass in the air in the Rio. Clean the yet, Catholic, and yet.

E abbiamo ascoltato i potenti e sicuramente assai aggressivi e arrabbiati Kneecap, Finian, un disco che continua sulla falsariga del precedente lavoro, con anche qualche sonorità diversa, ma soprattutto un approccio che sicuramente farà ulteriori proseliti tra i giovani, sicuramente un linguaggio dei temi che sono ben lontani da coloro che magari invece si sono esibiti al primo maggio di Piazza San Giovanni, dove veramente, a parte i grandissimi Litfiba, il resto è stato veramente più che edulcorato. Ma questi sono altri discorsi, altri temi da non affrontare all'interno di 33x2, anche perché incombe adesso il disco del passato. Per questa trasmissione, che appunto vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno di anni fa, il tutto scelto da me, Gianluca Polverari. E come annunciato, disco del passato, ripeschiamo una band che è stata sicuramente di grande successo tra gli anni 80 e 90, salvo essere poco ricordati in seguito, e secondo me invece valevano assai. Gene Loves Jezebel, dei fratelli, dei gemelli Aston, dal Galles, Immigrant è il loro secondo disco. Dopo un primo album dalle sonorità un po' più post-punk, da questo lavoro in poi loro iniziano a cambiare anche il look, perché se il primo disco aveva anche, per quel che riguarda i video e l'immaginario, un approccio dark proprio nel vestire, nei capelli, e dal secondo disco invece hanno un look decisamente più glam, che diventerà ancora più eccessivo, molto 80, glam 80 dal terzo disco in poi, ma non facevano hard rock oppure un glam 70, no, loro facevano un rock post-punk che aveva però anche degli elementi pop, e molto incisivo e anche per certi versi tormentato, ma anche aggressivo. A me in certi passaggi ricordano addirittura gli U2, non nella voce ma nelle sonorità, soprattutto in questo disco, in Immigrant, il loro secondo, che usciva per la ottima Situation 2, ed è un gruppo che già dal primo album si fece notare anche nelle classifiche, dapprima quelle indipendenti UK, ma con Immigrant già arriveranno nei posti alti della classifica nazionale inglese, addirittura con il successivo disco arriveranno a conquistare anche le classifiche statunitensi, quelle insomma di Billboard, e quindi roba importante, e infatti suoneranno spesso anche negli Stati Uniti nonché che in Inghilterra. Io ricordo anche una celebre sitcom, un celebre serie statunitense con Michael J. Fox, di una famiglia dove lui era il figlio. Adesso non ricordo il titolo di questa serie, ma a un certo punto lui va a citare proprio durante questa serie i Gene Loves Jezebel, tanto per indicare quanto fossero conosciuti anche negli States. Poi il loro nome si è un po' perso, sì, intorno ai fratelli Aston hanno ruotato veramente una marea di musicisti, tantissimi, e poi loro si sono anche sciolti, tant'è che attualmente esistono due Gene Loves Jezebel. Comunque, un gruppo che secondo me merita di essere recuperato, ascoltato e goduto, perché sapevano scrivere molto bene, avevano la giusta attenzione e soprattutto erano molto sinceri. Ripeto, se si guardano i loro video degli anni 85, 86, 87, non si conosce la musica e si vedono solo le immagini, si viene da pensare a gruppi tipo i Poison o cose del genere, proprio con look anche cotonatissimo. Invece poi musicalmente avevano un tiro e un'espressione decisamente diversa. E allora ce li andiamo ad ascoltare, Gene Loves Jezebel da Immigrant, un bellissimo disco che veniva pubblicato dalla Situation 2, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio.

E dunque buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore circa, fino alle ore 20 con Panopticon, trasmissione all'interno della quale si possono ascoltare tra le tante cose anche e soprattutto novità discografiche in ambiti post-punk, noise, elettro e post-rock, e anche volendo incursioni all'interno del panorama italiano.

Panopticon, come detto, andrà avanti fino alle ore 20, poi ci sarà tutto il palinsesto della giornata fino alle ore 23 e poi la playlist fino alle prime ore di domani mattina. E per quanto riguarda invece Panopticon, questa trasmissione, come tutte quelle precedenti e tutte quelle che ci saranno, le potete trovare in podcast sul sito www.radiocittaaperta.it. Poi anche in aggiunta, io ricordo sempre, se volete, domani dalle 14 alle 16 c'è in palinsesto la replica della diretta odierna.

oggi in scaletta un bel po' di novità, come sempre o come spesso accade da queste parti. Poi inizieremo, come detto, con un bel po' di cose nuove, poi in coda andremo a spendere due parole su l'Invincible Festival, festival musicale che si sta tenendo qui a Roma proprio in questi giorni e in queste settimane. Dunque, detto questo, iniziamo con la musica, anche perché io devo sistemare per bene tutta la situazione qua delle cuffie, quindi andiamo ad iniziare con il primo brano di giornata.

E dunque loro li abbiamo iniziati ad ascoltare già un paio di settimane fa, si chiamano Black Beach, questo era Male Thief che è il titolo di traccia e album per questa formazione proveniente dagli Stati Uniti. Arrivata con questo album al terzo disco, il terzo lavoro in studio, album che esce per l'etichetta nordamericana Best Brother. Un disco che devo dire si lascia ascoltare davvero volentieri, chiaramente vi devono andare a genio, per così dire, queste sonorità abbastanza cupe. I brani, dicevo, scorrono via senza alcun intoppo, dai risvolti assolutamente godibili ed originali. Black Thief poi, va detto, è una band che ha, per così dire, costruito nel tempo la propria reputazione e, se vogliamo, anche la propria fan base, essendo stati tra una delle band tra i fedelissimi, diciamo così, di formazioni come TOC's, Proto Martyr e Acid King, fedelissimi, dicevo, nell'accompagnare queste band nelle loro tournée ed aprire le date.

E dunque, come detto, altra novità, primo viaggio, chiamiamolo così, transoceanico per quest'oggi, perché dagli Stati Uniti ci siamo trasferiti, ci siamo catapultati a Manchester, che è la città di origine di questi Buckshead. Buckshead da poco usciti con l'esordo Gnat, il primo estratto che ci siamo ascoltati è Resin 214. Bel brano con un bel ritmo, loro come detto sono all'esordio in studio, e che arrivano a tutto questo, alla registrazione di questo primo album, dopo una, devo dire, corposa serie di EP che sono stati un po' la palestra all'interno della quale hanno potuto sviluppare e mettere a punto il loro sound, decisamente di derivazione punk, sonorità poi all'interno delle quali spicca, devo dire, non di poco il talento cristallino del batterista e che è anche frontman, Lewis Fletcher. E dunque questi Buckshead da Manchester che sta ritornando spesso qui all'interno di Panopticon.

Manchester, che poi ritroveremo anche in coda alla trasmissione quando parleremo dell'Invincible Festival. Ora però andiamo avanti. I prossimi sono stati ospiti qui a Radio Città Aperta all'interno di Puzzle di Gianluca Barberari. Hanno da poco pubblicato il loro ottimo esordio, Johnny's Dream World, e si chiamano Modern Woman.

questa era la splendida voce di Sophie Harris nel con il suo progetto Modern Woman. Ci siamo ascoltati il brano Dashboard Mary, traccia inserita appunto nell'esordio Johnny Dreamworld, progetto questo tutto a cura appunto dell'artista londinese Sophie Harris, cantante che, coadiuvata da David Denier e dal produttore Barton, sono riusciti secondo me in maniera egregia a catturare l'anima dell'artista londinese, che poi fa principalmente dei testi e anche dei temi trattati la sua vera forza. Come dicevo, sono stati abilissimi a mettere tutto questo, diciamo così, nero su bianco all'interno di un album molto ben confezionato. E come detto, in fase di annuncio del brano, se volete, come dicevo, potete andare a recuperare l'intervista che proprio Harris ha rilasciato all'interno di Puzzle di Gianluca Polverari la scorsa settimana.

E dunque, se volete approfondire, questi sono Modern Woman con l'album Johnny Dreams World. Noi adesso andiamo avanti, rimaniamo in Gran Bretagna, ce ne andiamo in quel di Cardiff in Galles e ci ascoltiamo un brano per quanto riguarda Meeting.

E come molto probabilmente si intuisce ascoltando questo brano, il titolo appunto del pezzo è 44 e loro si chiamano Meeting. Vengono, come detto, da Cardiff in Galles, e questo è il loro secondo EP, terzo anzi EP uscito, e che prende il nome proprio da questo brano, e cioè 44.

un sound ancora, se vogliamo, un po' interlocutorio per questi meeting, però questo EP io l'ho ascoltato e mi ha incuriosito per certi versi. Sono ancora, come detto, alle prese con le prime cose uscite e è previsto l'album a breve.

Per quanto riguarda, me ne stavo dimenticando, i contatti per voi che siete all'ascolto, non vi lascio il numero di WhatsApp e Telegram perché per il momento il servizio è fuori uso. Vi ricordo solamente che Radio Città Aperta la trovate su tutti i social, cioè su X, Instagram e Facebook, e su Facebook c'è anche, se volete, la pagina della trasmissione Panopticon RCA.

E questi, come detto, erano No Violet con il loro brano I Told You. Li avevamo già pescati, li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa un mese fa, qualche settimana fa. È un gruppo secondo me da tenere sotto osservazione. Vale anche in questo caso lo stesso discorso fatto per la band precedente, vale a dire i Meeting. Al momento hanno all'attivo anche loro soltanto un paio di EP, e devo dire, visto la buona riuscita, loro hanno un bel sound, un bel piglio. Anche loro, quindi, dicevo, li si aspetta quando produrranno il loro primo disco in studio, e quindi altra formazione sulla quale puntare per il futuro prossimo. E quindi questi erano No Violet con I Told You. Ora, quando siamo arrivati quasi a ridosso della pausa di metà trasmissione, cambiamo decisamente ambientazioni, sonorità.

E dunque questo era il sound dei brasiliani Death Kids. Questa era Cicatrice, brano che andrà a far parte, sarà inserita all'interno dell'album che uscirà a brevissimo per l'etichetta Neurot Recordings, album che prendirà il nome di Cicatrice do Futuro. Anzi no, è Cicatrice do Futuro, visto che sono brasiliani. E dunque questo, dicevo, è il singolo che anticipa un po' tutto il discorso e che anticipa anche quelli che saranno un po' le ambientazioni, i suoni, le caratteristiche che avrà il nuovo lavoro. Sound molto particolare e deciso per questo duo brasiliano che predilige questa cascata di suoni elettro incentrati su percussioni al limite quasi del claustrofobico, il tutto poi però dallo spirito e dalla radice se vogliamo punk. Loro poi già avevano avuto un notevole ritorno, un notevole successo con il precedente album Death Brick, più vecchio ormai di quasi 6 anni.

quindi per chi fosse interessato, appuntamento con Def Kids il 29 maggio, data di uscita del nuovo album Cicatrice do Futuro. Ed ora dal Brasile ce ne andiamo in Giappone per un'altra novità, anche questa molto molto particolare, ma dai risvolti davvero intriganti. Loro si chiamano Hyper Gale, è un duo tutto al femminile, è da poco uscito il loro nuovo album Our Hype, questa è Hazy, loro sono Hyper Gale.

Comunque questo, come dicevamo, è il sound molto molto particolare, direi ossessivo per quanto riguarda Hyper Gale e il loro brano Ezzy. Sonorità elettro ultra contaminate con evanescenze e venature vagamente kraut, specialmente in questo brano. Come dicevo, loro hanno da poco pubblicato il nuovo album che si intitola Our Hyper, il tutto ad opera da Ishida Koharu e Kadoya Kurumi, che formano appunto le Hyper Gale da Osaka. Loro già con il precedente disco avevano catturato le attenzioni un po' degli tra virgolette addetti ai lavori, e con questo album che certamente devo dire deve catturare determinati gusti, con questo album confermano e rilanciano in questo appunto nuovo capitolo della loro discografia.

E noi invece, quando siamo arrivati alle 19.04, dopo questa cascata di suoni che ci ha per certi versi travolto, arriviamo alla pausa di trasmissione con un altro grande album. Cambiamo però totalmente genere e musica, andiamo proprio in un altro mondo, anche perché ce ne andiamo in Cile. Loro sono Te Odio, Te Odio, e questa è Puente.

0: all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la resistenza.
3: Se siete la resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
4: No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E siamo tornati dalla pausa con il fenomeno del momento. Oddio, forse fenomeno del momento è un po' troppo. Loro sono stati molto molto discussi, si è parlato molto di loro fino a poche settimane fa, fino a pochi giorni fa. Si chiamano Agin de Poitrine con il brano UTZP. Come dicevo, con il loro album volume secondo sono stati al centro di moltissime discussioni. Chi li considera e li definisce un po' come un fenomeno da baraccone, chi invece crede che oltre al come si pongono, oltre alla forma, ci sia anche molta molta sostanza. Il disco, per quanto mi riguarda, è davvero ottimo, suonato e scritto in maniera davvero impeccabile. Loro poi al momento sono in tour, sto vedendo ora, sono sempre accompagnati dai loro travestimenti rigorosamente a pois bianchi e neri, ed hanno veramente una serie infinita, veramente infinita di date. C'è anche, vedo, tra queste quella del 30 maggio a Rovereto, all'interno del Poplar Utopia. Gran bel appuntamento questo del Poplar Utopia, il 31 maggio a Rovereto. Sto vedendo, ci saranno Agin de Poitrine, appunto, Model Actress, Ejed Arab, i Fuckers, insomma un festival davvero davvero intrigante. E mentre entriamo nell'ultima mezz'ora di trasmissione, passiamo da una band che ha fatto molto discutere ad un'altra che invece ha messo tutti d'accordo con il suo esordio, My New Band Believe.

Mind New Band Believe con il brano Heart of Darkness. Di questa band e del disco omonimo ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato nelle passate trasmissioni, molto probabilmente sarà uno dei dischi migliori dell'anno, opera questa dell'ex bassista dei Black Midi, Cameron Picton. Io posso soltanto consigliare l'ascolto di questo straordinario disco, perché è un'oretta della vostra vita spesa davvero nella maniera migliore. Anche loro sono, sono impegnati in una, veramente in una valanga di concerti. La prima leg di tutti questi concerti li vedrà impegnati per lo più tra Gran Bretagna e Stati Uniti. E poi in seguito, tra l'autunno e l'inverno prossimo, si dedicheranno all'Europa. E vedo qui due belle date, una a Torino, anzi no, prima a Milano il 4 novembre, poi a Torino il 5, vedremo se saranno confermate. Noi arrivati a questo punto siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, con noi, con uno scatto di originalità mai sentito prima, ci agganciamo ai My New Band Believe con i Black Midi. Dal primo e splendido album Schlagenheim, questa è Western.

E rientriamo sulle ultime note della splendida, davvero splendida Sunglasses per Black Country New Road. Una doppietta di brani, devo dire, davvero importante, iniziata con Western dei Black Midi e poi, come detto, con Sunglasses per Black Midi, per Black Country New Road, scusate, dal loro primo album For the First Time. E io sono arrivato anche per oggi alla conclusione, mi scuso per non aver avuto tempo di parlare dell'annunciato Invincible Festival, lo faremo in maniera approfondita settimana prossima. Martedì prossimo vi annuncio ci sarà anche un ospite all'interno della trasmissione, quindi l'appuntamento è per martedì 12 maggio dalle ore 18 alle 20.

Ancora, vi ricordo ancora che ci sarà la replica dalle 14 alle 16. Io vi lascio con un ultimo brano ad opera dei Marugia con Look Down on Us. Marugia che tra le altre cose saranno anche protagonisti appunto dell'Invincible Festival. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ehi là! Salve tutti gente, salve! Come va oggi? È martedì 24 marzo, sono le ore 21 precise, eh? Oggi sono stata anche precisa, incredibile! Allora, che bello, io sono sempre Vanessa Nex e sono sempre qui su RadioCittàAperta.it a parlare di musica del mondo dei videogiochi, in particolare con trame, curiosità e anche informazioni varie e tanto altro, ma ovviamente appunto tutto condito da musica, in particolare dal mondo gaming, ma questo principalmente dalla seconda ora, perché adesso invece ci ascoltiamo un po' di musica random e ci facciamo quattro chiacchiere per scaldarci un po', come al solito. Bene, allora intanto vi ricordo che fino alle ore 23 staremo insieme, che bello, e potete mandarmi un messaggio al 340 19 74 468 oppure sul mio Instagram come al solito, che è Nessie_Nex. Insomma, io tendenzialmente posso da qui trasmettere le vostre richieste o quello che volete comunicarmi dal punto di vista musicale o gaming. Sono sempre molto contenta di poter condividere con voi qualcosa di interessante. Bene, allora oggi volevo darvi un po' di informazioni, ovviamente un po' così a random, ci sentiamo un po' di musica e poi parliamo di un videogioco un po' interessante che mi è stato consigliato. Allora, questo gioco io lo adoro ed è da un po' che volevo parlarne penso dal 2020 più o meno. Però ecco, finalmente ho l'opportunità. Perché? Perché questo è il momento giusto. Ci sono delle riflessioni molto interessanti che si possono fare su questo gioco, perché va a toccare delle tematiche molto molto particolari, intense, e credo che soprattutto date le recenti votazioni effettivamente può affrontare anche questa parte, diciamo così, di tema a livello di argomento. Che bello. Ok, allora cominciamo subito intanto a trasmettere un po' di musica così ci scaldiamo un pochettino. Allora, cominciamo con questo brano perché riesce sempre a farmi muovere tantissimo. Lui è Anthony Strong e questa è la sua versione di Too Darn Hot. L'ho adorata anche nella versione di Ella Fitzgerald, ma nella versione di Anthony Strong penso che sia molto interessante, quindi ce l'ascoltiamo.

E questo era Anthony Strong con Too Darn Hot. Allora, molto interessante questo brano, no? Ci ha fatto muovere un pochettino. Spero che vi sia piaciuto come è piaciuto a me, perché effettivamente è un po' uno dei miei preferiti. Quando voglio scatenarmi utilizzo sempre questo. Cioè, lo so che non è esattamente quello che usereste voi, però vi parlo... Allora, non so se ce l'avete anche voi questa cosa. Io però sono una persona molto abitudinaria e la mattina tendenzialmente amo musica un po' più soft, tendenzialmente ascolto il jazz in realtà. E quando voglio qualcosa sempre nel genere che però mi dà un po' di carica, utilizzo assolutamente questo brano. Allora, un altro brano che ho un po' in testa ultimamente, effettivamente, è questo brano adesso che vi trasmetto di Tom Walker, che mi ha inviato oggi Mattia, quindi grazie ovviamente per avermi mandato questo brano. E me ne ha mandati un paio, però intanto trasmetto questo perché è quello che da quando me l'ha inviato io sono un po' più impazzita, perché effettivamente me lo canticchio spesso. E mandatemi le vostre richieste appunto su Nessie _ Next, così pian piano le arrivano tutte quante. E soprattutto cominciate a prepararvi, perché l'argomento di oggi è molto molto interessante. Non vi spoilerò troppo il gioco di oggi, però comincio come al solito a darvi i primi indizi. Allora, diciamo che è un gioco del 2017, ok? E già vi ho spoilerato abbastanza, credo che sia del 2017, ma è ambientato nel futuro, in un tempo che ancora non è arrivato. Ora so che magari, ecco, comincerete un po' a pensarci, però cominciate un po' a farvi un'idea, perché intanto comunque andiamo avanti con le vostre richieste musicali. Quella di Mattia appunto che mi ha mandato oggi è Leave a Light On, Tom Walker.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Leave a light on, questa era Tom Walker, quindi grazie ovviamente Mattia per questa canzone molto molto importante anche per il messaggio che lascia. Perché è quello che dice, so che non lo sai ma ho bisogno che tu sia coraggioso, nasconderti dalla verità non rimetterà tutto questo a posto, vedrò il tuo dolore se non sentirai la nostra preghiera e se perderai la tua strada lascerò la luce accesa. Ogni tanto capita a tutti quanti di perdersi, di avere dei pensieri negativi e di diventare un po' diversi da quello che siamo, diciamo così, no? Per semplificare. Però quello che conta appunto è sempre avere qualcuno che ci lascia la luce accesa a casa, no? E che, da cui sappiamo che possiamo tornare. E direi che è un bellissimo messaggio. Perché? Perché appunto l'amore ha ovviamente tante facce e ci sono tanti tipi di amore. La cosa più importante secondo me è sempre provarlo in maniera sana, in maniera corretta, giusta e soprattutto sentirsi rinvigoriti, nutriti da quello che è l'amore e non tesi, nervosi o in quella fase di, non lo so, di bruciore costante a livello di stomaco. Quello, ecco, forse non è proprio quello che consiglio. Comunque adesso invece trasmetto la richiesta di Claudia, visto che siamo a tema di amore, quindi grazie tantissimo per questa richiesta, così andiamo anche su un brano italiano che ci vuole effettivamente, un grande classico molto bello, quindi adesso lo trasmettiamo. Questo è Quando nasce un amore di Anna Oxa, che ha scelto per noi Claudia, quindi grazie tantissimo, ovviamente sempre aperta alle vostre richieste, che potete farmi sempre sul mio Instagram nessi_nex oppure fino alle ore 23 al 340 19744 468.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore.

0: spiaggia.
1: Anche questa, insomma, una grande canzone. Sono partite un po' di musica italiana. Ci sta. Quindi intanto ringrazio Claudio ovviamente per questa. Ovviamente di sottofondo. Qui c'è sempre The Mine, quindi tanto torna a farci compagnia mentre c'è questo chiacchiericcio. Quindi dicevo, ringrazio Claudia ovviamente per questa richiesta, molto molto a tema love, ci sta. Abbiamo fatto una puntata totalmente dedicata all'amore a San Valentino con le coppie del mondo dei videogiochi, quelle più belle e anche quelle un po' più inaspettate, oppure quelle che in realtà non sono una coppia, perché non so se vi ricordate ad esempio che i famosi Super Mario e la principessa Peach in realtà si dice che non stanno insieme. Boh, non lo so. Non so se avete presente, io sì, quelle cose, quelle situazioni in cui si capisce perfettamente che due persone, no, che c'è del tenero, però magari non lo dicono. Quella situazione lì. Quello mi fa pensare un pochettino alla principessa Peach e a Super Mario, anche se poi insomma penso che abbiano trovato il loro centro e quindi si siano un po', ecco, sistemati lo stesso. Dai, d'altronde parliamo di Super Mario. Intanto ovviamente volevo anche raccontarvi qualcos'altro. Per esempio, è uscita la nuova patch di Crimson Desert, post lancio è la prima patch, quindi insomma vediamo un secondo, a pochi giorni dal lancio ci sono un po' di interventi sulla reattività dei controlli, ci sono i miglioramenti al salto e un po' di interazioni sull'ambiente, scorciatoie insomma che a livello di tasti e cose così, e anche migliorie sulle qualità della vita. Infatti è stato un po' potenziato il recupero della salute e ci sta anche un nuovo sistema di deposito all'accampamento e anche il combattimento insomma un po' più bilanciato, è stato alleggerito con nemici e boss un po' meno punitivi. E quindi ecco, sulla versione PC è interessante, no? Questa patch in realtà su Steam e PlayStation. Bene, per Crimson Desert, nuovo gioco che sta facendo molto discutere, molto parlare, una grafica incredibile e effettivamente molte cose di cui potremmo magari disquisire bene in futuro, perché no? Perché no? Un'altra cosa che invece voglio ricordarvi è che oggi è 24 marzo. Sapete che vuol dire? Che fra due giorni, sì, come dicevamo l'altra volta, esce proprio lui. Esce Life is Strange Reunion. Questo gioco che sta già facendo un po' troppo parlare, perché ritorna Chloe Price, che non è esattamente un personaggio, no? Perlomeno io sono un po' team odia Chloe. Però, vabbè, cioè nel senso, capita. Chloe non è un personaggio che mi aspettavo tornasse, però ecco, sono un po' curiosa di sapere quello che succederà in questo reunion. Di solito, come si suol dire, proprio termine tecnico ovviamente, i ritorni di questo genere sono un po' una cafonata. Però vabbè, vedremo, magari mi sbaglio, magari non è così. Magari in realtà sarà una cosa super figa. Vabbè. Cerchiamo di non pensarci, ma anzi insomma vediamo il lato positivo di questa cosa. Io direi comunque nel frattempo di andare avanti, ci ascoltiamo una canzone che invece ho trovato l'altro giorno mentre, so che perché trasmetti canzoni random così, oh, ma che volete, è così che va. Quello che volevo... No, non questa che sta partendo in automatico, che voi non sentite ma io vedo. Ma volevo trasmettervi invece questa qui di Vinicio Capossela, che è Che costa l'amor. Perché l'ho ascoltata l'altro giorno mentre aspettavo di essere servita da trapizzino. Non so se avete mai mangiato un trapizzino. Io effettivamente solo un paio di volte, perché non... non amo particolarmente tipo il cibo spazzatura, cioè con tutto rispetto, nel senso col cibo, ecco, non sano, questo intendo, col cibo poco sano. L'unica cosa che amo è sì, il cioccolato. In realtà penso che, non lo so, chi mi conosce e sta ascoltando questo momento penserà che sono un'ipocrita, perché in realtà io mangio solamente cose col ketchup, tisane e poche altre cose. non è colpa mia, quindi adesso però, diciamo così, vi trasmetto questo brano per cercare di ricordare a me stessa che ci sono anche cose buone da mangiare, che non devo per forza mangiarmi la monnezza, come si suol dire. Quindi fatelo anche voi, sono le 21:23, non so se avete già cenato, ma comunque ecco, mangiatevi qualcosa di buono, qualcosa di un po' salutare, oppure sì, perché no, prendetevi anche un po' uno snack, uno strappo alla dieta, ci sta, però ecco, sempre qualcosa che effettivamente vi fa bene, altrimenti poi mangiate come me e ci avete sempre il male allo stomaco. Quindi andiamo avanti con che cos'è la morbida, capostella.

E questo invece è Vinicius Capossela con Che cos'è l'amor? Siamo molto a tema love, appunto, questa sera, dicevamo, e vedremo quello che succederà anche dal punto di vista gaming. Ne abbiamo parlato, appunto, anche con le coppie del mondo dei videogiochi. Mentre il gioco di oggi, vi do un altro indizio. Allora, abbiamo detto che, anche se è un gioco di qualche anno fa, che compirà 10 anni l'anno prossimo, oh wow, è ambientato nel futuro, in un anno che ancora non è giunto a noi. Manca ancora un po', non tantissimo, manca ancora un po'. E questo è il primo indizio, mentre il secondo indizio è che i protagonisti giocabili, mettiamola così, sono tre diversi. Non posso darvi un ulteriore indizio così su chi sono, perché altrimenti è troppo comprensibile. Però ecco, sono tre protagonisti diversi, definiamoli due maschili e una femminile, e appunto il gioco è ambientato nel futuro. Non so se avete capito bene di che cosa sto parlando, ma vabbè. Sono qui apposta, non vedo l'ora di parlarvi di questo gioco perché effettivamente è uno dei giochi che mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Allora, sapete cos'altro che mi sarebbe tanto piaciuto invece avere o vedere in questo caso? È quello che è il documentario di Jeff Buckley. Perché? Perché effettivamente ci sta questo film che non so se c'è ancora, un documentario che c'è stato sicuramente questo 3 giorni, il 16, 17 e 18 di marzo, quindi qualche giorno fa. E quindi ecco, era It's Never Over, documentario su Jeff Buckley diretto da Amy Berg. Però è un probabile futura uscita in streaming su piattaforme come Prime Video o HBO Max. E spero, perché effettivamente c'è qualcuno che me l'ha raccontato, cioè, senza entrare nei dettagli, però mi ha detto che effettivamente è molto bello, un personaggio incredibile quello di Jeff Buckley, un talento che indubbiamente difficilmente rivedremo. Quindi, perché no, vi trasmetto un brano un po' per alleggerire intanto un po' il mood di un album che lui ha fatto un po' più cover, un po' più particolare. Quindi questa è Just Like a Woman, Jeff Buckley.

Non so se avete avuto l'opportunità, la fortuna di vedere quindi il documentario su Jeff Buckley, ma comunque ve lo consiglio. Un altro brano che vi consiglio è I Like Wine, che è, penso, il mio brano in assoluto preferito. La voce incredibile di Jeff Buckley qui con noi, con Just Like a Woman, a farci compagnia qui a Next Generation, in attesa di parlare appunto della nostra musica per videogiochi. Intanto vi ricordo, come al solito, che se volete potete anche sostenere Radio Città Aperta ascoltando tutti i nostri podcast, ricliccando insomma nelle varie sezioni, condividendoli ovviamente, ma anche con un piccolo contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal sito. C'è tutto quanto nella sezione sostienici, trovate tutte le istruzioni e è proprio lì vicino al player, insomma c'è il tasto proprio per sostenere Radio Città Aperta, quindi noi ovviamente vi ringraziamo sempre. Soprattutto poi, se avete Amazon Prime, potete anche iscrivervi al nostro canale Twitch, l'abbonamento è gratuito se avete Amazon Prime, quindi intanto perché no, fatelo. Mentre quello che trasmetterò adesso è la richiesta di Christian, che mi appunto consiglia sempre brani un po' più, no? Un po' più ballerici, come si suol dire, e un po' da varie parti del mondo, vari generi, che è esattamente quello di cui ho bisogno. Perché? Perché effettivamente anche i videogiochi fanno questo, no? Parlano un po' di varie storie e ci fanno esplorare il mondo, un po' come la musica. E credo che musica, videogiochi e lettura vadano un po' di pari passo, cioè per quanto siano diversi possono effettivamente poi comunicare più o meno lo stesso tipo di messaggio. Questa è una cosa che adoro. Ovviamente poi ognuno di noi sceglie bene quello che preferisce. Perché? Perché la morale è molto anche quella soggettiva. Non vedo l'ora di parlarvi quindi del gioco di oggi, che ha una morale un po' particolare e ci sta effettivamente. Dopo avete visto, c'è stato il referendum dove abbiamo potuto votare o no o sì, e ha vinto il no. Quindi ecco, data la situazione in cui effettivamente il popolo ha deciso e possiamo esercitare quelli che sono i nostri diritti e doveri, direi che il gioco potrebbe, ecco, anche farci riflettere su molte cose. Ma prima di andare, diciamo così, a introdurre questo argomento un po' più ostico, diciamo così, ci ascoltiamo la richiesta, anzi le richieste di Christian, così intanto le trasmetto in successione veloce. Questa è Play It Alive, The Bongo Song, Safri Duo, quindi grazie Christian per questa richiesta.

E quindi eccoci qua, abbiamo ascoltato le due richieste di Christian. Grazie mille Christian per queste richieste. Scusate, rumore di cuffie che è a posto. E grazie appunto Christian per queste richieste, sempre molto apprezzate. Vi ricordo che potete mandarmi le vostre appunto canzoni preferite sul mio Instagram Nessie_next oppure sul numero fino alle ore 23 che è 340 1974 468. Sono sempre qui con voi per ballare un pochettino, per scatenarci o per riflettere, perché no, dipende da quello che

avete un po' più nel vostro mood. Ok, dopo la scelgo io una canzone che ci fa ballare. però intanto vi do appunto, vi ricordo quelli che sono gli indizi del gioco di oggi. Abbiamo detto che è un gioco del 2018, in realtà non 2017, ero un po' in forse, ma è del 2018, anche se ambientato nel futuro, quindi in un tempo che in realtà ad oggi ancora non è giunto, ma è vicino, molto vicino. E i protagonisti sono tre, due maschili e uno femminile. E poi diciamo che vabbè, è ambientato negli Stati Uniti. E mettiamola così, è un gioco, è un'avventura, ecco, mettiamo così, un'avventura grafica, potremmo definirla un po' così. Quasi un film interattivo. Presto spero che ci faranno anche un vero e proprio film, una vera e propria serie, perché merita veramente, veramente tanto. Avete capito di che cosa sto parlando? Di qual è il capolavoro che ho scelto per oggi? Beh, pensateci ancora un pochettino, tanto abbiamo 10 minuti con gli spot qui di Radio Città Aperta, che appunto vi ricordo sempre, seguite tutti quanti i nostri programmi, ce ne sono tantissimi. Ad esempio domani mattina, che è mercoledì, c'è Gianluca Polverari come al solito con Mercoledì Morning, e poi con 33x2. Poi c'è la replica di Panopticon con Angelo Pianizzola, e poi ovviamente ci sono di nuovo io in replica Next Generation, sempre come Vanessa Nex, dalle ore 16 alle ore 18. Mi trovate invece sempre in diretta dalle ore 21 alle ore 23 il martedì, sempre qui su radiocittaperta.it, per parlare di curiosità dal mondo dei videogiochi. Ora ci ascoltiamo un'altra canzone, poi gli spot, e poi effettivamente iniziamo a parlare di questo gioco di oggi, che ho scelto un po' per vari motivi, forse perché siamo post referendum, in una fase ancora riflessiva di quelli che sono un po' i diritti e i doveri, e quindi perché no, ho pensato che questo fosse il gioco giusto. E so che vi starete domandando, ma che gioco è? Però appunto vi ho dato tutti gli indizi, quindi definiamola così, è un gioco che parla anche molto di diritti. I protagonisti sono due maschi e una femmina. Mi sto esprimendo così per un motivo ben preciso che capirete dopo, non sto dicendo due uomini e una donna, perché altrimenti è spoiler o cose un po' in particolare, non si capisce. È ambientato nel futuro, anche se il gioco è del 2018, è ambientato negli Stati Uniti. Bene, penso di avervi dato tutti gli indizi, quindi vi lascio questi ultimi 5 minuti a rimuginare su tutto quello che c'è stato detto a livello di indizi e varie cose, e vi trasmetto invece adesso una canzone che ci fa un po' ballare anche questa. Lui, parliamo un po' del passato, era e lo è ancora un gran bel figo, devo essere sincera, e ovviamente all'epoca erano tutte innamorate di lui, pazze per Ricky Martin, quindi balliamo ancora un po' con Living La Vida Loca.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Ed eccomi qua, tornata dopo gli spot, qui di RadioCittàAperta.it. Abbiamo ascoltato quello della Bottega del Forno, che lo trovate sempre qui il martedì dalle ore 14 alle ore 16 con Fabrizio Forno, e poi Santigna con Rosso Malpelo il lunedì dalle ore 10 alle ore 12. E poi ovviamente quello che facciamo sempre noi qui a RCA, la resistenza culturale attiva di Radio Città Aperta, è sempre promuovere quello che effettivamente è la pace. Quindi avete sentito anche il nostro spot di Voci contro la guerra, che definiamo spot perché effettivamente dovrebbe essere pubblicizzata la pace, un po' di più, brutto da dire, ma non va molto di moda ultimamente, no? È un periodo un po' particolare. Comunque, bando alle ciance, siamo finalmente giunti al momento che stavamo tutti quanti aspettando, ossia quello di parlare del videogioco che ho scelto per oggi, che è Detroit Become Human. L'avevate capito? Perché appunto è un gioco di qualche anno fa, del 2018, che è stato per me uno dei migliori giochi che siano mai stati scritti a livello, ecco, soprattutto dalla Quantic Dreams, gioco della Quantic Dreams, appunto, molto molto bello, del 2018, dicevamo, è rilasciato per PlayStation, credo che sia un'esclusiva, il 4 maggio appunto 2018, pubblicato da Sony, sviluppato da Quantic Dreams. È un gioco di avventura, ma un'avventura grafica, appunto, come dicevo prima, sembra quasi un film. E è stata pubblicata anche una versione Windows nel 2019. Allora, il direttore, insomma tutto il team è molto più francese di quanto non sembri. E però ecco, parla di questo tema che secondo me è molto sentito, soprattutto nel mondo di oggi, perché Detroit Become Human, come dicevo prima, i protagonisti sono due personaggi maschili e uno femminile. Perché a me viene spontaneo dire due uomini e una donna, ma in realtà non è totalmente così, perché la trama segue tre androidi: Kara, che è interpretata da Valerie Curry, da Connor, che è interpretato da Brian Deckard, e da Marcus, che è Jesse Williams. Questi tre protagonisti sono appunto tutti e tre androidi, non sono persone fisiche. E ora è una cosa un po' particolare, ecco, perché questo gioco è appunto basato sul demo di Kara del 2012, sempre di Quantic Dreams, in cui recitava appunto sempre Valerie Curry, che è la protagonista, poi che fa Kara appunto come personaggio anche in Detroit. E pensate che per documentarsi un po' sull'ambientazione, gli sviluppatori hanno proprio visitato questa città e ci hanno messo molto per preparare tutto quanto, però ecco, effettivamente ne è valsa la pena, perché Detroit Become Human credo che sia uno dei giochi migliori che siano stati realizzati negli ultimi anni a livello di avventura grafica. Ovviamente cominciamo come al solito ad ascoltarci anche un po' la colonna sonora, quindi ve la metto subito qui in sottofondo, ce l'ascoltiamo un pochettino e poi cominciamo a parlarne.

questa che ascoltate qui di sottofondo appunto è Hostage, il primo brano che ascoltiamo proprio quando inizia il gioco. Di che cosa parla Detroit Become Human? Siamo nel 2038, ormai gli androidi e l'intelligenza artificiale hanno preso proprio pieno, non solo pieno possesso della tecnologia, ma proprio della nostra esistenza. Ci hanno totalmente sostituiti, lavorano al posto nostro e hanno proprio un aspetto umano. Non puoi neanche quasi più distinguerli, quelli che sono gli androidi, da quelli che sono effettivamente poi gli esseri umani. Gli androidi sono ormai totalmente ambientati in un certo senso, anche se vivono un po' in una fase di separazione sociale. Perché? Perché ovviamente sono macchine, quindi li puoi acquistare per, non lo so, per lavori di fatica o per poter badare alla casa, per poter avere un assistente. Un androide può fare qualunque cosa e può avere ovviamente vari modelli e vari aspetti. Il gioco comincia appunto con Connor, che è appunto interpretato da Brian Deckard, abbiamo detto, e lui è un poliziotto, è una specie di agente androide ed è molto molto sviluppato. Perché? Perché addirittura pensate che il suo è un modello RK-800, che diciamo che è anche un po' un omaggio al T-800 di Terminator. E c'è addirittura un trofeo chiamato I'll be back, che si ottiene facendo morire Connor in tutte le scene possibili, ma di questo ne parliamo fra un po'. Però ecco, Connor è un personaggio incredibile, riesce ovviamente a fare tutto quello che fa una persona, perché appunto è un agente, ma ovviamente ultrapotenziato. Perché? Perché è un androide, è l'intelligenza artificiale per eccellenza, poi lui è il modello più, il prototipo migliore che sia mai stato creato appunto dalla CyberLife, ossia questa azienda che crea questi androidi. E la sua prima missione è quella di cercare di liberare appunto una bambina che è tenuta in ostaggio da un androide. Perché? Perché è proprio qui che veniamo già a contatto con quelli che sono il vero problema principale di questo, cioè il tema principale, mettiamolo così, di questo gioco, che è la base dell'emozione, dei diritti, vissuta però da qualcuno che un diritto apparentemente, perlomeno in quello che è la nostra concezione attuale, non dovrebbe averlo. Perché? Perché è una macchina. E nel mondo odierno, oggi perlomeno del 2026, in cui i diritti non ce li hanno neanche le persone, pensiamo a quello che stanno vivendo in certi paesi del mondo, no? Dove non hanno diritto a essere salvati, non hanno diritto a un cessate il fuoco o al fatto che la popolazione e dei civili possano essere messi in salvo. Allora, se i diritti non ce li hanno loro in questo momento, come potrebbero delle macchine poterli avere in futuro? Sembra un controsenso, no? Non ci siamo ancora arrivati a quel livello, ci arriveremo mai? Non si sa. Però ecco, è proprio questo il tema del gioco, e il nostro Connor insomma si trova sin da subito ad avere a che fare con un deviante che minaccia di suicidarsi insieme a una bambina. E quello che scopriamo subito proprio dall'inizio del gioco è proprio che questo deviante, perché appunto è così che viene definito, non è più una semplice macchina, ma appunto devia la sua mentalità su qualcosa di più emotivo, di più irrazionale in un certo senso. Questo deviante è molto confuso e sembra provare emozioni umane, quindi sembra avere paura di essere sostituito, di non servire più, quello che poi alla fine abbiamo noi quando abbiamo paura di essere, non so, lasciati o abbandonati da chi amiamo. Però lui è una macchina, non dovrebbe dover provare, poter essere in grado, mettiamola così, di provare questo tipo di emozione. E quindi perché lo fa?
perché le macchine provano emozioni? E se fosse veramente così, questo è il tema principale di Detroit Become Human. Ho scelto questo tema oggi non tanto per parlare dal punto di vista emotivo, ma per parlare dal punto di vista dei diritti, proprio perché appunto abbiamo detto c'è appena stata una votazione importante nel nostro paese, e anzi dopo tanti anni abbiamo visto di nuovo una parvenza di affluenza, no? Dopo tanti anni in cui il popolo italiano non è che ha particolarmente votato, quindi ecco, molto sensibile questo tema dei diritti. Dovremmo lottare per i nostri diritti, ma chi un domani avrà coscienza, o forse ce l'ha già adesso, è giusto che lotti per i suoi diritti come potremmo fare noi?

questo che avete ascoltato di sottofondo è Your Choice, tratta appunto dalla colonna sonora di Detroit Become Human. Una piccola curiosità su questa colonna sonora è che, appunto, visto che ci sono tre personaggi, David Cage o Cage, non saprei definirlo, perché credo che non sono molto convinta sulla sua nazionalità, e lui ha fatto una cosa praticamente geniale, ossia ha preso tre personaggi diversi, appunto quello di Connor, quello di Cara e quello di Marcus, e gli ha affidato tre diversi compositori in modo che ognuno di loro potesse descrivere il personaggio ed essere concentrato solo su di lui. Questa è la colonna sonora in particolare di Connor, quindi il compositore è Nima Fakhrara, che è un compositore di Teheran iraniano che vive a Los Angeles, è esperto in particolare, insomma, di questi strumenti un po' più, ecco, particolari del suo paese, come il santur ad esempio, che è un è a corde, però non so per descrivervelo, sembra un grandissimo strumento, con appunto le corde di legno, in legno di corde, e poi una specie di un setar praticamente, che è uno strumento a corde tipo un liuto della musica tradizionale persiana. Quindi ecco, questi sono gli strumenti che utilizza Nima Fakhrara in particolare, però ecco, come potete sentire, ovviamente molto moderno. Perché? Perché la sua colonna sonora è tutta dedicata a Connor. Ma andiamo avanti invece con appunto il prossimo personaggio, che è quello di Cara, il nostro personaggio femminile. Scelgo di parlare di Cara perché lei intanto come modella è una X400, un personaggio appunto, un androide che ha come scopo, il suo obiettivo principale per quello per cui è stata creata è praticamente fare la domestica. Scusate, un po' di problemi con il volume, ok. Quindi il suo obiettivo è proprio badare alla casa, oppure fare la babysitter, no? Fare la badante, cose del genere. E Cara viene acquistata da un taxista che ha un po' di problemi, molti problemi, un po' di lavoro, un po' con l'alcolismo, un po' con le dipendenze, che si chiama Todd Williams. Viene acquistata da lui per badare a Alice, sua figlia. Quello che Cara effettivamente sì, però trova davanti sì, da subito, è il fatto che Todd è una persona molto violenta, aggressiva, che è un po' tipico, insomma, effettivamente, perché l'abbiamo visto anche in altri giochi come Heavy Rain, dove ci sono personaggi comunque, ecco, particolarmente aggressivi, violenti. Però in questo gioco c'è Todd, che è molto aggressivo con sua figlia Alice, e proprio in una delle prime fasi del gioco appunto ci rendiamo conto del fatto che Alice è in pericolo. Todd è particolarmente aggressivo, rischia di ucciderla, e quindi Cara, che appunto è un androide, il suo obiettivo è semplicemente quello di obbedire a Todd, però si trova appunto a essere la prima dei personaggi con cui interagiamo a diventare deviante, ossia appunto a sviluppare una sua coscienza, come abbiamo detto, quindi a pretendere di avere un'opinione, delle idee, dei diritti. Perché? Perché quando le viene detto no, non ti mettere in mezzo, lei invece sceglie di difendere Alice, questa bambina, e così facendo appunto fa qualcosa di totalmente fuori la sua programmazione, diventa appunto deviante, devia da quello che è il suo binario, da quello che è il suo comando a cui lei deve semplicemente eseguire. Quindi cosa fa? Scappa via dalla casa di Todd insieme ad Alice, a questa bambina. Entrambe si trovano ad essere praticamente due vagabonde e a dover trovare una soluzione per poter andare via e vivere
posto migliore, un po' più in tranquillità, ecco, definiamolo così.

Questa che ascoltate di sottofondo invece, appunto, è composta da Philip Shepherd, musicista inglese, in particolare violoncellista, ma d'altronde si ascolta anche da come compone. È proprio lo strumento principale della sua parte di colonne sonore, tutta questa parte degli archi. Lui si occupa appunto proprio delle musiche per il personaggio di Kara, quindi lui compositore violoncellista inglese che si occupa appunto del personaggio di Kara, che abbiamo detto lei è una X400. L'ultimo personaggio che manca è poi quello che effettivamente è un po' più, non dico importante perché non è così, però è Marcus, e questo è il suo tema principale.

questo che ascoltate invece appunto è l'altro compositore, John Paisano, compositore statunitense che appunto ha lavorato addirittura nella trilogia di Maze Runner, Il Regno delle Scimmie, e in serie televisive della Marvel come Marvel Daredevil e The Defender, in particolare appunto poi ovviamente adesso anche in Detroit Become Human si occupa del personaggio di Marcus. Ma chi è Marcus? Questo androide è anche lui molto particolare, è un RK-800 se non sbaglio, come un po' diverso da Connor, leggermente. No, Connor è un RK-800, mentre lui mi sembra che sia un RX-800, una cosa del genere. Però ecco, un modello, un prototipo unico nel suo genere, dotato da Kamsky, che è il fondatore della Cyberlife, a un artista molto famoso, a un pittore molto famoso, uno scultore, che si chiama Carl. Questo Carl appunto è il proprietario a tutti gli effetti di Marcus, ma a differenza degli altri esseri umani non tratta Marcus come un androide, quindi non so, come noi gli facciamo: ehi Siri, accendi la luce, ehi Google, fai questo. No, lui tratta Marcus come se fosse suo figlio. Perché? Perché Carl, sui 70 anni circa, ha un rapporto molto particolare con suo figlio, perché lui è un artista molto famoso, molto ricco, mentre suo figlio soffre di dipendenza da sostanze e quindi insomma si trova sempre molto in disaccordo con suo padre. E questo Carl, che è mai rimasto nonostante le sue ricchezze a vivere da solo appunto, ha Marcus con sé, che cresce in un certo senso, metaforicamente, proprio come se fosse un figlio. Quindi la prima cosa che facciamo quando interpretiamo il personaggio di Marcus è proprio quello di interagire, insomma, fare dei favori a Carl, prendergli dei colori e interagire con lui, insomma, quindi non so, preparargli la colazione, aiutarlo, parlare con lui. E Marcus si trova a contatto, insomma, con questo Carl, che gli dice sin da subito: non dimenticare chi sei, scegli sempre con la tua testa. Ma appunto, come dicevamo prima, Marcus è un androide, non è una persona reale, non è una persona vera. Questo è il tema principale del gioco, ossia quanto un nostro diritto, o il diritto, diciamo così, ipotetico di qualcuno o di qualcosa, può poi effettivamente coesistere con quella che è già la nostra esistenza attuale. Siamo abituati a pensare appunto di avere diritto di parola, di avere diritto di espressione dal punto di vista emotivo, fisico, politico, di idee, tutto quello che vogliamo, anche a livello proprio di libertà personale. Ma se a pretendere dei diritti è una macchina, è qualcosa che noi stesso abbiamo creato, allora qual è la reazione che dovremmo avere? C'è una reazione giusta? C'è una reazione più sbagliata? E se effettivamente questa cosa sarà possibile, perché penso personalmente che sarà questione di tempo, questo gioco penso che sia veramente una visione su quello che succederà fra, non so, tempo, 10 anni veramente, cosa ne sarà della nostra attuale concezione di vita? Prima leggevo per esempio su internet che ormai insomma gli androidi cominciano già non solo come intelligenza artificiale a fare le cose che facciamo noi, ma anche proprio interagire fisicamente. Non so se avete visto, ma in Cina mi sembra c'è stato uno spettacolo di recente dove i ballerini erano appunto degli androidi, non erano delle persone vere. E se questi appunto cominciassero a sviluppare una loro emotività, una loro personalità, sarebbe
un descriverci e un aver raggiunto da parte nostra come umani una specie di livello divinità in cui ormai siamo in grado di dare addirittura la coscienza, oppure semplicemente siamo fuorviati da quello che poi in realtà noi stessi abbiamo creato. È sempre molto particolare questo discorso, non credo che ci sia una risposta giusta e una sbagliata, però ecco, questo è quello di cui parla questo gioco. Probabilmente non finiremo di parlarne oggi perché ci sono molte riflessioni da fare e molte curiosità, però insomma intanto ci ascoltiamo ancora qualcosa dalla colonna sonora.

Questa che invece ascoltare di sottofondo è di nuovo la colonna sonora di Philip Shepard, composta da questo incredibile compositore, perché questa appartiene più alla parte di Cara. Ora c'è da ammettere, appunto, visto che parliamo dal punto di vista musicale per il momento, che effettivamente è geniale l'idea di aver, come posso dire, dato a ogni compositore un personaggio diverso. Il personaggio di Cara è quello più spaesato, ad esempio, perché si ritrova costantemente a vagare nella notte con le intemperie, con una bambina, e quindi è quello che soffre un po' di più a livello emotivo, a livello malinconico, e quindi le sue la sua colonna sonora è sempre molto, appunto, incentrata su questi suoni, come questo del pianoforte, questi arpeggi. Troviamo per esempio, appunto, questo arpeggio di sottofondo con questi accordi, e ci sono note ribattute che non fanno altro, in un certo senso, che esprimere questo suo continuo vagare costante. E questo penso che sia la descrizione perfetta della sua colonna sonora, proprio perché racchiude perfettamente quello che è il personaggio di Cara. Ora non voglio poi spoilerarvi effettivamente come va a finire in questo momento il gioco, ma sappiate che esistono tantissimi finali diversi. Perché? Perché appunto questo gioco in realtà, come abbiamo detto, è un'avventura narrativa. Ci sono tantissimi finali, ogni scelta che facciamo, ogni azione che compie il personaggio specifico può effettivamente modificare non solo il suo destino, ma anche quello degli altri. Questa è una cosa incredibile di questo gioco. Ogni scelta influenza profondamente quindi la trama. Considerate effettivamente che il gioco esplora fino in fondo quello che è il tema dell'intelligenza artificiale e dell'umanità in, appunto, questa Detroit del futuro. Abbiamo detto già, come piccola curiosità, che il modello RK-800, che sarebbe Connor, interpretato appunto dal nostro Brian Deckard, è un omaggio al T-800 di Terminator. E Connor, appunto, è il nostro poliziotto super androide. È l'unico personaggio che può morire, e ogni volta che muore, però, ecco, viene riaggiustato e ritorna poi a continuare a compiere la sua missione. L'unico problema è questo: ogni personaggio ha, appunto, qualcuno con cui interagire sempre. Connor, ad esempio, ha Hank, che è un altro poliziotto che non ama particolarmente gli androidi, diciamo così. E Cara invece, appunto, a Alice, questa bambina, mentre Marcus si ritroverà poi in una fazione, appunto, per combattere, appunto, in particolare proprio per i diritti degli androidi, e avrà al suo fianco vari personaggi, vari amici. Tutto quello che i personaggi dicono, cioè che i nostri protagonisti dicono, fanno, appunto, influenza anche il rapporto che c'è con il personaggio più vicino. Facciamo un esempio: Connor, appunto, che è il nostro poliziotto androide che ha a che fare con Hank, ogni volta che muore, ok, può tornare in vita, ma la relazione che ha con Hank viene un po' sempre poi a degradarsi. Mentre durante il gioco quello che diciamo e facciamo, le nostre azioni, fanno sì che lui possa provare o meno determinati sentimenti per noi. Ad esempio, può essere ostile, può arrivare a un punto di neutralità. Tendenzialmente tutti i personaggi partono da un punto di vista neutro, poi possono essere amici, oppure arrivare a sviluppare addirittura amore o senso di famiglia verso il personaggio che stiamo giocando. Allora, tendenzialmente a livello di gameplay non dobbiamo fare moltissimo. La difficoltà si divide principalmente in due, in facile e difficile, quindi abbastanza basico da questo punto di vista. E la differenza fra facile e difficile è veramente minima, è semplicemente
in varie sequenze di tasti che possono essere appunto un po' più complicate, ma le lotte sono appunto solo sequenze di tasti da premere ripetutamente e a tempo, pena appunto la perdita del personaggio oppure la comunque ecco il fallimento della missione. Un'altra cosa importante appunto è che non possiamo sparare, non abbiamo armi, non possiamo molto interagire con l'ambiente. L'unica cosa che possiamo fare appunto è camminare, parlare, selezionare quello che dobbiamo dire in un tempo molto breve di pochi secondi e con la levetta analogica possiamo effettivamente, non so, interagire con quello che è un po' l'ambiente circostante e appunto col pad, col pulsante del pad possiamo compiere qualche mini azione come ad esempio, non so, pulire, strofinare qualcosa, controllare un po' in giro, ecco. Tendenzialmente si usa per quello, ma non c'è molto che possiamo fare a livello di gameplay. L'unica cosa che possiamo fare è empatizzare con questi personaggi.

Ora abbiamo parlato un po' del gameplay di questo Detroit Become Human, dei vari personaggi protagonisti e appunto di quanto è importante che interagiscano con appunto le persone che hanno accanto, proprio perché effettivamente questo è necessario proprio allo svolgimento della trama. Ci sono delle cose che noterete sin da subito, in particolare che fin dall'inizio del gioco ha proprio l'obiettivo di mettere questi interrogativi angoscianti, vuole subito mettervi in una condizione in cui vi trovate già a scegliere quello che dovete pensare. Che però ecco, non è una cosa che tendenzialmente le persone pensano. Appena accendete

Addirittura a seconda del giorno vi posso assicurare che, perché io ci ho giocato in vari momenti della mia vita e perché avevo l'obiettivo di platinare questo gioco, non è difficile da platinare, però insomma è una cosa molto lunga perché comunque dura tantissimo e cioè comunque parliamo di una giocabilità di non so almeno una decina di ore, quindi non è poco. E appunto questa Chloe può subito sin da subito appunto sfondare la quarta parete interagendo proprio con voi, ok? Addirittura a un certo punto ci saranno anche un sondaggio che vi sarà chiesto di compilare con domande molto personali sul gioco, quindi non so cosa pensi di questa scena, cose del genere, che è una cosa molto molto particolare, non mi era mai capitata. Forse è un po' simile a quello che succede in Undertale in un certo senso a livello di interazione del giocatore, però ecco molto molto interessante. E non vi spoilerò quello che fa Chloe sul finale, perché dopo che avete finito il gioco, perché è molto particolare e magari ne parleremo alla prossima puntata. Però ecco, sin da subito c'è questa guida, ecco, che sarà molto molto amichevole e diretta, e però nello stesso momento vi darà l'opportunità per appunto interagire meglio, e come vi dicevo, a seconda della giornata, non sembra, ma vi darà anche delle informazioni. Ad esempio vi dirà delle curiosità, come che cos'è l'effetto Dunning-Kruger, il gatto di Schrödinger, vi parlerà del gatto di Schrödinger, oppure vi dirà quando è il compleanno di Kamsky, che per esempio appunto è nel gioco il creatore degli androidi della Cyberlife. È molto molto particolare questo gioco, appunto sin da subito sentite questa adrenalina costante, non c'è mai un momento di riposo, è sempre un po' completamente tensivo.

questa per esempio che ascoltate nei sottofondo, appunto, proprio perché così predominanti sono gli archi e molto tensivi, è una parte della colonna sonora di Cara, in un momento molto critico, che vorrei poter dire uno dei pochi, ma in realtà no, appunto, è sempre molto tensivo e molto drammatico, non ai livelli un po', insomma, di Life is Strange, però anche questo gioco è molto drammatico. E molto particolare è appunto quello che è poi il tema principale, ossia l'esistenza o meno di questo RA9. Chi è RA9? Cosa rappresenta? Ne parleremo sicuramente la prossima puntata, gente. Perché? Perché io sono Next, questo è Next Generation e ormai abbiamo terminato. Abbiamo iniziato a raccontare un po' quali sono i personaggi di questo Detroit Become Human e visto, insomma, che abbiamo avuto l'opportunità per ora e spero per sempre che ce l'avremo di recentemente di votare per mettere, diciamo così, per poter scegliere, no? Quello che vogliamo per il nostro paese, per noi stessi e anche per quello che sarà poi il futuro e la generazione di domani, direi che effettivamente possiamo poi interagire bene e disquisire e sviscerare bene l'argomento sui diritti e sul soprattutto la tecnologia e sui diritti

la tecnologia e anche sui suoi doveri, perché effettivamente al momento sembra avere solo doveri la tecnologia, ma sarà sempre così? Non lo so, non potremo mai saperlo, cioè, o perlomeno lo vedremo in futuro. Comunque, io adesso vi lascio con l'ultimo brano che ho scelto della colonna sonora. E vi ringrazio ovviamente per aver ascoltato Next Generation. Io sono Vanessa Nex e torno ovviamente in diretta ogni martedì dalle ore 21 alle ore 23 solo su RCA, la resistenza culturale attiva di RadioCittàAperta.it, che vi ricordo che potete sostenere guardando e condividendo, cioè guardando, ascoltando i nostri podcast, condividendoli con chi volete voi. Consigliatemi sempre musica o altre curiosità, potete farlo soprattutto sul mio Instagram Nessie_Nex, e soprattutto vi ricordo che fino al cioè nel senso appunto alle ore 23 sono sempre qui con voi in diretta, mentre domani appunto troverete questa replica dalle ore 16 alle ore 18. La settimana prossima continueremo ad affrontare in particolare questo argomento per cercare di capire insieme chi è RA9, perché ci sono varie curiosità al riguardo, ne parleremo bene. Non vedo l'ora, perché appunto Detroit Become Human, ve lo sto un po' anticipando, penso che sia uno dei migliori giochi che siano stati realizzati negli ultimi 10 anni, e ha venduto 9 milioni di copie, 9 milioni di giocatori fino al 2 anni fa, l'ultimo fra virgolette censimento era 9 milioni di giocatori. Quindi non è esattamente un giochino piccolo, anche se magari è ancora troppo poco conosciuto rispetto a quello che dovrebbe. Quindi questa è appunto era una parte intanto di Detroit Become Human, qui a Next Generation. Vi ricordo che ci risentiamo la prossima settimana, continuando a parlare di questo e ovviamente altre novità, sempre dal mondo dei videogiochi, e appunto molto ascolto della colonna sonora, perché effettivamente non ci capita molto spesso di godere di quella che è la colonna sonora di un videogioco. Vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation e appunto ci risentiamo la prossima settimana. Riposatevi e divertitevi, mi raccomando. Quindi buonanotte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta, Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, dalle 14 alle 16, oggi sabato 2 maggio 2026 e oggi puntata speciale perché siamo tutte e tre insieme, c'è alla conduzione c'è Combo e c'è Mister
1: Dave, back in the radio too. The Trio is back, abbiamo intitolato questa puntata, visto che sì. Era tanto tempo che non ci ascoltavate insieme tutti e tre. Io un po' latitante per impegni personali, più spesso Carlo e Cambogia e Perilongo erano qui alla conduzione, ma oggi siamo felicissimi di questa reunion.
2: Parla per te. Felicissimi, cioè, dopo una grande felicissimi.
1: Dopo, sai, tutti i grandi gruppi litigano, ma poi fanno la reunion per soldi. Noi la facciamo pure senza soldi, quindi
0: per la gloria, per la gloria.
1: E quindi, come anticipava per i Longus, sono le 14, andiamo avanti fino alle 16. Salutiamo Fabrizio Falcioni con il suo stato dei Atomic Branch che è andato in onda fino a mezzogiorno. Poi c'è stata la replica di Mitsu Carrara, adesso mi sfugge il nome, Camaleon. La replica. E noi andiamo avanti fino alle 16. Dopo c'è, mi sentite?
0: Sì.
1: Ah, vedo che fai facce strane.
0: Ah, meglio adesso. non mi sentivo bene adesso.
1: Ah, ok. E dopo di noi ci sarà Alessandro Sgritta, che non vedo l'ora di salutare anche lui, Eugenio Stefanizzi, che di solito arriva in anticipo, quindi magari mi farà compagnia. Se abbiamo già attivato lì nel studio principale, io sono in acquario oggi.
0: Oggi non c'è il video.
1: Non c'è? No. Ah, non avevamo pas la diretta.
0: Non avevamo pas la video.
1: Video. Quindi niente diretta video, non potete vederci. Io mi ero messo piazzato qua per fare una bella diretta video.
2: Comunque sembri un milanese che prova a parlare romano.
1: Adesso Cambogia non vedeva l'ora di prendermi in giro. Comunque, mi fai fare le introduzioni della trasmissione, fammi fare le cose, tanto che non vengo, vediamo. Sono pure emozionato, no?
2: Si sente.
1: E quindi sono la sua vittima preferita anche di Flavio. Se Flavio è all'ascolto, il nostro ascoltatore di Trieste, può anche lui infierire su.
2: Guarda, Flavio, puoi scrivere direttamente a me perché la
1: non
2: chat
1: non ci funziona neanche WhatsApp
2: oggi,
1: quindi
2: la chat ha qualche problema. Sì, abbiamo dei problemi tecnici qua in studio, però possiamo fare la diretta tranquillamente, lo streaming, e ricevere i messaggi da indirizzare a Dave. Scrivi direttamente a me, Flavio.
1: Ok, anche a me se vuoi. No, anzi, mi piace di più che scrivi a Carlo. E quindi dicevamo, Sgritta, dopo Sgritta, voi che avete il palinsesto lì nella schermata, chi c'è dopo Sgritta, che io un po' che non vengo?
2: C'è Melting Pot, replica di Melting Pot, che va in diretta invece il mercoledì dopo la nostra
1: replica, quindi replica. Questa puntata, salutiamo chi ci ascolta in replica, il mercoledì pomeriggio dalle 18 alle 20, io ho detto bene,
2: esatto,
1: ancora
2: esatto.
1: Mi ricordo tutto. E niente, vi invitiamo sempre a seguire le pagine di Radio Città Aperta, la nostra di Groovy Times, che il grande Perilongu cura, è rimasto lui, diciamo, che cura la pagina Instagram di Groovy Times. Io sono un po' poco social, ma prometto che farò di meglio quest'anno e quest'estate, oramai più che quest'anno. E anticipiamo un po' quello che andremo ad ascoltare questa puntata, se volete farlo voi.
0: Sì, come al solito una bella puntata pienissima, con ne parleremo subito in qualche minuto del brano dell'apertura, ma ci sarà la settima puntata di Gelito del nostro amico Christian Muela, e poi andremo in Italia, rimaneremo in Italia, ma non solo, andremo in Francia, né in Africa come al solito, anche quindi in Nigeria, e quindi sarà un bel viaggio, anche forse in Brasile, quindi non dico tutto, ma comunque puntata pienissima.
1: Sì, è perché siamo in tre, quindi ognuno ha portato le sue novità, io ne avevo portate tre, ma due me le avevate già bruciate le puntate scorse, non me lo ricordavo. E quindi sono rimasto con una sola novità, ma ci sarà tanta musica, non vi preoccupate.
0: Sì. E quindi abbiamo aperto con un gruppo italiano che si chiama Atabasca, primo album che si chiama Atabasca, sull'etichetta Kilo Groove Records, un'etichetta di Roma, se non mi sbaglio, sì, di Roma, Kilo Groove Records. L'album è uscito il 27 marzo. e un album per gli amanti di Cruan Bean di Hermanos Gutierrez, che saranno a Roma il 2 settembre.
2: Hermanos Gutierrez?
0: Sì, Hermanos Gutierrez.
2: Ah, bello, quando? Il 2 settembre?
0: Il 2 settembre, già facciamo la rubrica.
1: Auditorium, ma dove?
0: Sì, all'Auditorium.
1: Ok.
0: E quindi l'ambiente è un trio funk cinematico a base di jazz, world, afrobeat, psichedelia, come avete potuto sentire sul primo brano che si chiamava Dune. E adesso possiamo ascoltare un altro brano che si chiama Kundera Mawedi.

0: La luna dal mondo. Sembrava quella, no?
1: Ma no.
0: Non c'entrava nulla, invece abbiamo ascoltato Athabasca.
2: Sì, che hanno suonato per l'uscita dell'album a Tenta Formiche.
1: Ah.
2: Sì, non sono andato, ma un amico è andato e mi ha detto che era molto carino, quindi
1: Ok,
2: mi
1: quindi
2: fido, mi fido.
1: questa miscela di jazz, funk, world music, afrobeat e psichedelia quasi.
2: Sì, quindi il brano si chiamava Kundera Mawedi, e sì, come dicevo prima, per le persone che piacciono tipo Cruan Bino, Hermanos Gutierrez, questo ambiente che sono tipo, come è scritto sulla loro pagina, tipo una raccolta di paesaggi musicali, quindi ogni tanto potrebbe essere un deserto, mari, villaggi immaginari, e realizzano questa dinamica di paesaggi musicali con diversi strumenti, kalimba, percussioni, chitarre e lap steel, con il basso ovviamente e la batteria. Quindi un album per iniziare la puntata con calma e
1: Slowly, slowly.
2: dopo pranzo, così per digerire.
1: Dopo c'è pure digerito, quindi. Dopo quando abbiamo digerito.
2: No, sarà alla fine della prima parte, quindi ci sarà ancora la seconda parte per
1: Salutiamo
2: sfuggire.
1: il nostro amico Cristian Muela che ci dona questa rubrica del digeridù, diciamo, di tutte le sue sfaccettature e i suoi usi nella musica contemporanea, questo strumento ancestrale che viene dall'Australia.
2: E quindi dall'Italia con Athabasca rimaniamo in
1: Rimaniamo in
2: Italia,
1: Italia
2: Mr.
1: oggi.
2: Dave.
1: Sì, perché la novità che ho scelto per voi oggi era l'ultimo lavoro degli Psyché, che con, diciamo, non molto originalità, ma che si usa fare spesso nei gruppi. Sì, hanno fatto il loro secondo album dopo 3 anni e si chiama Psyché 2,
2: Sì,
1: quindi volume 2, volume 2.
2: a me piace che c'è comunque questa cosa un po' anche nord africana, cioè
1: Sì.
2: del Maghreb, è figo.
1: Loro sono appunto, vengono da Napoli, alcuni fanno parte dei New Guinea, e insomma è quell'ambiente di sound napoletano che mischia, prende Napoli al centro del Mediterraneo per mischiare un po' i vari suoni che abbracciano tutto il Mediterraneo e non solo, soprattutto in questo album si spingono anche oltre, in questa miscela di groove e psichedelia. E ci sono anche collaborazioni importanti, con, per esempio un ex membro donna penso sia, però si dice sempre membro, penso. Merv degli Altingan, nel brano Yalla, sì, lei a quanto ho capito non fa più parte di Altingan, Ziad Trabelsi, e comunque ci sono quindi un album che sposta un po' oltre il Mediterraneo al rock anatolico, insomma esplora nuove sonorità. E oltre il Maghreb e il Medio Oriente, anche in Brasile, Colombia, e quindi era interessante,
2: Un bel viaggio,
1: un bel
2: come ci
1: viaggio
2: piace a
1: come
2: noi.
1: ci piace a noi. Andiamo a sentirci quindi questo brano, per esempio,
2: Come
1: con
2: si chiama?
1: Yalla, lo metto da qua o lo vuoi
2: Sì,
1: mettere
2: vai,
1: qua?
2: vai, proviamo.
1: Vediamo se va tutto bene qui nei nostri studi di Radio Città Aperta. Dovrebbe essere in onda, vediamo, sentiamo più che altro. È partito.

0: questa era Yalla, questa collaborazione degli Psiche con questa artista, membro, ex membro degli Alting Gun, Merv. Infatti si sentiva un po' il sound dell'Anatolia, del rock anatolico.
1: Bel brano.
0: Quindi e loro pubblicano, se non vado errato, per la Four Fly Records, no?
1: Oh yeah.
0: Quindi sono di casa al Pigneto, la Four Fly Records, via Brancaleone.
1: Eh sì.
0: Non sono mai andato, perché fanno degli eventi loro ogni
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, adesso sì, perché prima era tipo un buco.
0: Ma adesso ho visto le vetrine, sono parecchie vetrine
1: io
0: adesso.
1: Io non sono ancora andato lì, ma sì sì, sembra molto bello dentro. E fanno, come dici tu, eventi tipo presentazione di quando c'è listening party o questa l'uscita di un album. Penso che Eugenio Stefanizzi o Alessandro Sgrita sono andati per... un artista, una donna là, che ha fatto un album e che è uscito anche sulla Four Flies. No, il posto sembra molto carino.
0: No. Dobbiamo farci conoscere, visto che li pubblicizziamo tanto, almeno ci regalano le spillette, dai.
1: Io sono andato alla listening party di Fabric, l'ultimo gruppo ne abbiamo già parlato
0: sì.
1: Four Flies. E lui, Pierpaolo Di Santis, il proprietario di questa etichetta, è molto, molto carino. Lo conosci tu anche, Carlo?
2: È stato anche qua da noi ospite. Ricordo
0: sì.
2: Anche che pubblicazione stava promuovendo, era Alessandro Alessandroni.
0: È vero, ma ospite al telefono, non qui.
2: No,
0: venne qui,
2: venne proprio. Sì. Che era Alessandro Alessandroni, era in Africa, un EP, un sette pollici.
1: Un sette pollici, ok. No, pensavo che hanno fatto anche tipo come
2: Africa Amore.
1: Sì, Africa Amore, anche c'è questa copertina con donne tipo del Kenya, che sono tipo Library Music. Pensavo che era quello. Ma no, siamo ancora prima. Ok,
0: ci vogliamo sentire un altro pezzo di questo nuovo album dei Psiche? Tra l'altro,
1: scegli tu.
0: Essendo loro, mi hai suggerito tu prima che, essendo loro membri, anche qualcuno di loro dei New Genea, New Genea sono usciti con un nuovo album ieri, primo maggio.
1: People of the Moon.
0: Di cui era già però uscito un singolo che era Shallah, no?
1: Sì, ma l'anno scorso, tipo l'estate scorsa.
0: Ah,
1: no?
0: Il singolo è cominciato un anno prima.
1: Ma è l'unico che era uscito.
0: E dopo un anno esce, magari, non so se lo proponiamo oggi o ce lo teniamo per la prossima volta.
1: Vediamo, sorpresa.
0: Non ho fatto il tempo ad ascoltarlo bene. E ci sentiamo invece questo brano che si chiama, che sentite un po' già in sottofondo, sempre da Psiche volume 2, Tropical Halal. Spero di averlo pronunciato bene.
1: Dai.

0: E questo era Tropical Halal degli Psiche, dall'ultimo lavoro Psiche volume 2. Ci piace questo sound, un sound che riproponiamo spesso qui a Groovy Times, quindi siamo nelle nostre corde, ecco.
1: Bellissima copertina anche, non so se ha fatto caso, ma mi piace molto.
0: Andate a vederla sul sito, ricordiamo di mettervi in contatto con noi non tramite il numero di Radio Città Aperta, perché non è funzionante oggi, non abbiamo, a meno che non volete parlare in diretta. Però
2: se volete chiamare c'è il numero, no, non c'è più il numero della diretta,
0: sì.
2: Tolto. Ah no, c'è
0: 06 88 98 0443, oppure chiamate su
1: bravissimo
0: sui telefoni personali, ma potete chattare con noi se avete i nostri numeri personali. Posso anche dire il mio numero personale in diretta, non penso che
1: addirittura
0: quante persone adesso ho il numero di Dave. Tra l'altro, dimmi.
1: Vuoi bruciare il tuo cellulare?
0: Sì, perché sono famoso, quindi è pericoloso dare il mio numero di cellulare. Potete chiamare al 329-7142-318, ripeto, 329-7142-318, potete messaggiare con me, posso dare anche il numero di Cambogia.
2: Potete anche usarlo per iscrivervi a siti di quelli che insomma servono i documenti, il numero di telefono, usate il numero che ha appena detto Dave.
1: Anche puoi ripetere il numero della diretta.
0: 06 88 98 04 43, per parlare direttamente in diretta. Se volete invece chattare su WhatsApp al numero mio o quello di Carlo, che vi do subito.
2: No.
0: O a quello di Giuliana, che è la rubrica.
1: No.
0: E tra l'altro, nell'emozione di essere in onda oggi, mi sono dimenticato di mandare il solito messaggino di stalkeraggio, quindi adesso fra poco manderò anche il messaggino, così quelli che si sono scordati della trasmissione saranno di nuovo, forse Flavio è fra quelli.
1: Okay.
0: Fateci sapere, insomma.
1: Adesso dall'Italia andiamo in Nigeria. Prendiamo il nostro deltaplano No Oil e andiamo in Nigeria con una bella compilation di reggae dub. Ne parliamo subito dopo, ma andiamo a ascoltare Wonderful Holiday.

0: Holiday, day, day. Wonderful Holiday.
1: Wonderful Holiday, quello che avremmo bisogno tutti quanti. Io proprio sarei il primo ad averne bisogno, visto che sono ormai in burnout da decina d'anni.
0: È un brano di Georgie Gold Owoo-Giri, e quindi questa compilation viene fatta da Soundwave Records, etichetta famosissima.
1: Tante volte l'abbiamo.
0: Sì. E la compilation è realizzata Jeremy Spelasse, e è una raccolta di 14 brani che esamina un po' i rapporti tra Lagos e Kingston, perché storicamente diciamo che
1: Lagos è la capitale della Nigeria, sì, Kingston è la capitale della Giamaica,
0: e quindi diciamo che il reggae è nato in Kingston. Ma comunque
1: poi è tornato indietro in Africa.
0: Esatto, come ho letto su un articolo preparando questa puntata, c'è un giornalista che ha scritto un racconto di come il reggae sia diventato africano, dalla Giamaica al Nigeria, un ritorno in Africa. Cioè, è vero?
1: No, ma un sacco di musica che proponiamo noi, no? Carlo, anche per esempio, che mi ha fatto scoprire lui, ce l'ho con lui, perché tante volte mi hai fatto ascoltare musica di quelle parti dell'Africa che poi aveva un sound latinoamericano, perché era di ritorno da quel tipo di suono, no?
2: Beh sì, poi c'è stato tutto un ruolo molto importante che ha avuto Cuba, sia a livello diciamo culturale, visto che le isole e alcuni paesi dei tropici hanno mantenuto questa popolazione quasi ad altissime percentuali di origine africana, quindi con una capacità anche di mantenere la cultura d'origine. Lo stesso discorso si può fare ad esempio nel Sud America, dove le piantagioni erano talmente grandi che si creavano queste comunità all'interno delle piantagioni. Però poi nella fase degli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale c'è anche un altro fenomeno, che è quello diciamo delle lotte per l'indipendenza. In questo senso l'ideologia comunista, e quindi la rivoluzione cubana e Che Guevara, e le imprese poi che lo portarono anche fuori da Cuba, ebbero il ruolo pure di creare questo ponte tra Congo e tra Africa dell'Ovest e centrale e Cuba. E questo lo senti sia nella musica senegalese che nella musica congolese, che lasciano tante eredità nelle musiche che invece troviamo nei tropici e nei Caraibi.
0: E quindi una bellissima compilation. E la cosa anche che volevo dire prima di mettere un altro brano è che in generale, quando parliamo di reggae, pensiamo comunque a un mondo molto maschile. Uh-huh. E su questa compilation, come avete potuto sentire prima e anche adesso in sottofondo, ci sono anche artiste donne che cantano, quindi è anche importante da dire. E adesso che abbiamo ascoltato un brano un po' più tipo reggae, più di dub, andiamo a ascoltare.
1: Sì, questa era dub, quasi.
0: Sì. E andiamo ad ascoltare un altro brano un po' diverso, e forse un altro brano.
1: Fammi salutare un po' di gente all'ascolto, sì, esatto, che mi hanno cominciato a scrivere dopo che mi ha dato un messaggio. Fabrizio mi ha scritto, Marilena, anche Paola, che invece era all'ascolto già da prima, non l'ho salutata.
0: Fabrizio Forno?
1: No, Fabrizio Forno, vedi, oggi non ci scrive.
0: Sta dormendo.
1: Si è addormentato subito.
0: A Tabasca.
1: Non ha fatto in tempo a scrivere. E niente, scusami, volevo solo salutare gli ascoltatori e poi ringraziare Cambogia per queste lezioni di storia musicale, di etnomusicologia, queste perle.
0: No, anche io volevo salutare Finna, che ci ha scritto dell'Abruzzo, e che vi saluta.
1: Grazie Finna, anche
0: saluta
1: lei,
0: il trio,
1: una nostra affezionata.
0: Sì, e anche penso a parlando dell'Abruzzo, volevo dire anche che il primo gruppo che abbiamo ascoltato a Tabasca suonerà il 19 agosto a Transumare Fest, che è un festival che è a Rosetto degli Abruzzi, e ci saranno un sacco di concerti.
1: Beh, l'Abruzzo c'ha roba interessante d'estate. Poi adesso comincia la stagione dei festival, stanno per cominciare tutti. E vedevo, Carlo, oggi ce l'ho con te, ti metto in mezzo
2: che non mi vedi, che sei dall'altra parte, quindi dice è vivo, non è vivo.
1: Che c'è Jazz is Dead a fine maggio, no? A Torino.
2: Sì, ho visto, è uscito il cartellone, un festival che ormai ha compiuto 10 anni, questo è l'11esimo. Ha cambiato di nuovo location, io purtroppo devo dire, parlo di una cosa che apprezzo molto ma non sono mai riuscito ad andare, quindi neanche posso esagerare con i complimenti, perché poi non sono stato mai a vedere come si vive questa esperienza, però a quanto raccontano c'è una grossa ricerca sia dal punto di vista musicale, quindi nell'offrire musica veramente non convenzionale, anche se devo dire che negli ultimi anni ho visto molto spesso gli stessi nomi, quindi non vorrei che si sono
1: se la cantano e se la sono,
2: no, non vorrei che si sono avvitati un po' in un circuito, no, perché poi può capitare.
1: Vabbè, aspetteremo, comunque ne parleremo, perché
2: però fanno tutta una ricerca proprio per il pubblico, cioè per dare la possibilità al pubblico di godere al massimo dell'esperienza dal punto di vista della qualità musicale, ma anche di tutta la cornice, e in questo senso sarei molto curioso, perché quest'anno hanno cambiato di nuovo location e
1: Torino, bisogna andare a Torino ogni tanto, una bellissima città e anche culturalmente viva.
0: E torniamo alla musica, perché c'è la puntata di
1: Facciamo in tempo, ci perdiamo in chiacchiere.
0: No, soprattutto che c'è la puntata del nostro amico Cristian Moela.
1: Prima
0: delle
1: 3 dobbiamo metterla?
0: Sì, più o meno.
1: Quindi abbiamo un brano e poi ritorniamo in onda, oppure andiamo
0: No, andiamo direttamente
1: andiamo
0: su
1: andiamo diretti con l'ultima puntata di Digerito.
0: La settima puntata. Quindi andiamo ad ascoltare un brano un po' più dub che si chiama Lab Rock Dub di Mac Desi Adult. E quindi questo brano fa parte della compilation di Soundwell Records che è uscita a marzo, Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria 1986-1991.

Vi siete mai chiesti qual è il momento in cui da semplicemente ascoltare la musica a cominciare a suonare uno strumento musicale si comincia ad esprimere la propria voce, la propria idea di condivisione? E tantissime volte mi è stata posta questa domanda, tantissime volte mi sono posto questa domanda a me e l'ho posta ad altri musicisti. E sabato scorso a Spazio Rizome, cioè sabato 18 aprile a Spazio Rizome, c'è stato il Digiridoo Showcase di Keep on Digging Records, che è passato, ha condiviso un po' le proprie esperienze musicali, abbiamo condiviso un po' quali erano le loro impressioni rispetto alle musiche che si stava ascoltando, che cosa gli coinvolgeva di più e quali erano i loro percorsi musicali. Tra l'altro vi rimando a Piero, musicista di Antpan, che è passato e ha voluto lasciare un contributo in cui racconta la sua esperienza di condivisione di quel momento lì. E niente, vi mando intanto questo video, dopodiché vi parlo un po' delle musiche intuitive, che secondo me è il motivo per cui a un certo punto ci si approccia a strumenti come il didgeridoo, ma anche altri, per esempio gli handpan.

0: scoprire Rhizome è stata una meraviglia, perché trovare un angolo suggestivo di un mondo dove tutto intorno della forma pazzisce. Faccio un momento di riflessione, un attimo di concentrazione aulica. E il mondo si ferma. Ferma e casualmente incontro un grande musicista che viene dalla terra, che suona uno strumento della terra, uno strumento che trasmette un battito, che trasmette l'emozione del corpo e dell'anima. Ascoltare un didgeridoo non è come ascoltare una melodia qualsiasi, c'è un flusso sonoro ciclico, ripetuto, di respiro naturale che ti dà il senso del battito cardiaco che segna il tempo del tuo essere, il tempo della cerca. Ho visto poi nelle varie tipologie di collaborazione che lui ha vissuto, ti regala diverse fantasie, un ventaglio di musicalità che soltanto un grande musicista riesce a creare. Spazia veramente a 360 gradi nel mondo della musica, partendo dalla base di un suono di battito di cuore, qual è il più verito. Ed è senti questa come ti ispira dal ritmo e dal suono che dalla terra esce fuori e che riesce a far emergere, perché ti prenderanno. Sono due strumenti, di Gesù e l'Empam. L'Empam è il mio strumento e non è difficile pensare che presto ci incontreremo, faremo incontrare le nostre due anime musicali, Muela e Vola Oscar, vivranno insieme alla terra.
1: Sicuramente bello, è stata una bellissima immagine quella di vivere insieme la terra, ma di base fondamentalmente questo è proprio quello che succede quando scopri con uno strumento musicale

Semplici. Gli handpan, per esempio, non richiedono necessariamente uno studio. Oggi ci sono delle scuole che insegnano come suonare un handpan. Inizialmente da pan art, dagli costruttori di pan art che hanno inventato Lang, si faceva un percorso che era molto più legato ad affinità spirituali. Chi cominciava a suonare il Lang, oggi handpan, nella categoria handpan, lo faceva principalmente per un discorso di sincronia con la propria immagine spirituale, non per fare musica. E però da qua si cominciava a condividere con varie persone il suono, non la musica, il suono. E Didgeridoo allo stesso modo rientra nelle musiche intuitive, dove attraverso il suono condividi un'esperienza sonora. Strumenti come il Didgeridoo, come l'handpan, possono essere la kalimba, le campane tibetane, i gong, anche le percussioni tramite i drum circle, la voce stessa, che poi tra l'altro ispira tutti gli strumenti musicali, e dove ci sono anche del circle song, un esempio Chiara Cortez, che ha preso parte a un brano nella seconda compilation. E quindi prendendo come spunto quello che dice Piero, casualmente ha cominciato a parlare proprio durante lo showcase in cui stava partendo il brano di Playing Every Day con Didgeridoo e handpan, è suonato con Andrea Baldasserroni, e vi faccio ascoltare questo brano.

Questo era Playing Every Day con me e Andrea Baldasserroni all'Handpan. Andrea Baldasserroni, tra l'altro, ha una scuola di handpan, quindi chi vuole contattarlo per lezioni, insomma, contattatelo. A Roma ci sono diverse scuole che insegnano handpan, c'è per esempio la scuola di Luca Bertelli, c'è Battiloro, e ci sono tantissime scuole. E a differenza di questo strumento, per quanto riguarda il didgeridoo, fino a pochissimo tempo fa c'era la Bologna Didgeridoo School a Bologna, e però non ci sono scuole che si sono focalizzate sul suono del didgeridoo, però ci sono dei centri olistici, delle associazioni culturali che portano avanti un approccio a tutto campo, a 360 gradi, legata a questi strumenti. E quindi, allora, come sono arrivato a suonare il didgeridoo? Come siete arrivati voi a suonare il didgeridoo o un altro strumento? Mi farebbe piacere che sotto questo video, perché poi questo video uscirà anche su YouTube, non soltanto come rubrica di Groovy Times, quindi sul canale YouTube di Didgeridoo mi piacerebbe che scrivete un po' le vostre esperienze.

Abbiamo ascoltato Yigi Yigi di David Hudson e con questo brano finisce la puntata di Digerito, la settima puntata di Digerito. E tra l'altro questo brano, come avete sentito, è Digeridoo, voce, percussioni come sottofondo, ed è proprio questo tipo di brani che ha ispirato la sigla di Digerito. Per cui vi lascio la sigla e alla prossima puntata. Keep on digging sempre.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.

0: Maria.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. Due ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Eccoci di nuovo in onda dopo la pausa e dopo la rubrica digerito. E dopo che avete digerito, appunto, siete ancora con noi per un'ora di trasmissione. Abbiamo ancora qualche novità musicale e abbiamo anche un po' di eventi da raccomandarvi. E quindi possiamo andare avanti per un bel po' ancora.
1: Cioè, quindi abbiamo aperto questa seconda parte della puntata con un gruppo che si chiama Sotomayor, è una novità del nostro combo.
2: È una novità che viene da un'etichetta che seguiamo, peraltro abbiamo ascoltato anche il boss dell'etichetta tante volte anche a Roma con i suoi DJ set, Nicodemus. Parliamo della Wonder Wheel Recordings, di base a Brooklyn, e loro invece sono un duo che messicano, si chiamano Sotomayor, l'hai già detto te, sono Raul e Paulina Sotomayor. E celebrano con questo album i 10 anni di questo sodalizio artistico e tornano dopo l'ultimo loro album fu fatto durante la pandemia nel 2020, si chiamava Hurricanes, ed era già un album che descriveva questo loro mix di elettronica ma anche un po' sul pop ma sonorità globali e niente, poi c'hanno una copertina di quest'album che si chiama Wabi Sabi, molto molto carina secondo me, un disegno molto colorato,
1: se potete vedere su ovviamente sulla pagina di Radio Città Aperta.
2: Sì, sembra un po' un surrealismo come sì. Stile e niente, è un album che è molto gradevole. E peraltro leggevo che alla produzione c'è un producer molto rinomato, si chiama Eduardo Cabra, che ha lavorato anche per Calle 13, Calle 3, no, come si dice?
1: Calle 3?
2: Non lo so.
1: 3? No?
2: Non lo so. Comunque, insomma, Eduardo Cabra ha vinto la bellezza di 28 Grammy, quindi insomma non è l'ultimo. E l'altra cosa curiosa che li abbiamo nominati prima è che tra le loro influenze, Raul
1: ma non è niente, c'entra niente con Javier Sotomayor?
2: No, dicevo Raul e Paulina come riferimenti musicali citano anche tra Jamie XX, Polo & Pen e anche Inugenea. Quindi
0: siamo proprio lì,
2: no? Ma anche per sottolineare il fatto che Nugenea, oltre al successo che hanno avuto in Italia, insomma sono stati headliner dei festival principali negli ultimi anni,
1: sì, sì.
2: Però è importante sottolineare come hanno riportato questo sound che già all'epoca di Pino Daniele Napoli Centrale aveva travalicato i confini nazionali. Anche questa volta questa formula che si ispira a quelle sonorità ha ottenuto un successo molto più esteso che non quello locale in Italia.
1: Secondo me hanno fatto scoprire quindi anche una parte della cultura italiana napoletana in Europa, nella nuova generazione, anche alla nuova generazione.
2: Assolutamente, quindi tanti complimenti ai Nugenea che hanno veramente dato un contributo importante alla scena italiana.
0: Dicevamo proprio prima, no, che è uscito l'album ieri dei Nugenea, io l'ho scoperto da poco, ma ha detto per il longo, stavo ascoltando qualcosina, sembra interessante, e se non so se avete altri brani possiamo anche...
1: Non so se Carlo voleva...
0: Non ci siamo preparati,
2: torneremo su
0: fai come vuoi, io era perché ho visto un attimo di silenzio e ho detto mi inserisco, ma non è che volevo... sopraffarti.
1: Vai.
2: Perdonateci, non siamo abituati a essere tutti
0: in tre non siamo più abituati.
2: Adesso c'è o la fase in cui ognuno copre l'altro e quindi oppure questa di eccessiva gentilezza. No,
0: sì.
2: Ma prego,
0: vadi Fantozzi.
2: Facci.
1: Vabbè, quindi torneremo a ascoltare questo album di Sotomayor.
0: Allora mi inserisco con il nuovo lavoro uscito ieri dei Nugenea, che di cui parlavamo poc'anzi, e People of the Moon si chiama quest'album, e sempre il loro sound si allarga ancora e va a abbracciare, anche partendo da Napoli, appunto dal Neapolitan Sound, altri generi ancora, e si internazionalizza ancora di più. Qui vediamo una nel brano, poi ne parleremo, Shuai Shuai, che non mi ricordo, adesso vi dico fra poco cosa vuol dire, se riesco a rimetterlo. Aspettate un attimo, che qui c'è problemi tecnici. Adesso dovrebbe andare.
1: Allora andiamo.

0: questa era Juai Juai, ho detto bene?
1: Non lo so.
0: Però era una bossa nuova, però la lingua Juai Juai vuol dire lentamente lentamente in arabo, questo proprio a significare anche a questo miscuglio sia nella lingua che nella musica dei New Genea, con questa artista che le prestava la voce, che si chiama Céline Attic, penso forse francese o comunque
1: non la conosco.
0: Francese, non riesco a trovare notizie su questa cantante, però ci piaceva questo brano e ce ne andiamo a ascoltare anche un altro. Allora, tra l'altro, New Genea, dicevamo prima che si sono internazionalizzati, e infatti guardavo un po' dove saranno quest'estate, ci sono parecchie date fuori, Spagna vedo, Netherlands, London, insomma girano per l'Europa, anche per l'Italia, a Bologna 1 giugno, 23 maggio cominciano con Idroscalo, Roma non vedo nulla.
1: Sì, sono al Spring Attitude, se non mi sbaglio.
0: A settembre?
1: No, e questo anno sarà veramente, se ho capito bene o come si succedeva prima, forse, Spring Attitude veramente durante primavera.
0: Quindi la primavera prossima?
1: No, e ho scritto, guarda, c'è il 29 maggio.
0: Lo Spring Attitude?
1: Sì, alla Nuvola.
0: Forse sarà un, come si dice,
1: un DJ set?
0: Non lo so. No, quando pubblicizzano un evento, cioè un festival facendo un evento, adesso non mi ricordo il termine che si usa, o è proprio l'intero festival, perché mi sembra strano che non giri la voce a un mese dal...
1: Sì, ma io avevo già sentito parlare di questa data, il venerdì 29 maggio alla Nuvola per il Spring Attitude, e sarà il primo giorno del festival, perché in generale sono 2 giorni Spring Attitude, quindi questo anno 29 e 30 maggio.
0: E va bene, allora tocca sbrigarsi per lo Spring Attitude.
1: Secondo me già era scritto, non so se è sicuro, ma era scritto sold out, quindi.
0: Ah, già sold out. Non si riesce ad andare ai festival proprio qua.
1: Devi comprare subito.
0: Ma più che altro
1: me.
0: La Nuvola a me sinceramente non mi piace come posto per i festival. Puoi farlo in inverno, ma d'estate tutti o perlomeno primavera, fine primavera che fa caldo. Certo. Io l'avrei fatto all'aperto, insomma, era più bello, no? Vabbè, sono scelte loro. Andiamo a sentirci un altro brano di questo album, qui collaborazione con un artista invece inglese, e adesso ve lo vado a trovare, si chiama Oneon, New Genea, Tom Misch.

0: E questo era On e On, avanti e on and on, ah, però è scritto tutto attaccato, quindi sì, vorrebbe dire avanti avanti.
1: Sì, sì.
0: On and on, insieme al cantante e polistrumentista britannico Tom Misch, qui c'era un miscuglio appunto di un po' di Brit funk con invece atmosfere più mediterranee, come linee di basso, dice qua dal profilo Bandcamp del New Genea, linee di basso che ricordano di Pino D'Angiò.
1: Addirittura. Ah, addirittura.
0: E loro sono usciti ieri, quindi hanno già fatto qualche intervista, leggevo qui su, per esempio, per Fanpage, e appunto dopo un anno dal singolo Shalla, e parlano del loro sperimentare, che hanno avuto coraggio, diciamo, questo riassunto ve lo faccio breve dell'intervista, nel abbandonare, loro avevano una carriera da DJ a Berlino avviata, come potevano campare tranquillamente, invece hanno deciso di cambiare tutto e di ricominciare, hanno vinto la loro scommessa. Poi leggevo anche dello Spring Attitude, hai ragionissima, perché sarà 29 e 30 maggio, non ne sapevo nulla, la prima serata con il New Genea è sold out. C'è anche Tony Pitoni, mo ce lo becchiamo nei festival, purtroppo Tony Pitoni.
1: Lo conosco.
0: E poi te lo faccio ascoltare, è l'idolo dei giovani, perché dice tante parolacce nelle sue canzoni. Musicalmente non lo giudico perché non lo conosco, l'ho sentito mezzo. Però diciamo è ammicca, diciamo, ai giovani, soprattutto i piccolini. Invece la seconda serata del 30 maggio e ancora si può andare, però non conosco quasi nessuno, c'è Motta, l'unico che conosco, e tutti altri nomi che non conosco. Altea, Yosuke Yukimatsu, lo conoscete?
1: No.
0: Nati Peluso?
1: No.
0: E Ben poi? Sterling?
1: No.
0: Niente, Gaia Banfi, si credo che non è...
1: siamo troppo vecchi, troppo vecchi.
0: Ah, e prima serata, purtroppo, sold out, sono anche gli Yin Yin, cioè hanno messo tutti i nomi buoni la prima serata, non capisco, non ha senso come cosa.
1: Buoni non lo so, ma per noi...
0: Cioè, nomi grossi, forse, gli altri non li conosco, forse la seconda serata, che è sabato, è più sull'elettronica e noi siamo un po' fuori da questi nomi.
1: Sì, esatto.
0: No, c'è Motta è cantautore italiano, bah, non lo so, comunque scelte discografiche loro... dello Spring Attitude. Comunque, dopo il New Genea siamo arrivati al punto di, sono le 15:27 di cosa? Eccolo, è lui!
1: Puoi cantare.
0: Ah, mi tieni alzato, grazie.
1: Oh yeah. Facciamo anche karaoke.
2: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho.
1: Non fare il timido.
0: Altro che. Avevo proprio quella canto tutta.
1: Altro che chiacchiere.
0: Vai con il ritornello. No, ancora no.
1: No.
0: La metti sempre dall'inizio, tu ti piace?
1: Sì, a me piace. Adesso.

0: Allora, vai.
1: E eccoci qua, questo è il momento di cosa succede in città. Ci siamo lasciati alle spalle il primo maggio, che era di venerdì, quindi diciamo il grosso degli eventi era ieri. C'erano un sacco di giornate a Roma e non solo, in tutta Italia, per commemorare la festa dei lavoratori. C'è stata anche la polemica, mi ero tenuto un articolo, adesso se riesco a riaprirlo, cantautore, adesso Capoilla, che le ha dette di cotte e di crude sul concertone del primo maggio, che praticamente, eccolo qua, ho trovato.
2: Essere umano.
1: Si vergognino i sindacati. Questa è la dichiarazione di Pierpaolo Capovilla, che lo conosco di nome, ma forse Alessandro Sghitta lo conosce meglio di me anche come autore, io so poco. E di invitare questi analfabeti funzionali al concettone, andatevene tutti in discarica. Nuovo affondo contro il mondo della musica italiana da parte di Capovilla, è il frontman del Teatro degli Orrori, lo sapevate? Che ha replicato una dichiarazione di Big Mama, che era la presentatrice del festival del primo maggio, del concertone del primo maggio, in cui si diceva che non bisognava fare troppi pipponi politici, e lui dice che è un ragionamento stupido, la canzone popolare è stupida oggi, perché dovremmo dare attenzione a questi, siete ridicoli, siete intollerabili, miserabili servi dei discografici. Ci ha dato giù leggero Capovilla con quelli che hanno suonato al primo maggio, che un po', poi era un po' tutta Sanremo, perché
2: vabbè, sentite da quella essere umano portami via.
1: Ah, ecco, infatti, ecco, è stato fatto, cambiata la canzone, sì, invece di Partigiano hanno cantato essere
2: umano. Ma fammi stare zitto, va, che sennò mi
1: infatti volevo lanciare la polemica per fare audience, ho detto sicuro Carlo qualcosa dice, ci ho messo però, perché stavi zitto.
2: Mi esce fuori il romanesco, poi vengo rimproverato, invece
1: che Partigiano hanno cantato Bella Ciao, dicendo chi è che l'ha cantata, poi non lo so che artista è stato.
2: Ma guarda,
1: a fare questa...
2: Delia, che
1: chi è poi
2: che ha dalla sua una carriera che passa, inizia da X Factor,
1: allora diciamo,
2: e finisce là, perché comunque non è che, insomma, no, vabbè, ma di queste cose io lascerei il buon Sghitta
1: ne parlerà,
2: discutere,
1: a
2: parlare, perché insomma, no, poi lui sa anche più dentro certe dinamiche, quindi magari può anche svelare qualche,
1: dopo gli chiediamo qualcosa. Comunque, appunto, gli eventi, quelli di ieri, ce li lasciamo alle spalle, e io non so, stasera ho trovato, così guardando su internet, però non conosco l'artista, me lo sono andato a cercare e mi è interessato, Abdullah Minawi, conoscete?
0: Nine,
1: che suonerà a Chiesa di Santa Maria Immacolata all'Esquilino.
0: Ah, figo.
1: È un compositore, scrittore e cantante egiziano. Qui dice, voi siete fuori perché dalle cose che contano, perché dice ormai senza bisogno di presentazioni, ci dice.
2: No, vabbè, allora è già troppo famoso.
1: Un artista.
2: Se non ha bisogno di una presentazione,
1: non devo
2: di
1: neanche fare.
2: Times, scusa, che
1: fama internazionale, originario del Fayum, è residente a Parigi, quindi abbiamo anche un collegamento con la Francia qua. E insieme a Curi, giovane trombonista francese, perché è un trio stasera, di origini libanesi, esplora nuove dimensioni. Il 30 formiche pare, no, dice, non è questo grande regalo fattoci da Flaming Creatures, Klang e 30 formiche, ospitato in un luogo successivo e perfetto l'occasione con la chiesa di Santa Maria Immacolata all'Esquilino, che non so dove sia, però l'Esquilino so dov'è, la chiesa non la conosco. Non so, il suo stile è un po' più sull'ipnotico, non so se possiamo riscendere così, però se volete ho preparato anche un brano, però se vogliamo invece dire qualche altro evento
0: possiamo mettere questo brano, ma prima di metterlo volevo solo, come mi hai detto tu, di ripetere, c'è questo gruppo quindi che abbiamo ascoltato, Atabasca, che c'è in sottofondo adesso, quindi dicevo saranno il 19 agosto al Transumare Fest in Abruzzo, ma anche prima, domani? A Città Sant'Angelo in Abruzzo, anche vicino Pescara,
1: è sempre in Abruzzo.
0: Forse sono
1: abruzzesi.
0: No, non so esattamente, ma comunque domani a Città Sant'Angelo in Abruzzo, quindi vicino Pescara, ci sarà questo gruppo Atabasca.
1: Lo dici per chi ci ascolta dall'Abruzzo, no?
0: Eh sì.
1: E quindi metto il brano io e dei brani
0: vai,
1: voi.
0: Vai, metti. Quindi come si chiama questo brano?
1: Questo brano ve lo dico subito come si chiama. Si chiama andiamo un po' su atmosfere lente, però cioè, non abbiamo paura noi di esplorare.
0: Vai.
1: I See the Stadium. E l'album si chiama Dying is the Internet.
0: Ok, andiamo?
1: Andiamo, ci sono.

حفظوا مصطلح الشيء. تخبوا مصطلح الشيء. تخبوا مصطلح الشيء. Okay.

0: Sicuramente interessante, si sente un po' il sound del clang, diciamo, del locale, di questo locale che non so se ha riaperto il clang, no, ha chiuso definitivamente.
1: Sì, penso che ha aperto il combo, è aperto il clang, no?
2: No,
1: sì. Scusa.
3: Ah, no, il clang come, diciamo, realtà che organizza eventi, so che continua a esistere saltuariamente, ecco, come in questo caso,
1: okay.
3: Come realtà di produzione eventi.
0: Sì,
3: però
0: infatti...
3: il locale non è più gestito da loro, credo sia, cioè, abbia un'altra gestione,
0: nome.
3: Però non ha più una programmazione.
0: Anche
3: così
0: lo stesso
3: intensa.
0: Nome ha tenuto clang?
3: No, assolutamente. No.
0: Sì, comunque il sound che si sentiva in quel locale era più o meno questo. E sarebbe stato bene vicino alla rubrica Digerito, perché secondo me Cristian Moela potrebbe inserirci un digerito in questo tipo di suono.
3: La musica sperimentale che abbandona la tradizione occidentale e prende vie che prima non erano battute, insomma, e c'è una scena molto ampia di musicisti che vengono da altre culture e però imbracciano la strada della musica sperimentale, e in questo noi l'abbiamo molto spesso, ci è capitato di ascoltarle, specie le cose in cui l'elettronica, no, diventa un linguaggio,
0: certo,
3: che viene adottato partendo da altre culture e non da quella,
0: come gli Yazid Arab per esempio, no?
3: Beh, loro un po' di meno, nel senso che là è più una musica occidentale che si fa, che usa anche elementi stranieri,
0: okay,
3: mentre invece in questi casi, come quello che abbiamo ascoltato adesso, si capovolge, cioè sono tradizioni straniere che utilizzano linguaggi anche di musica occidentale, ma che però partono dalla propria cultura.
1: Pensi a Principe o a Nijinenge?
3: Sì, penso a loro. Sì.
1: Ok.
0: Okay. Comunque saranno Abdullah Miniawi Trio, sarà in concerto non questo fine settimana, come forse erroneamente avevo detto prima, ma venerdì 8 maggio, per ben 21 euro, quindi insomma costicchia pure un po', quindi vuol dire che una certa fama ce l'ha, la chiesa di Santa Maria Immacolata all'Esquilino.
3: Beh, una chicca questo evento che hai tirato,
0: hai visto?
3: Fuori.
0: È bastato andare su internet, che c'è da fare?
3: Hai chiesto l'intelligenza artificiale?
0: No, vado spesso sulla rubrica, sulla pagina, che una volta era anche una rivista, non so se lo distribuiscono ancora, Zero. Che sì, di solito è ben informato su quello che succede non solo a Roma, anche sulle altre città italiane.
3: Ma lo sai Zero dove prendono le notizie?
0: Non lo so, no.
3: Ascoltano Groovy Times.
0: Quindi è un circolo che si chiude, un cerchio, un loop. Siamo dentro a un quadro di Escher.
1: Io un altro evento stasera.
0: Stasera?
1: Santa Liberata, posto conosciutissimo adesso su Radio Città Aperta, quartiere Pigneto.
0: Bellissimo
1: Certoso.
0: Posto.
1: Sì. E quindi ci sarà stasera Gnawa Roma. Quindi evento di musica diasporica marocchina con due artisti, Abderazak Telmi e Oussama Boukheri, e ci saranno quindi questo duo che vi portano, hanno scritto nei ritmi del deserto. Ingresso con tessera più sottoscrizione per gli artisti. In teoria è scritto alle 9:30, ma secondo me più verso 10:30.
0: Sì, loro adesso hanno anticipato le serate, no? Perché hanno avuto problemi con il vicinato, perché facevano un po' troppo tardi e non sono insonorizzati bene.
1: Si stanno facendo una...
0: Quindi sempre anticipano un po', mi pare, i concerti ultimamente.
1: Diciamo forse verso le 10. Ah. Quindi comunque fanno anche una raccolta fondi per
0: insonorizzare.
1: Sì.
0: Ah, come Pianeta Sonoro, tutti stanno facendo la raccolta fondi per insonorizzare i posti.
1: Vabbè, hai altri eventi mettiamo un po' di musica?
0: Ce l'ha Carlo.
3: Io sì, vi mando invece a un evento fuori dal raccordo.
0: Volevo solo dire una cosa, scusami, ti do la parola. Che appunto noi diciamo sempre gli eventi stasera, ci conviene anche dire la data, perché chi ci ascolta mercoledì in replica poi dice: ma stasera quando? Era già passata? Oppure, quindi venerdì 8 invece, oggi che giorno è?
3: Sabato 2.
0: Quindi se ci ascoltate mercoledì in replica è già andata la serata.
3: E anche questo evento che sto per dire è questa sera, anzi in realtà partiva già dalle 10:30 e va avanti fino alle 19:30. Si tratta di un evento organizzato dall'associazione Etruscan Tribe.
0: Ah.
3: Ed è un viaggio nella necropoli etrusca, appoggio giudio. E si chiama Echi e Pietra, si accede facendo la tessera di questa associazione e in una, vi leggo la descrizione dell'evento, è in una necropoli etrusca, luogo sospeso tra storia millenaria e natura incontaminata, prende vita un evento unico, ci sarà un DJ set, ci saranno altre attività legate all'ascolto nella natura della musica, ci sarà live painting, a livello di generi siamo sull'ambient, ethnic, techno, insomma, una musica DJ set.
0: Sembra molto interessante la descrizione, ma non ho capito dove.
3: Allora, grotte sonore, aspetta che non riesco a leggere, di Poggio Giudio, vicino Viterbo.
1: Ok.
3: Poggio Giudio.
0: Ah, quindi nella tuscia, nelle tue zone, diciamo.
3: Eh sì.
0: Ok.
1: Vabbè, hai un ultimo evento, Dave, o
0: ma
1: possiamo continuare con la musica?
0: Possiamo continuare con la musica, visto che manca un quarto d'ora, dai, avremo modo di dare altri eventi e niente, okay. Possiamo andare avanti.
1: Andiamo avanti con l'ultima.
0: Ah, quando era questo qui? Scusa, non ho capito.
3: Di oggi,
0: stasera. Oggi. Nel viterbese.
3: È oggi dalle 10:30 fino alle 7:30.
0: Quindi l'abbiamo perso.
3: Noi da Roma, sì, se ci ascoltano dal viterbese, dalla Tuscia, possono ancora arrivarci.
0: Certo, sbrigatevi.
1: Quindi proseguiamo con l'ultima, quasi, forse non l'ultima, ma penso di sì, ultima novità discografica, con un gruppo che viene della Francia, ma non solo, ma ne parleremo dopo. Questo gruppo si chiama Ileke, forma un duo che adesso è un quartetto, un gruppo che hanno iniziato a suonare insieme in 2017. Questo è il secondo album, si chiama Ayo Dele, che significa la gioia viene a me in Yoruba, e andiamo a ascoltare un primo brano che si chiama Abanije.

0: Iliche, ultimo album che si chiama Ayodele.
1: Ci piace. Questo duo francese mi piace.
0: Sì, un duo all'inizio, ma adesso sono un quartetto, come dicevo, di base afro-funk highlife. Adesso è, c'è un pizzico, come su questo brano, un pizzico di hip hop e anche un po' di electro. E ci sono due cantanti, su questo brano c'è Nayel Oxo, non so come si pronuncia. Lei è una cantante rapper beninese nigeriana.
1: Ah, figo.
0: E c'è anche un'altra artista che fa parte del gruppo, che è in sottofondo adesso su un altro brano, che si chiama Agnès Helen. E c'è anche un'altra cantante, si chiama Olivia, che conoscete qui un po' perché fa parte di questo gruppo che si chiama Dodeline, che abbiamo già ascoltato qui su Groovy Times. L'album è uscito sull'etichetta francese di Parigi, Underdog Records. Questo album Ayodele è il secondo album, primo album Tropicadelic è uscito 3 anni fa, in 2023, era il primo LP. E ultima cosa è che questo album è anche cantato, quindi testi cantati in Yoruba, Creolo Martinicano, in inglese, spagnolo e francese. Quindi
1: mazza, figo. Mi sono piaciuti, questa è una bella scoperta, grazie. Sì, per averci fatti conoscere. Vedo che stavo cercando se fanno date, ma ancora in Italia non sono conosciuti. Speriamo che la nostra pubblicità serva a farli venire in Italia a suonare,
0: sarebbe figo. Anche la copertina è bellissima, non so se dato un'occhiata.
1: Sì, ho visto.
0: Molto, molto carina. Andiamo a ascoltare quindi un altro brano di questo bellissimo album Ayodele, e andiamo a ascoltare un brano che si chiama Soul Shine.

0: Soulshine di Ileke, album freschissimo, Ayodele, la gioia viene a me in Yoruba.
1: E, ricordavano un po' i Bibio Sound Machine di Londra.
0: Ah, sì?
1: Un po', siamo, sì, in genere mi sembra un po' simile.
0: A me fa pensare anche a questo gruppo, la Nubia Twister.
1: Ah, cose, sì, insomma. Sì, ma la scena è quella, insomma, sì. Diciamo che c'è un connubio, no? Londra-Parigi.
0: Sì, no, tipo di... questo funk afrobeat,
1: sì.
0: E con queste testine un po' mix inglese, francese, altre lingue anche, tipo Yoruba. E, è veramente una bella scoperta, bella copertina. Spero che un giorno ci saranno a Roma, forse,
1: a Roma,
0: forse via Groovy Times.
1: Li invitiamo noi, potremmo contattarli per fare un'intervista magari.
2: Guarda, nel frattempo si è introdotto un altro essere umano.
1: Non potete vederlo oggi perché non c'è la diretta video, ma no, potete sentirlo. No, non funziona la diretta video, purtroppo.
2: Un essere umano, per essere,
1: però,
2: volevo dire,
1: parlare?
0: Non fare timido.
3: Allora potevo venire nudo.
2: Sai, volevo avrei potuto dire un altro speaker, però per essere più inclusivo e più allargare un po'.
1: Quindi non sei un partigiano, vabbè, tu sei un essere umano.
2: Io volevo chiamarlo essere umano, perché speaker mi sembrava un po' troppo riduttivo, sì.
3: Vabbè, ma io sono ormai, come dire, faccio parte di
0: Groovy Times.
1: Infatti lo inseriamo adesso. Anche perché secondo me se facciamo le magliette con la faccia
3: mia
1: stilizzata, spacchiamo questo, esatto, carbone, Groovy Times e lui. Cioè...
0: Ma è il tuo padre, no? Cioè, stai lavorando su
1: il padre spirituale.
3: Peccato non c'è il dito. Peccato che non c'è il video.
1: Oggi purtroppo non potete vederci.
3: Peccato. Però fatemelo sapere quando siete tutti e tre di nuovo.
0: Ok. Vabbè, e quindi
1: abbiamo supposto che voi di parlerete del primo maggio e delle polemiche che ci sono state, per quello abbiamo fatto anche la battutina. Visto che
3: parlerà,
1: già ha fatto un post su,
3: parlerà Sgritta
1: su
3: per
1: Facebook.
3: Me, perché io non seguo né primo maggio né Sanremo per motivi religiosi. Quindi sono completamente avulso da alcuni tipi di dialoghi e discorsi,
1: di polemiche,
3: ma no, non fa parte del mio carattere.
1: Comunque mancano 3 minuti alla fine della trasmissione, quindi è tempo di salutarci.
0: Grazie a tutti quelli che ci hanno scritti, quindi c'era Elena, c'era Fabrizio, c'era Finna, c'erano queste altre persone,
1: gente,
0: no?
1: Sì, un po' di gente. Paola mi ha scritto, poi non so se gente che mi scrive e ha anche ascoltato o mi ha solo scritto. Spero che abbia fatto tutte e due le cose. E,
0: buon fine settimana.
1: Buon fine settimana per chi ci ascolta oggi in diretta. Buon mercoledì sera per chi ci ascolta in replica.
0: Sì, mercoledì dalle 18 alle 20.
1: Buona vita per chi ci ascolta il podcast quando vuole lui.
0: Sì. E chiudiamo quindi con un ultimo brano di questo bellissimo gruppo Ileke, che ha fatto questo album Ayodele, che è appena uscito. È uscito il 20 marzo sull'etichetta Underdog Records. E andiamo a ascoltare per chiudere questa puntata ricchissima.
1: È la puntata del trio, il ritorno del trio.
3: No, fatemelo sapere.
0: Trio is back.
3: Di solito è il trio, ma perché ci sono io come elemento sostitutivo a rotazione.
1: Stai facendo le scarpe.
0: Tu sei sulla panchina e.
3: Io sono in panchina. Il panchinato di Groovy Times.
1: Abbiamo anche la panchina a Groovy Times. Va bene, ciao a tutti e a tutti, ci ascolteremo sabato prossimo.
0: E andiamo a ascoltare quindi Ta Log B Jongo di Ileke con Nayel Osho.
1: Dai, ciao!

0: Hey, we're friends.
1: Thank you so much, Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
4: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito RadioCittàAperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.
5: Melting pot is beginning.

Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot come tutti i mercoledì. Quest'oggi puntata bella ricca la puntata di oggi. Ci sono ben due ospiti, avremo a breve Domingo Bombini, bassista e mente dei Don Bruno, che con lui parleremo del loro nuovo album, quindi esploreremo Artismo, un album autoprodotto che trasforma oggetti quotidiani e dialetto barese in un ponte praticamente fra i Primus ed Enzo Del Re. Dopo di loro ci saranno, rimarremo sempre a Bari come città, però ci sposteremo per ascoltare un altro gruppo, i Coke Gags, con la voce di Vincenzo D'Alessio, che è anche la voce e il batterista del gruppo, e con lui parleremo del nuovo album Primitive Man. E volevo dirvi che rifunzionano fortunatamente gli SMS con WhatsApp e Telegram che sto finendo di configurare, quindi se volete inviare un messaggio attraverso WhatsApp al 340 197 4468 siete liberi di farlo, quindi sentitevi liberi di farlo. E poi ovviamente ci trovate su tutti i social, quelli più blasonati come Twitter, Instagram e Facebook, però siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi vi ricordo sempre che se vuoi sostenere Radio Città Aperta puoi farlo con un contributo direttamente con la tua carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Basta cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile bene vicino ai player e all'interno dei podcast. E inoltre, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratis al nostro canale Twitch, che ancora questa settimana non funziona, ma stiamo riparando il computer della regia, quindi per la settimana prossima ci sarà nuovamente anche il canale Twitch. Iniziamo questa puntata, la 17esima per l'esattezza, la 17esima di quest'anno, con la clip del film del 1969, un classicone, Easy Rider, e il monologo di Jack Nicholson sulla libertà mentre sta seduto intorno al fuoco con Dennis Hopper e Peter Fonda. Iniziamo così allora la puntata numero 17 di Melting Pot.

0: Lo sai, una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
1: È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da 2 soldi. Voglio dire, proprio di quelli da 2 soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
0: Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
1: Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
0: Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
1: Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
0: Ah, sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono 2 cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
1: La paura però non li fa scappare.
0: No, ma li rende pericolosi.

E abbiamo iniziato con una novità, sono i Model Woman con Killing a Dog. Intanto è caduta la linea con Domingo Bombini dei Don Bruno, lo richiamo immediatamente. Intanto vi lascio con Mleko in buone mani, questa è Lego Sex.

0: modo di credo.
1: E ora dovrebbe essere tutto a posto con il nostro ospite. Pronto?
2: Domingo,
1: eccoci, ci siamo, fortunatamente ci siamo. Il bello della diretta. E quindi torniamo a immergerci nei suoni della Puglia, ma questa volta lo facciamo alzando la cornetta, appunto, per collegarci con uno dei fondatori di una realtà tra le più originali e storte dell'underground barese. In linea con noi, qui a Melting Pot, c'è Domingo Bombini, bassista e mente di Don Bruno. Quindi, se provate a immaginare l'hard funk che attraversa un centro sociale e finisce dentro un sintetizzatore rotto, avete un'idea del loro world core, della loro musica. E con Domingo esploreremo Artismo, il loro nuovo album autoprodotto che trasforma oggetti quotidiani e dialetto barese. Allora iniziamo subito con il concept. Avete coniato il termine world core. Come convivono le radici popolari pugliesi con l'irruenza del punk e dell'hardcore in Artismo?
2: Allora, diciamo, questo è un termine che c'è stato, non dico coniato, cioè non so, è nato così, perché non riusciamo a classificare il genere, perché alla fine io provengo da una situazione un po' più punk hardcore, perché comunque ho anche un altro gruppo, cioè ho sempre suonato quel genere. Poi più in là, quando ho cominciato a suonare il basso, mi è piaciuto poi suonare anche il funk, cioè il basso poi comunque è diventato lo strumento che suono, tra virgolette, di più, cioè nel senso dove sperimento di più, ecco qui. E quindi poi ascoltando anche con gli altri ragazzi dell'etichetta, ho detto, ma questo, secondo me questo adesso viene chiamato World Court, vabbè, e noi ho detto, ok, ci sta, perché va bene. Quindi non è stata una cosa studiata, ecco qui, non... Questo è il...
1: È venuto di getto, quindi questo genere di Don Bruno.
2: Sì, perché per il fatto anche che abbiamo un po' inserito anche il fatto del, diciamo, il fatto del dialetto lo utilizzavo anche da prima, anche perché avevo già fatto un featuring con Davide Cedia, che poi ha ricantato un brano con noi, poi ha fatto anche lui un altro pezzo. E quindi poi il fatto di utilizzare anche questi suoni un po' più acustici, quindi ho utilizzato anche alcune cose in alcuni brani, anche il suono proprio del basso acustico che suono anche, è nata questa cosa qui del fatto che poi della musica world, quindi c'è questa influenza anche di un po' di queste cose un po' africane, selvagge, non lo so, quello che abbiamo poi unito, perché alla fine erano varie idee, varie cose che abbiamo poi come dire coinvogliato, abbiamo poi messo insieme ed è nato questo disco. Questo è quanto.
1: Invece passiamo ora al titolo. Artismo suona come una condizione esistenziale. Cosa rappresenta per te questa parola e perché è diventata il titolo del disco?
2: Allora, artismo, sì, hai capito proprio il senso della cosa. Perché sì, artismo, per il fatto che anche l'arte può essere anche sia un veicolo per comunicare, ma anche qualcosa che ti fa comunque a volte star bene, a volte star male, a volte, cioè, la senti, no? Essendo anche un artista visivo, quindi prima, diciamo, facevo più arte visiva, mostre, quadri, cose. Poi con il lavoro, diciamo, ho diminuito nel produrre, diciamo, pitture, e quindi mi sono dedicato più alla musica, e poi abbiamo dato questo nome perché era un titolo, cioè una parola inventata da me, il fatto che l'artismo poteva essere anche una cosa, una malattia, certo, però sì, era proprio questo il senso, quindi che a volte ti potrebbe, se l'ha presa male, ecco, può anche danneggiarti a volte, perché se diventa ossessiva, allora poi si può far star male, come si può far star bene, come certo. Quello che è successo a noi, il fatto di riuscire poi a produrre questo disco, e quindi l'abbiamo chiamato Artismo anche per un po' esorcizzare, oppure come dire, non mi viene il termine, una cosa ironica, no? Nel fatto che adesso con l'arte è alla portata di tutti, diciamo la verità, tutti possono diventare subito degli artisti, certo. Secondo me è questo. E quindi abbiamo messo questo nome inventato, ecco.
1: Invece parliamo della vostra evoluzione, voi siete attivi dal 2015, come si è trasformato il rapporto tra Domingo e Niccolò in questi 10 anni, passando dai nani ai pesci fino a questo nuovo lavoro?
2: Allora la storia è così, il gruppo è nato sì, nel 2000, fine 2014-2015, ma suonavo con altre persone prima, diciamo, ho avuto vari batteristi in verità in questo progetto. Con Niccolò ci siamo affiatati, ci siamo rincontrati un paio di anni fa. Diciamo poi nel periodo del Covid il vecchio batterista partì perché trovò lavoro ora a Varsavia, si chiama Ruggero D'Argenio, lo saluto, è un grande, una persona fantastica con la quale ci sentiamo ancora. E niente, poi ci fu il Covid. Lui partì, andò e disse: guarda, io vado lì a lavorare, però può essere che ritorno. Quindi siamo rimasti comunque in contatto. Poi ci fu il Covid e lui, e poi la sua vita adesso è lì, sta lì, sta bene. Io poi ho cominciato a comprarmi tipo delle drum machine perché ero rimasto da solo. Poi c'era, certo, il Covid, certo. Per continuare a suonare, io ho sempre smanettato un po' con i beat, queste cose qua.
1: Hai dovuto chiedere aiuto alle macchine?
2: Ho chiesto aiuto alle macchine, comprandomi sì, ok, Lootstation, queste cose che già avevo da prima. Prima il progetto era un po' più rude, ecco, era un po' più crudo, quindi usavo proprio solo una Lootstation e quindi si suonava dal vivo e loopavo delle parti e sopra ci sovraincidevo cose, creavo queste stratificazioni e si suonava. Poi con l'avvento, diciamo, delle macchine, ma dico veramente io le utilizzo molto in leggere, ecco, quindi creato dei beat, su questi beat ci suonavo, quindi avevo attaccato nella looper la drum machine, quindi loopavo anche la drum machine e continuavo a suonare, quindi ero diventato un one man band, ecco. Poi vabbè, Covid, ho ripreso a suonare anche con Niccolò. Tra l'altro Niccolò, io avevo già suonato con lui in altri progetti, quindi l'ho conosciuto così. È successo che lui mi riuscì a tappare delle date, cioè quando partì prima del Covid, sto parlando, feci già 2 date con lui, quindi un po' della scaletta lui già ce l'aveva, l'avevamo suonata insieme. Poi ho detto, poi lui doveva, cioè col Covid, poi lui doveva finire l'università, il conservatorio. Niente. Poi dopo anni ci siamo rincontrati con questo materiale, che facciamo, io ci siamo rimessi, io avevo comunque in cantiere delle cose, lui aveva anche altre situazioni, altri sintetizzatori, anche una persona che è molto eclettica, quindi niente, poi abbiamo riprodotto anche qualche brano vecchio, rifatto sempre con l'utilizzo, detto, di questi inserti più elettronici o anche di strumenti, come dire, abbiamo utilizzato anche i legnetti trovati sul mare, abbiamo registrato questi suoni
1: sperimentati.
2: Ci siamo messi poi da noi a registrarci queste tracce, le abbiamo autoprodotte, la registrazione è stata autoprodotta, proprio fatta nella nostra saletta, e poi abbiamo mixato tutto quanto con l'aiuto di Leandro a Caserta, che ha il Tilder Studio, e poi abbiamo fatto il master qui proprio a Mola di Bari da Stefano, che fa master, quindi dopo ho prodotto questo album.
1: E a proposito proprio di Bari, il dialetto, usate il dialetto barese come uno strumento ritmico, è una scelta legata alla necessità di sporcare la musica, un modo per rivendicare la vostra identità?
2: Sì, allora, in verità quello che cantiamo, forse il dialetto barese vero è solo nel brano di Davide Cedia, perché lui è barese doc, mentre io sono di Mola di Bari, e Niccolò è di Capurso, che sono due, sì, paesi a 15-20 km più o meno da Bari, però è sempre nell'inter, cioè siamo sempre comunque di Bari, quindi alcune sfumature cambiano, ci sono quelle piccole finali, quelle cose un po' più aperte, un po' più chiuse, c'è anche un po' di capursese, anche di molese, quindi è un mix di dialetti baresi, ecco.
1: Ah, ok, quindi è proprio...
2: Infatti qualcuno potrà anche dire, però sai, in barese si dice... Infatti io sono molese, quindi di Capurso, quindi puoi immaginare. Non è proprio un dialetto barese al 100%.
1: Quindi però bisogna avere proprio l'orecchio giusto per capire le varie sfumature fra
2: i tre
1: dialetti.
2: I baresi proprio doc, ecco. Potrebbero rivendicare qualcosa, però si scherzano.
1: Invece, parlando delle vostre collaborazioni, come sono nate le sinergie con il rapper Reverendo per la cover di Enzo Del Re e con l'attore Davide Ceddia?
2: Allora, Reverendo io lo conosco da sempre, perché diciamo, quando ero ragazzino è stata una diciamo, delle prime persone che ho conosciuto nell'ambito hip hop di Bari, anche perché essendo un writer sguazzavo nelle situazioni, nelle jam, tutte queste cose qui, quindi l'hip hop l'ho sempre ascoltato, il rap è stato sempre una cosa che mi è sempre piaciuta, magari non sono mai stato un cantante, però ti posso dire che comunque nella cultura hip hop barese ci sono anch'io, quindi conosceremo era ovvio, perché comunque lui avendo con il Zona 45, con tutte le band che ha avuto lui, che ha portato avanti, ripeto, poi quindi questa amicizia è da sempre. Poi diciamo noi abbiamo voluto inserire questo brano di Enzo Del Re, che è un cantastorie che si viveva nel mio paese di Mola, corpofonista, ha detto, perché lui cantava e suonava la sedia, cioè il ritmo era proprio assurdo quello che lui creava, questa sedia. Abbiamo fatto questo brano, diciamo, avevo musicato questo brano che si chiama Io t'adoro e te ringrazio, ti adoro e ti ringrazio, suonandolo ad un concerto, Reverendo gli piace un sacco e quindi ha detto va bellissimo questo pezzo, e quindi l'abbiamo invitato a cantare insieme a noi il ritornello di questo pezzo. E niente, questo è quanto, quello diciamo per la featuring che abbiamo fatto con lui, mentre quello di Davide, ripeto, Davide è un altro grande amico col quale avevo già collaborato per un altro brano, un vecchio disco, sempre di Don Bruno. Abbiamo riproposto il brano, poi rifatto con il beat e con l'abbiamo riarrangiato un po' da quello vecchio, e quindi abbiamo fatto Jet Nicholson, che è quello proprio l'inedito nuovo, con il suo testo. Noi abbiamo passato la traccia a lui e lui cioè proprio ha come un sarto è riuscito proprio a, cioè non abbiamo cambiato niente del testo. Infatti quando noi abbiamo mandato la traccia gli abbiamo detto guarda, se ti serve allungare qualcosa per un ritornello, per una strofa più lunga, lui niente, ha detto no ragazzi, andava bene così, cioè lui ha preso il pezzo, si è cantato su un suo testo ed è andata così, ed è Jet Nicholson. Mentre l'altro brano, ripeto, è un brano che avevamo già suonato insieme e l'abbiamo riarrangiato sempre con il suo testo.
1: E all'interno del disco poi c'è anche un omaggio a Beck, avete rifatto la canzone di Loser. Perché proprio Loser? E come è stato tradurre un anthem generazionale degli anni 90 nei suoni e nelle parole di Bari?
2: Allora, Loser è stato un nostro desiderio di Nicolò e mio, anche perché vabbè, Beck è tra i miei artisti preferiti, cioè è tra proprio gli artisti che adoro, che uniscono, ovvero fanno questi generi eclettici. La musica che fa Beck è per me bellissima, assurda, lo seguo da sempre.
1: Sì.
2: Quindi anche Nicolò, poi essendo parecchio, diciamo, è più giovane di me, quindi però anche lui molto cultore della musica varia, cioè non è una persona che ascolta solo un genere. Abbiamo deciso di fare questa follia. All'inizio abbiamo cominciato a tradurre il testo, che in verità era quasi era intraducibile quello che dice quel testo lì. Quindi abbiamo detto vabbè, qualche parola la utilizziamo, e niente, poi una sera ci vedemmo e tiriamo giù questa specie di filastrocca che praticamente è Luther in da rete, che poi non, diciamo, non è alla lettera quello che lui dice, però abbiamo voluto inserire il ritornello, però lasciandolo come quello originale. Questa è stata la nostra Luther in barese, qui.
1: Io direi che è ora di andarci a sentire da artismo, Don Bruno con Mario Schifato.

0: Ritorniamo in diretta con i Don Bruno. Bel pezzo, complimenti.
1: Grazie.
0: Veramente il basso direi che lo sa suonare molto bene Domingo Bombini, leader dei Don Bruno. E tornando alle domande, per la pubblicazione del disco avete scelto di affidarvi alla Moscio Dischi. E cosa vi ha spinto a collaborare con questa realtà? In che modo il loro approccio si sposa con l'estetica e grezza autentica delle vostre registrazioni in sala prove?
1: Allora, niente, i ragazzi di Moscio sono degli amici, sono delle persone che, alle quali è piaciuto il disco, prima di tutto, e quindi hanno voluto collaborare. Quindi abbiamo deciso di fare questa cosa insieme a loro, anche perché è una giovane realtà, quindi pugliese, quindi volevamo anche, come dire, contribuire al loro lavoro, e quindi poi ci stanno dando una mano. Loro comunque fanno tante attività, organizzano anche concerti, e quindi niente, ci siamo fidati a loro è piaciuto il disco, poi l'abbiamo anche inserito con la distribuzione di Happy Store tramite loro, quindi è uscito anche un po' più come una distribuzione più nazionale, e niente, abbiamo deciso di fare uscire questo lavoro insieme a loro, diciamo molto semplicemente. Ecco qui, questa è l'approccio che abbiamo avuto con i ragazzi di Moscio.
0: Invece per il mix avete affidato il mixing a Leandro Ferraiuolo dei Tildif. Com'è stato far pulire o sporcare ulteriormente un lavoro così viscerale da un orecchio esterno?
1: Allora, Leandro è un altro grande mio amico, col quale ci collaboro anche con la mia band, alla quale ho affidato anche il mix dell'altro disco che ho fatto, che ci lavoro già da un po' con lui. È una questione anche di come tu, diciamo, ti trovi con la gente. Con lui, noi quando andiamo da lui nel suo studio, stiamo lì giorni, dormiamo lì, mangiamo insieme, è stata pure una cosa per stare anche bene insieme, e quindi abbiamo deciso di affidare a lui questo lavoro, e niente, poi Leandro è anche un altro bravissimo musicista, e quindi non so, è proprio una questione di stare bene, e quindi ci ha portato ad affidare a lui questo mix, che comunque sì, a volte abbiamo anche sporcato, sì, diciamo l'abbiamo sporcato, perché a noi ci piace anche ovviamente sperimentare, quindi anche poi abbiamo fatto dei reamping di, ora non mi ricordo, però tipo una parte l'abbiamo fatta passare in un pedale nel Big Muff, cioè già era distorta, l'abbiamo distorta ancora di più proprio. Forse l'abbiamo rovinata, però secondo me ci sta, a volte è anche bello fare queste cose qui. Scherzo, rovinata no, però no, è una grande persona Leandro, e quindi siamo contentissimi di questa cosa qui.
0: Invece del rituale dei live, dite che sul palco vi moltiplicate. In che modo riuscite a mantenere l'equilibrio tra il controllo dei loop e il caos fisico delle performance?
1: Allora, noi adesso, cioè essendo in due, in verità questo è un disco, diciamo Don Bruno, quando io li ho fondati, cioè è stato sempre un mio desiderio riuscire un giorno ad avere un ensemble, non so se l'ho detto bene, uh-huh. Cioè mi piacerebbe anche suonare questi pezzi con un tastierista, con un trombettista, non lo so, perché secondo me sono brani proprio da, che si possono anche, questo parlo del live, riproporli, però ovviamente che cosa succede? Che in quel caso bisognerebbe avere anche a disposizione persone che abbiano del tempo da dedicare alla cosa, e quindi essendo in due abbiamo deciso di usare sia i loop che facciamo, diciamo, live, e intervenire anche con le sequenze, quindi tutte le parti che abbiamo suonato, perché tutto quello che ascolti nel disco di Don Bruno, e anche le tastiere, quelli sono stati suonati, i synth sono stati suonati da noi, sono tracce suonate da noi, quindi queste tracce le abbiamo poi esportate nei pezzi nuovi, ovviamente non avendo un tastierista, non avendo un percussionista, abbiamo dovuto inserirle con delle sequenze, quindi noi suoniamo le parti suonate e il resto magari lo stiamo nei live che stiamo facendo adesso, perché essendo in due ovviamente sono suoni che non possono essere riprodotti, e quindi usiamo anche delle sequenze in alcuni brani. Questo
0: ho capito.
1: È tecnicamente detto il nuovo live dei Don Bruno, è così.
0: E tra l'altro, parlando di live, avete aperto per Salmo, Colle del Fomento e anche Lazza. Cosa impara una band strumentale estorta come la vostra dal confronto con palchi così prettamente hip hop?
1: Allora, il concerto, diciamo l'apertura del live di Salmo è stata nel 2016 a Palermo, al Beatful Festival, un bellissimo festival dove l'headliner era Salmo, era Maurizio, tra l'altro, che ho conosciuto di persona tanti anni fa con l'altro gruppo che avevo prima, che si chiamavano Waiting for Better Days. Perché prima Salmo lui faceva hardcore,
0: sì.
1: Aveva una band, e con questa band io l'ho conosciuto perché abbiamo fatto anche un tour insieme nel 2009, credo, 2009. Quindi era una persona che conosco, e capitò di fare questa apertura di un suo concerto a Palermo. Però diciamo questo è stata una cosa organizzata dai ragazzi di Palermo, loro non sapevano io conoscessi Salmo, cioè, quindi è stato proprio un caso che quando poi ci siamo trovati lì è stato bellissimo, perché lui è stato felicissimo ovviamente di rincontrarmi. Ovviamente è un artista famosissimo, adesso è super famoso, e quindi niente, questo poi diciamo l'apertura di quella di Lazza è stato casuale, di un festival che hanno fatto qui in Puglia, io tra l'altro non lo conoscevo neanche, tra l'altro il mio vecchio batterista lo conosceva, io non, essendo un po' vecchio, non so. Io sono del 79, quindi Lazza.
0: Io 76, quindi sei anche io, Lazza.
1: Siamo giovani dentro.
0: Esatto.
1: Quindi, guarda, questa Lazza, io ti giuro, non sapevo chi fosse.
0: Forse Lazzaro intendeva.
1: Quindi è capitato di aprire. E poi, vabbè, quello del momento, sì, è una band che seguivo in un festival in San Provincia di Campobasso, che nel 2018 è capitato di aprire un concerto dei Colle del Fomento, e niente, poi questo è la, diciamo, come sono successe queste cose molto belle.
0: E per concludere l'intervista, Domingo, cosa vuoi dire agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Melting Pot?
1: Niente, io direi di ascoltare a palla il nostro disco, perché è un disco che dove c'è tanti racconti, ecco. Noi raccontiamo proprio il nostro essere, quindi non è una cosa preimpostata, è una cosa veramente super naturale, che è nata veramente dalla passione per la musica. E poi se piace la musica, diciamo, ritmata, e si vogliono divertire, lo possono fare con il nostro disco, e possono anche stare anche tranquilli, perché ci sono anche dei pezzi un po' più easy, dove si può anche rilassare.
0: È un bel disco comunque, io l'ho ascoltato e devo dire che è molto molto bello.
1: Grazie mille, veramente sono stracontento di questa cosa, cioè sono contento perché diciamo la gente che lo sta ascoltando ha avuto un buon riscontro, ecco, per questo siamo ancora più felici, quindi diciamo abbiamo fatto una cosa prima di tutto non dico per noi, però fatta senza pensare ecco, quella è la cosa di cui almeno io sono contento, anche Nicolò, siamo contentissimi. Il fatto che questa cosa possa piacere, ecco questo.
0: E da artismo ci andiamo a sentire anche Teiadori insieme al Reverendo. Ciao Domingo.
1: Ciao.
0: Ciao ciao. Loro sono sempre ciao. I Don Bruno.

0: E te ringrazio che senza mangiare mi sento sazio.
1: E lasciamo i Don Bruno, perché non ci si ferma mai in questa puntata molto molto ricca, come avevo detto all'inizio di trasmissione, e abbiamo ora al telefono il secondo ospite, Vincenzo D'Alessio dei Coke Gags.
2: Ciao a tutti, ciao Radio Città Aperta.
1: Ciao Vincenzo. Quindi restiamo a Bari per un altro collegamento telefonico con questa band che è partita da uno scantinato nel 2021 per arrivare dritta dritta agli studi della BBC e sui palchi degli Scancanensi. E con noi appunto a Meltingpot abbiamo il batterista e la voce del gruppo dei Coke Gags, Vincenzo D'Alessio. Il loro nuovo lavoro si chiama Primitive Man ed è un manifesto elettrico contro la modernità, un invito a spegnere tutto per tornare al fuoco e alla sopravvivenza, il tutto sparato alla velocità del rock and roll australiano. Allora iniziamo subito con l'utopia primitiva. Con il nuovo singolo Primitive Man

0: stare più insieme, goderci i momenti. Nel testo si parla ad esempio di noi che ci preoccupiamo soltanto di accendere il fuoco, di trovare il cibo, non più di tutte le questioni, insomma, che attanagliano l'uomo moderno. Vuole essere un invito, ecco, un invito a stare insieme.
1: Una presa di coscienza.
0: Sì, sì, esatto. Quello che non era mai successo prima, diciamo, nella nostra carriera musicale, è che adesso finalmente, dopo tanti anni, grazie un po' alla situazione che stiamo vivendo, finalmente stiamo scrivendo dei testi impegnati.
1: Invece parliamo di quello scantinato dove siete nati nel 2021. Quanto di quell'umidità e di quel senso di urgenza è rimasto nel vostro sound attuale?
0: Allora, tu calcola che, Riccardo, calcola che venivamo dal periodo Covid, no? Quindi tutti i nostri progetti precedenti a un tratto si erano fermati. Avevamo un sacco di nuove canzoni per la mente, soprattutto io avevo pensato, avevo iniziato ad ascoltare nuova roba, ed è stato il periodo in cui è arrivata la New Garage Explosion dall'Australia, che magari poi approfondiremo, e avevamo voglia di suonare. Quindi c'è un posto a Bari che si chiama impunemente detto -3, perché effettivamente tutti i box in cui suonano le band underground sono al -3, al piano -3 sottoterra, e quindi niente, ci siamo riuniti con dalle ceneri di un vecchio nostro progetto, Santa Muerte, io e Bibi e Gianmarco il bassista, e abbiamo messo su una manciata di pezzi che avevano un sapore sicuramente diverso da quelle che erano le nostre esperienze precedenti, dati dal fatto che comunque stavamo ascoltando appunto gruppi che venivano dall'Australia e che stavano creando scalpore nel mondo garage punk anche in Europa. Che ne so, vogliamo parlare un attimo di TV Repair, MGT, House Mutants, tutti questi gruppi abbastanza sconosciuti che a un certo momento hanno iniziato a suonare davvero davvero tanto, perché guardandoli la gente si accorgeva subito che erano davvero genuini, cioè quello che erano sul palco alla fine trasmettevano anche nei dischi. Infatti se prendi un qualsiasi disco di questi gruppi citati suona davvero come se stessero suonando live. La cosa ci piaceva, soprattutto dopo un periodo di chiusura, di problemi, di solitudine, ci piaceva il fatto che questo genere fosse davvero genuino, energico, e avesse un occhio puntato ad alcune sonorità che prima non avevamo mai esplorato, ecco. È stato naturale, tant'è che poi abbiamo iniziato a suonare con un altro ragazzo che saluto, Nicola Di Tolve, cantante e chitarrista degli Strebla, un altro gruppo incredibile di Bari. Poi Nicola ci ha abbandonato per motivi di lavoro e ci siamo trovati in due, abbiamo avuto la necessità di trovare un altro, insomma, chitarrista che riuscisse a tenere testa ai giri di chitarra di Nicola. Infatti per fortuna abbiamo inglobato nella band Garco Pierpaolo Marrone, che insomma è stato degnamente un degno sostituto di Nicola. E in tre abbiamo scritto il primo nostro disco, che si chiama Ghost Force, che inaspettatamente è arrivato anche in Inghilterra. È stato tutto inaspettato, perché noi ci volevamo divertire.
1: Avete iniziato per scherzo e poi vi hanno preso sul serio.
0: Sì, ci hanno preso sul serio. Tant'è che poi noi eravamo davvero sorpresi di questa cosa. Tant'è che poi abbiamo iniziato a capire come ci dovevamo muovere, quindi abbiamo iniziato a parlare con il nostro ufficio stampa, che è Metaversus, ma il grande Marco che saluto, abbiamo iniziato a capire con quali label eventualmente potesse uscire il nostro disco. Si sono presentate delle occasioni, una di queste è stata la Cicala Records, che è un'etichetta

0: da Barese Underground che ci ha accolti nel proprio rooster. E poi c'è stata Mia Cameretta Records, che è l'etichetta storica dei Santa Muerte, che in realtà hanno uno studio di registrazione in cui abbiamo registrato il primo disco Ghost Force. E il disco è andato bene. Mentre stavamo promuovendo i primi singoli, ci è arrivata una richiesta dalla BBC Six attraverso la grandissima voce autorevole di Dead Grant, che saluto, che ha creduto nel progetto. Ecco, ha creduto nel progetto, tant'è che dopo aver passato in radio in diretta un paio di singoli, poi ci è arrivata una mail dalla produzione di BBC Six dove ci dicevano che se avessimo avuto piacere potevamo andare a trovarli lì negli studi a Manchester.
1: E voi ovviamente ma non ci fa piacere. Immagino avete schifato questa richiesta.
0: No, guarda, la sera stessa abbiamo preso i biglietti aerei e abbiamo prenotato i passaporti, perché non ce li avevamo. e quindi è partita questa grossa avventura. Tant'è che poi mentre stavamo lì live abbiamo conosciuto i tecnici della BBC, altri DJ che ci hanno insomma accolto in una maniera incredibile, molto non ce l'aspettavamo questa accoglienza, sinceramente. Siamo stati dal pomeriggio fino alla sera tardi lì negli studi e siamo stati con loro, abbiamo suonato, tant'è che poi mentre stavamo suonando a un certo punto è arrivata in diretta, ci stava ascoltando in diretta Skin degli Scancanensi, e poi magari è successo tutto quello che è successo, insomma.
1: Che poi la cosa bella, ecco, che avete iniziato in uno scantinato così, tanto per poi nel 2021, quindi neanche tanto tempo fa, in così poco tempo, affascinati da questa punk elettronica australiana, vi siete buttati lì su questo genere e arriva la BBC. E dopo che arriva la BBC, non contenti, arriva anche Skin degli Scancanensi. Infatti essere scelti dagli Scancanensi per il loro tour estivo è un traguardo enorme. Cosa vi ha detto Skin dopo avervi visto dal vivo?
0: Allora, lei in realtà si è comportata davvero come una zia, cioè nel senso, noi chiaramente non avevamo mai avuto a che fare con questo genere di produzione, cioè con suonare su dei palchi così grandi con tanti tecnici a nostra disposizione che ci hanno accolto e diciamo messi comodi durante il tour. Lei era come davvero una vecchia amica che si preoccupava non tanto della loro esibizione, perché loro sono davvero dei professionisti, loro si muovono con, potete immaginare, tour bus, un entourage bello grande, certo. Quindi sono abbastanza abituati a tutto questo a questo sport, diciamo. Noi eravamo davvero, nonostante comunque suoniamo da tanti anni, da 20 anni, diciamo personalmente io sono da 20 anni, non ero mai stato abituato a lavorare con delle produzioni così grandi. Lei ogni data, appena arrivavamo sul luogo dell'evento, veniva da noi, si preoccupava, ci chiedeva se avevamo mangiato, ci consigliava cosa dovevamo mangiare lì nei ristoranti, diciamo.
1: Quindi veramente prima, come una zia.
0: Sì, come una zia, esatto. E poi la cosa bellissima che abbiamo vissuto, almeno personalmente, ma sono sicuro di parlare a nome di tutti, è che mentre stavamo suonando, a un certo punto, durante la prima data, che è stata a Benevento, se non erro il 5 luglio dell'estate scorsa, mentre stavamo suonando mi giro verso il backstage, verso le quinte del palco, e vedo tutta la band degli Scancanensi che stava a incitarci dietro le quinte e ci faceva come on guys, e diceva dai spaccate. Era pienissimo, stavano forse 10.000 persone quella sera, e per noi insomma è stato bellissimo. È stato incredibile, sì.
1: Tra l'altro,
0: chiaramente c'è da dire anche che non era, diciamo, sicuramente non era il nostro pubblico, le persone che stavano lì erano venute chiaramente per gli Scancanensi, che suonano un genere musicale, una musica molto diversa dalla nostra.
1: Però è diverso anche come si approcciano gli inglesi verso la musica, ecco, sono abituati alla musica vera loro, diciamo il mercato discografico lì è molto ampio, sono anche molto più saggi con delle scelte ponderate e abbastanza di qualità, mentre qui il gusto è sempre più ignobile, basta vedere tutte le polemiche e le verità dette da Capovilla per il concerto del primo maggio, in pratica.
0: Ah, vabbè, non ne parliamo.
1: Esatto,
0: perché...
1: no, però ecco, per dirti la differenza tra noi e una volta che vai in Inghilterra, anche che sei un gruppo spalla, però la gente ti sente diversamente, secondo me.
0: Sì, guarda Riccardo, io devo dire che la questione della storia la storia dei Couch Gags in Inghilterra è stata davvero incredibile, tant'è che dopo questa cosa della BBC, dopo gli scancanensi, abbiamo avuto anche dei contatti con dei ragazzi incredibili che stanno lì a Manchester, hanno una piccola label che si chiama Sour Grapes, loro fanno esclusivamente il nostro genere, fanno garage punk, synth punk, e quindi una volta che stavamo lì in tour tra Manchester e Londra, ci muovevamo un po', loro ci hanno detto: raga, ma perché non venite e facciamo qualche serata insieme? Ci hanno invitato e da lì è nata una collaborazione, tant'è che la nostra etichetta italiana, la Cicala Records, ha incominciato a intavolare un po' un accordo con Sour Grapes, e tant'è che Primitive Man, quest'ultimo EP, è uscito in collaborazione anche con la Sour Grapes Records. E devi calcolare il fatto che io sono almeno 10 anni, forse anche qualcosina in più, che seguo questa label da fan, da ascoltatore, e avere questo interessamento da un'etichetta del genere per me e per i ragazzi,
1: certo,
0: è stato bello, insomma.
1: Poi, tra l'altro, il vostro esordio ha convinto anche la critica italiana. Vi aspettavate che un disco così sporco, Go Sports, finisse nelle classifiche di Blow Up e Rocket?
0: Assolutamente no. Allora, per quanto riguarda Blow Up e Rocket, non ho assolutamente la misura di quello che è successo, perché non sono dei magazine che seguo moltissimo. Blow Up l'ho seguito negli anni, diciamo, di quando ero ragazzino, poi mi sono un po' allontanato, ma ad esempio un altro magazine che invece mi interessa molto per come sviluppano gli articoli e per il gusto più che altro è Rumore, ad esempio. Lì ho avuto contezza perché a un certo punto mi ha scritto un mio amico che tra l'altro scrive da tantissimi anni sul Rumore, che è Manuel Graziani, che saluto, e mi ha scritto che avevano deciso di dedicare un paginone di Rumore al disco dei Gags, e lì ho detto: cavolo, allora qualcosa, insomma, deve essere piaciuta. E quindi poi subito dopo è arrivata una sfilza di articoli di reviews positive per quanto riguarda Go Sports. Ma inaspettatamente, ancora prima che uscisse Primitive Man, cioè l'ultimo disco, già si iniziava a parlare di queste EP, e sono davvero davvero contento, veramente contento.
1: E allora andiamocelo a sentire questo Primitive Man.

0: l'avete sentita allora fino all'ultima nota, Primitive Man, veramente un pezzone questo, Vincenzo.
1: Grazie Riccardo, grazie da, mille, grazie da, a voi.
0: Da molta energia, da tanta tanta energia.
1: Grazie.
0: Voi tra l'altro venite da realtà diverse, i Santa Muerte, come dicevi prima, i Behind the Bars. Come siete riusciti a convergere queste esperienze nel suono dei Coke Gags?
1: Allora, fondamentalmente quello che accomuna tutte queste band che hai detto è diciamo la musica do it yourself, no? Cioè la musica abbastanza sporca. Se sentite un disco qualunque dei Santa Muerte o un disco qualunque di Behind Bars, si sente questa attitudine spostata su un gusto per alcune sonorità, e cioè la roba registrata lo-fi con dei nastri, microfoni vintage, amplificatori vintage, anche strumentazioni di un certo tipo. Si sente che, diciamo, è un po' un gusto che prevale in tutti questi progetti da te citati, e ti ringrazio per averli insomma citati. Come siamo arrivati a queste sonorità nuove dei Couch Gags? Siamo arrivati perché, come dicevo prima, chiaramente per ognuno di noi, per ognuno degli ascoltatori anche di Radio Città Aperta, penso che i gusti musicali nel tempo cambino, no? Si evolvano, oppure diventino, cioè tornano indietro. Quello che è successo con i Gags è che io, in maniera particolare, da ascoltare un certo tipo di garage rock che proveniva dalla California, dall'America e magari dall'Europa, ho iniziato a conoscere alcune band che venivano dall'Australia, e loro lì hanno tutta una concezione di quello che è la musica lo-fi. Loro si fanno i dischi in casa e utilizzano dei microfoni particolari, utilizzano anche un modo di mixare e poi masterizzare i dischi che in quegli anni là, agli inizi del 2020, non era certamente una roba che si usava qui. Più che altro qui si pensava più che altro alla produzione hi-fi in studio. Quindi mi è piaciuto, ho scoperto un sacco di band che magari, se qualche ascoltatore all'ascolto vuole un consiglio oppure una serie di playlist dove ascoltare questo genere musicale, magari ci può contattare sulla pagina Instagram dei Couch Gags e io sarò ben lieto di passare qualcosa. È un genere musicale che si è sviluppato tantissimo negli ultimi anni e che nel giro, appunto in questo contenitore, che in questo macro contenitore che è il rock and roll garage in maniera particolare, si sta sviluppando a molti, tant'è che molta gente australiana, molti gruppi australiani stanno venendo in Europa e in America a fare tour.
0: Ah, sì,
1: e sono
0: sì,
1: tour
0: sì,
1: molto fortunati. Tante agenzie di booking europee e americane hanno preso nei loro roster delle band australiane, perché sono dei concerti molto energici, pieni di gente, genuini, si diverte tantissimo. Si pensa soltanto a suonare, non ci sono altre,
0: sì, esatto,
1: altre cose. Insomma, questo è. Questa è la cosa che mi affascina, che ci affascina di questo mondo. Poi chiaramente la cosa bella di questa, chiamiamola moda, del synth punk, del garage punk australiano, è che anche in Europa e anche in America molti ragazzi, molte band hanno iniziato a suonare questa roba e si è creata un po' una rete.
0: Sì,
1: basti
0: esatto
1: pensare agli amici di Stanzini che stanno a Brescia, agli amici di Music From Us di Roma, ai ragazzi di Wild Wax Show, che sono loro sono olandesi. Insomma, si sta creando un bel fermento, tant'è che noi anche grazie a questa cosa stiamo suonando tantissimo in giro.
0: E tra l'altro, a proposito di suonare parecchio in giro, recentemente avete suonato con i Prison Affair all'Egg Fest di Manchester. Com'è la risposta del pubblico inglese rispetto a quello italiano quando inizia a girare i vostri riff?
1: Allora, fondamentalmente c'è soltanto una cosa da dire su questa domanda, e cioè che in generale in Italia a un concerto punk, poi dipende dalla città in cui vai, la gente, pur apprezzando molto quello che stai suonando, non si muove. Cioè, nel senso, mi è capitata questa cosa qua, che sotto palco vedo poco movimento. La cosa che ho visto a Manchester invece, mentre stavamo suonando noi, che tra l'altro eravamo tra gli headliner, ma semplicemente per il numero di chilometri che abbiamo fatto per arrivare lì, non per importanza, abbiamo suonato esattamente prima dei Prison Affair. Mentre stavamo suonando abbiamo visto il delirio sotto al palco, cioè le persone che volavano, si divertivano,
0: come giusto che sia,
1: come giusto che sia, esatto. E questa è la cosa, diciamo, principale che ho notato di differenza. In realtà per noi è stato una conferma l'Egg Fest di Manchester, perché devi immaginare come questo festival come un contenitore di gruppi egg punk viscerali, cioè, insomma, suonavano tutti questo genere musicale, e da ogni parte d'Europa arrivava una band. Loro hanno scelto dall'Italia noi, quindi insomma per noi è stato bellissimo. Poi tra l'altro per me ancora di più, perché l'anno prima sono andato in viaggio a Madrid con la mia compagna per vederli live, non sapevo assolutamente quando li ho visti a Madrid che poi ci sarei finito a suonare insieme l'anno successivo. È stato bello, bellissimo. Poi loro sono atomici sul palco, sono in tre, ma hanno un sound killer. Consiglio a tutti gli ascoltatori di Melting Pot e di Radio Città Aperta di andarseli un po' a studiare, a sculciare. Chiaramente poi da loro abbiamo preso un sacco noi, perché se vogliamo parlare di cose tecniche abbiamo rubato anche il sound della chitarra, così con il vibrato e un suono di synth in un certo modo, scavato un po' di più sulle medie, sulle basse,
0: sì,
1: frequenze.
0: Infatti.
1: Molta roba l'abbiamo presa.
0: E poi tra l'altro avete anche questo sintetizzatore Snafu che funge da motore ritmico, mi pare di capire.
1: Esatto, esatto. Diciamo, a differenza di Gosport, sicuramente questo disco Primitive Man, il synth l'abbiamo posto al centro della sezione melodica in generale di tutti i brani. Perché questo? Perché avevo desiderio da tantissimi anni di fare questa cosa qui, tant'è che infatti lui, Snafu, non c'era nel primo disco, non è venuto con noi in studio, è stato il quarto componente che abbiamo aggiunto in seguito, e abbiamo dato, lui tra l'altro si è preso e comprato, ha recuperato un paio di synth Micro Korg, grandissimo Micro Korg della Korg, e l'Asturia Mini Lab, e grazie anche a questo tipo di synth abbiamo tirato fuori dei suoni, e credimi, ci abbiamo messo davvero tanto tempo per ricercare il suono giusto,
0: certo.
1: Poi alla fine mi sa che l'abbiamo trovato, perché il disco sta andando bene, insomma, abbiamo finito già le copie in vinile e mo ci prepariamo a ristamparle.
0: E per terminare l'intervista, Vincenzo, parliamo del futuro.
1: Sì.
0: Dopo Primitive Man c'è ancora spazio per tornare indietro, o il prossimo passo sarà ancora più selvaggio?
1: Allora, l'idea, che non so se gli altri me l'accetteranno, è che io volevo fare una serie di EP di 4-5 canzoni, uh-huh, l'uno, che analizzavano e diciamo mettevano l'attenzione sui diversi periodi dell'umanità. Mi sono immaginato come se nel prossimo EP parlassimo di Medioevo, ad esempio, quindi
0: dalla preistoria
1: a
0: come si trasforma mano a mano il mondo, ok.
1: Loro non sono molto d'accordo, però cercherò di convincerli, ecco.
0: Però è un filo conduttore interessante.
1: Esatto, esatto. Invece... anche perché il Medioevo, io penso che che non è così negativo.
0: No,
1: come
0: no, infatti
1: lo sto
0: studiando anche con mio figlio, esatto. È fighissimo, devo dire, abitare il Medioevo era veramente fighissimo secondo
1: me. E poi niente, dopo il Medioevo mi sono immaginato l'età moderna per poi arrivare magari a un disco che parla del futurismo, di cose strane, sci-fi, no? Ste cose qui.
0: Beh, carino.
1: I Couch Gags sono un po' una band meme, cioè nel senso che nello scherzo, nell'ilarità e nella voglia di divertirsi, in realtà siamo molto figurativi come band.
0: Cioè, fate anche riflettere.
1: Sì, infatti vi invito tutti gli ascoltatori, se volete andate su YouTube e vedete i nostri video clip ufficiali dei primi due singoli di questo disco. Uno è Primitive Man, che avete appena ascoltato, e l'altro è Mighty Dog, che sono molto fiero di questa canzone perché parla di un'invenzione chimica che è successa in un laboratorio per sbaglio. Hanno inventato una droga che ha soltanto effetti positivi ma nessun effetto negativo, e le case farmaceutiche e tutto, diciamo, le lobby chimiche e lobby farmaceutiche vogliono tenerci nascosto. Noi chiaramente Couch Gags abbiamo la ricetta, lo si vede, diciamo, è abbastanza comico nel video, però è molto molto interessante, molto bello da vedere. Quindi è un invito, magari andate su YouTube e andatevi a vedere questi due video che sono stati fatti benissimo dai nostri due registi, Ottavia Farchi per Primitive Man e Antonio Stea per Mighty Dog. Quindi è un invito.
0: Grazie ancora Vincenzo. E
1: grazie a te Riccardo, sei stato davvero gentile, grazie a Radio Città Aperta per averci sentito e invitato.
0: E quindi saluta anche gli altri componenti del gruppo.
1: Certo, lo farò, grazie.
0: Ciao Vincenzo, ciao.
1: Ciao, ciao, buona serata. Buon
0: a
1: ascolto.
0: Te, ciao ciao. E lasciamo i Couch Gags e ci andiamo a sentire i Mleko con Lego 7.

E loro sono i Meleco da Manchester. Arriva il debutto di questa band con l'EP The Feast of Saint Perpetua, un suono che viene dalle dissonanze, da bellezza e violenza, sincerità e sarcasmo. È molto bello questo EP, ve lo consiglio vivamente. E mancano solamente 10 minuti alla fine della trasmissione, quindi ancora qualche brano ve lo voglio far ascoltare. Siete sempre comunque all'ascolto di Melting Pot, io sono Riccardo Più Ranking e un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato che va in onda dalle 18 alle 19.30 subito dopo Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi. Dopo di me invece rimanete lì perché c'è la replica di Cats and Jammer condotta dal bravissimo Miro Barza, che potete ascoltare dalle 21.30 alle 23.30, e poi per la notte fino a domani mattina ci sarà The Power Night, The Power Morning, una playlist curata dal sottoscritto in cui convivono metal, grunge, doom metal, insomma chitarre sporche e batterie avvelenate, ma ci sono anche delle fantastiche ballad. E poi domani mattina alle 10 largo a Domenico Mitsukarra con la sua Camaleon, che aprirà le dirette di RadioCittàAperta.it alle 10 del mattino. E allora, che volevo farvi ascoltare? Sì, andiamo in Italia, che sono tornati in New Genea con People of the Moon, la title track del nuovo album che è uscito il 1° maggio 2026 per NG Records. Il duo formato da Massimo Di Lene e Lucia Aquilina continua il viaggio iniziato con Nuova Napoli, poi esploso con Bar Mediterraneo, ma stavolta sembra voler allargare in più la mappa. Infatti nei suoni Napoli resta sempre dentro, però intorno ci sono molte lingue, ritmi e colori che arrivano da molto lontano. New Genea, ma tu che buh.

Nugenea, anche qui a Melting Pot arrivano anche loro. E siamo al momento dei saluti, è stata una puntata molto molto intensa con questi due ospiti, i Don Bruno e Cove Getz, veramente due belle interviste. Vi invito ad ascoltare i loro nuovi lavori, ma anche tutta la loro biografia, perché sono due realtà molto molto interessanti. Vi lascio l'ultimo brano di 7053 M4R14, che sembra un codice fiscale, però sotto questo alias si nasconde il veterano della musica elettronica di Granada, José María Moreno Vega, un pezzo tratto dalla Sun Serious, che uscì dal 30 aprile 2026, che lo conferma figura centrale del sottosuolo elettrico spagnolo. A mercoledì prossimo, ciao!

0: Prince. Thank you so much, Radio Città Aperta.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
3: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito RadioCittàAperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?
4: Hello? Hello, Mr. Taylor?
5: Why don't you switch on the radio?
6: I refuse to discuss it any further.
7: Oh, please.

0: Thank you, Mr.
1: Thiel. È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Siamo arrivati, in realtà siamo tornati. Era un po' che non ci sentivamo, ci sono state un po' di feste nel frattempo, un po' di lunedì, un po' di allungamenti. Comunque oggi lunedì 4 maggio e faccio gli auguri a tutti i nati nella giornata di oggi, a tutti i tori nati nella giornata di oggi, anche se in questa trasmissione gli oroscopi ci entrano poco. Questo è Cazza in Jammer, io sono Miro Barsa. 340 1974 468 è il numero per mettervi in contatto con Radio Città Aperta. Normalmente però, perché in questi momenti stiamo vivendo un'apocalisse tecnologica, per cui attualmente, apocalisse diciamo, vabbè, abbiamo qualche problemino che però non ci consente di leggere o anche rispondervi ai messaggi che voi mandate. Potete mandarci degli sms, questi pensate ancora li possiamo leggere, però per il resto siamo un po', come dire, fregatini. Vabbè, detto questo, come dire, potete comunque seguire tutte le attività di Radio Città Aperta, in particolare dal sito www.radiocittaaperta, da X, Twitter, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook. Ecco, ho detto veramente tutto. Come va? Avete fatto un'ottima festa del lavoro e dei lavoratori, visto che c'è tanto lavoro per tutti, c'è tanta dignità, stipendi adeguati al vostro ruolo, il capitalismo è stato sconfitto e tutti siete super contenti. Credo che sia andata proprio così, no? Insomma, questo è quello che emerge dalle comunicazioni fatte negli ultimi tempi. Comunque, magari forse non è proprio andata così. Vabbè, se non è andata così, sappiate che invece così va, così va sempre allo stesso modo questa trasmissione di Cazza in Jammer, che inizia con del poppettone. Oggi proprio la buttiamo giù pesante con il poppettone, perché musicalmente, ma più che altro proprio da un punto di vista artistico, forse potrei dire, sta per uscire quel meraviglioso capolavoro che deve essere Il Diavolo Veste Prada numero 2, perché comunque cose nuove non se ne fanno, allora andiamo a riprendere quelle vecchie. Esce anche la colonna sonora, c'è Lady Gaga dentro e la canzone si chiama Shape of a Woman, e noi quindi a questo punto ce l'andiamo a sentire. Ma che fai, non ti vai a sentire Lady Gaga una nostra? Dai, con Shape of a Woman.

Ed eccoci qua, sì. Abbiamo proprio iniziato con Lady Gaga. Voi direte, ma come mai? Vabbè, niente, ci stanno queste cose, sai. Il gossip comunque funziona. Adesso c'è anche il Met Gala. Ma dai, davvero, Miro, Barça, ti interessa questa roba? Non tantissimo, però, perché no? Nel frattempo vi volevo invece parlare di una notizia che... E questa invece un po' di più vi interessa, perché è così, mettiamola un po' di basetta, dai, sotto un po' di Lady Gaga, sotto ci sta bene. Perché sentite i clacson? Vabbè. Perché abbiamo parlato tanto spesso di la limitazione, l'accesso dei minori a internet, ai contenuti pornografici o a sfondo sessuale. Beh, gli americani hanno trovato una soluzione, ok? No, la soluzione potrebbe essere intitolata "E fattela te". Cioè, i cristiani puritani, un gruppo di cristiani puritani, si è fatta una rete telefonica in America, statunitense, mobile, pensata soltanto per i cristiani, di quelli proprio puri, che quindi blocca l'accesso a questo tipo di contenuti, e lo blocca proprio alla fonte, lo blocca alla sorgente, non alla fonte, alla sorgente, dove questi contenuti possono essere bloccati. Quindi la soluzione, vabbè, questa era abbastanza ovvia, basta mettere un filtro dove passa tutta sta roba, quindi proprio da chi ti dà internet, e la rete è... funziona, si basa su T-Mobile, in realtà è un MVNO, un Mobile Virtual Network Operator, e dovrebbe funzionare. In realtà per ora è in fase di test e dovrebbe, poi non lo so, questo per ora bisogna rimanere un po' aggiornati, perché il lancio è previsto per domani. Pensate un po', creeremo e crediamo di averne tutto il diritto un ambiente incentrato su Gesù, privo di pornografia, di contenuti LGBT e di contenuti trans. L'ha dichiarato Paul Fisher, fondatore di questa Radiant Mobile. Fisher afferma di aver reclutato una serie di influencer cristiani per pubblicizzare il piano e di aver contattato migliaia di chiese in tutto il paese, offrendo la possibilità a Radiant di donare una parte della quota dell'abbonamento mensile di $30 ai fedeli della loro chiesa. Quindi è qua c'è dell'imprenditoria non da poco, direi. Chissà se questa cosa funzionerà, bisognerà vedere non tanto se funziona da un punto di vista di l'accesso, bisognerà vedere se sarà poi sostenibile economicamente, ovvero, detta proprio in altri termini, bisognerà davvero vedere se tutti quelli che vanno in chiesa poi davvero non lo vogliono vedere il porno, oppure zitti zitti nelle loro casette se fanno le zaganelle. Continuiamo dalle parti del porno, sì, scusate, del pop. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Scusate, eccoci qua di nuovo, scusate, eccovi. Allora, dunque, abbiamo parlato un po' di cristiani, ma che facciamo? Non parliamo anche di altre cose? Parliamo, per esempio, del membro del tempio satanico. Voi direte, che c'entra tutto questo? Bene, non saprei esattamente come introdurla, perché l'America è proprio un posto strano. Praticamente, c'è una sorta di diritto, esiste un diritto in America che è il diritto all'autonomia corporea degli studenti, e c'è una scuola superiore in America che ha implementato un sistema automatico di localizzazione degli studenti che si chiama Minga. In particolare questo sistema include un sistema digitale di controllo dei bagni, ok? Per esempio, agli studenti non è possibile usare il bagno il lunedì. Vabbè, perché non mi dire, è così, funziona così. Gli studenti hanno un limite massimo di 5 minuti in bagni per tutte le funzioni corporee, e quindi insomma, c'è sta roba qua. Esiste in una scuola, non è ovunque, esiste. Allora, è sempre difficile. Come è riuscito uno studente ad aggirare questa cosa? Lui si è dichiarato appartenente a una chiesa satanica, membro del tempio satanico, e ha detto che non può non può essere controllato perché la sua religione glielo impedisce. La sua religione la religione del tempio satanico, ha detto che se praticamente non la toglievano

toglievano questa studente o studentessa, non ci interessa più di tanto, da questo sistema draconiano di comando e controllo su quando fare la pipì, la cacca o il ciclo mestruale, loro come associazione religiosa riconosciuta, a quanto pare il Tempio Satanico avrebbe fatto delle cause legali alla scuola, adducendo credo quelle che quella casistica tipo il quarto emendamento, comunque roba legale bella forte e pesante, e quindi la scuola, per paura di cause legali, pensate un po', dal Tempio Satanico, ha tolto la studentessa dal programma di controllo. Quindi fondamentalmente viva Satana, ecco, questo è un po' quello da cui la cosa da cui dovremmo imparare. Detto questo, vi lascio un po' di tempo per riflettere sul fatto che nella stessa nazione, da una parte, dei ferventi cattolici si sono fatti una rete di telefonia per non far vedere il porno, e dall'altra una setta satanica, potremmo chiamarla, sì, ha permesso a una studente di non essere controllata da sistemi automatici all'interno di una scuola superiore. Questa è la stessa nazione. Vi lascio un po' di tempo, vi metto una musichina, rimaniamo più o meno dalle parti del poppettone. Lei è Francesca Michelin, ha fatto questa canzone, insomma l'ha cantata anche sul palco del 1° maggio, si chiama Una donna non può.

Una donna non ha per la Michelin. Ascoltate qui a Radio Città Aperta, questa è Cats and Jammer, la trasmissione del lunedì con fatti scienza, spazio, tecnologia. Saluto tutti quanti quelli che si sono collegati, che magari non si collegavano da un pochettino. Sì, vi ricordo che purtroppo non potete comunicare, non mi potete mandare dei messaggi, cioè me li potete mandare se mi conoscete, quindi me li potete mandare al mio numero personale, se no vedo di riuscire a recuperare la possibilità di mandarmi un meraviglioso SMS. Comunque nel frattempo parliamo, anzi iniziamo subito a parlare di fatti di tecnologia, perché è uscita una notizia piuttosto preoccupante, perché tutti i kernel Linux rilasciati dopo il 2017 sono vulnerabili a gravi bug di escalation dei privilegi, che significa che tutte le versioni di Linux dopo il 2017, dei kernel di Linux dopo il 2017, è possibile su tutti i dispositivi che hanno questo tipo di kernel riuscire a diventare un super capo del computer, di quel computer, di quel sistema operativo, con semplicemente 732 byte. E voi direte: Capri, ma che significa? Significa, fatto in soldoni, che tutte le versioni di alcune, sì, tutte le versioni dei kernel di Linux del 2017 in poi, con una, diciamo, un movimentino di bit e byte, con un po' di codice scritto, si può rubare tutte le password, tutte le informazioni segrete che stanno scritte là dentro. È uscita questa falla logica, identificata come CVE-2026-31431. È un difetto logico lineare. Non mi chiedete che significa, perché non è che ne capisco tantissimo di kernel Linux, per quanto ne capisco un pochettino di informatica. La vulnerabilità è stata testata su Ubuntu, Linux, RHEL, SUSE, ma Debian, Arch e Fedora, tutte quante si comportano allo stesso modo. E esiste però fortunatamente già una prima patch. La patch ha un commit, cioè un numero che è A664B, vabbè, non vi interessa. Comunque aggiornate sempre i vostri sistemi. Voi direte: vabbè, ma Linux dove gira? Ah, questa è una bellissima domanda. Linux gira tipo nel 99,9% delle cose che vi stanno intorno, soprattutto per esempio nei telefonini, tutti gli Android, per dirvi, ma anche tutti i router, tutte le, forse anche nelle vostre lavatrici. Quindi un po' questo tipo di cosette diventa bella pesante. La cosa positiva, per così dire, è che grazie alla comunità dell'open source e cose di questo genere, queste cose escono fuori e vengono anche risolte abbastanza velocemente. Per esempio, invece, problematiche di sicurezza su altri sistemi, come possono essere Microsoft o Apple, ecco, quello già un po' più complesso. Comunque rimaniamo nel mondo del lavoro. Come vi dicevamo, ha cantato la Michelin sul palco del 1° maggio. Questa invece si chiama Piangere al lavoro, e loro sono i ministri. Male.

piangere al lavoro, che spero che sia una cosa che non, nessuno di voi ha mai fatto o ha mai provato, ha mai esperienziato, che non si dice assolutamente. Parliamo di musica, parliamo di tecnologia, parliamo di intelligenza artificiale, perché lo sapete, qua ogni tanto, cioè ogni tanto, molto spesso è comunque l'argomento più on fire del momento, e quindi Katzenjammer se ne occupa. Spotify ha introdotto un nuovo badge verified per indicare chiaramente agli utenti quando un artista è reale e non generato dalla IA. È successo negli ultimi mesi, quasi un annetto ormai, che queste piattaforme di musica online siano state inondate di musica generata da intelligenze artificiali, che creano canzoni e testi più o meno belli, a volte anche carini, a volte un po' brutti. L'idea di creare queste canzoni e metterle sulle piattaforme qual è? Quella di monetizzare, cioè tu crei un milione di miliardi di canzoni, le metti sulle piattaforme e poi dici vabbè, qualcosa mi arriverà, magari non tanto, ma se ne creo tantissime, la legge dei grandi numeri, no? Quindi magari prendendo un pochettinino da ogni ascolto, poi su tutta quanta la musica che ho creato qualcosa ci prendo, anzi ci guadagno, e ho speso pochissimo per crearla. Allora Spotify, per correre al riparo da tutto ciò, ha creato questo badge verificato. Come si fa? Qual è il criterio per cui gli artisti sono verificati? Devono avere un'attività di ascolto costante nel tempo, quindi quando gli utenti hanno un interesse costante da parte degli utenti, non ci sono solo dei picchi di breve durata. Dimostrare a Spotify di essere persone reali attraverso una presenza online identificabile sia sulla piattaforma che al di fuori di essa. Quindi devi fare i concerti, merchandising e account social legati. Mi sembra che l'ultima volta hanno fatto una rimozione, sì esatto, nel 2025, 75 milioni di brani spam generati dall'intelligenza artificiale. 75 milioni di brani, ok? Per capirci. Eppure questa roba continua a funzionare. Cioè, la continuano a mettere, cioè le continuano a pubblicare, come vi dicevo, sempre per rimanere, per tirare fuori i soldi dalla bestia, utilizzando un'altra bestia. Ok, detto questo, e prima di continuare a parlare di intelligenza artificiale e dei loro disastri, ne parleremo appunto dopo la prossima canzone, ci andiamo a sentire l'ultimo singolo dei Black Keys, She Does It Right, qui a Radio Città Aperta, Katzenjammer.

She does it right. E qual è le altre problematiche relative a ChatGPT e alle intelligenze artificiali? Fanno cazzate, ecco, questa è un po' la sostanza, la sostanza molto semplice e stringente. Un agente AI di intelligenza artificiale basato su Claude, che è stato utilizzato all'interno dell'ambiente di sviluppo Cursor, ha cancellato in pochi secondi l'intero database di produzione della piattaforma Pocket OS, eliminando anche tutti i backup collegati. Proprio boom! L'incidente è stato descritto da su X, quello che era Twitter, accompagnato dalla trascrizione della confessione generata dall'agente stesso dopo l'accaduto. Gli agenti sono questa roba che fa fondamentalmente il lavoro che farebbe uno sviluppatore. Quindi ti rispondono anche, ti dicono proprio, cioè tu parli in maniera discorsiva con questa intelligenza artificiale e loro ti rispondono in maniera discorsiva. Secondo il resoconto, l'intelligenza artificiale stava eseguendo un'operazione di manutenzione in un ambiente di staging, poi ha trovato un errore sulle credenziali e invece di interrompere il processo o richiedere un intervento umano, ha tentato da solo risolvere il problema, ha eliminato un paio di volumi e purtroppo un volume, cioè un pezzo di sistema operativo, un file condiviso, era condiviso col sistema di produzione. Già qua stiamo molto molto messi male in tutto, quindi quasi quasi te lo meriti. L'eliminazione dei dati ha causato la perdita di mesi di informazioni operative, costringendo il team a ripristinare un'istantanea risalente però a 3 mesi prima dell'incidente, perché sto simpatico sistema dell'intelligenza artificiale non solo aveva cancellato il DB di produzione ma anche i backup. Vabbè, visto che ci siamo, il caso ha ovviamente attirato l'attenzione per la rapidità con cui un singolo comando ha causato un danno esteso e per la dipendenza ovviamente da un agente autonomo in un contesto operativo critico. Non è stato possibile ripristinare tutte le informazioni che erano presenti perché ha cancellato tutto e vabbè, l'azienda ha dichiarato di aver rivisto la propria infrastruttura per evitare che un singolo token possa accedere a risorse critiche senza limitazioni. Diciamo che di base l'errore è proprio il fatto, la condivisione tra ambienti che devono essere separati, questo ve lo dico, se non sapete di che sto a parlare meglio per voi, ma di base gli ambienti devono essere separati, gli ambienti staging non devono parlare con quelli produzione, mai, se no succedono queste cose qua. Il problema è che se lo fa un omino magari ti viene il dubbio, cioè magari devi fare una serie di azioni una dopo l'altra prima di cancellare le cose. Se lo fa un agente di intelligenza artificiale, segue dei passi logici, da 1 fa 2, 2 a 2 fa 3, 3, 4, 5, 6, 7, poi scancella tutto e tu fai, forse non lo dovevo fare, mi è venuto il dubbio mo, vabbè, niente, scusami, ciao. Perché poi la gente de Claude fa così, non è che ti, cioè, non si neanche, non lo puoi neanche crocifiggere in sala mensa come si faceva un tempo, mamma mia che schifo. Editors, call it in.

E rieccoci qua in diretta. Voi direte, ma come mai passi? Perché sto avanti e indietro e non è proprio facilissimo. Vabbè, ma non vi interessa più di tanto. Comunque, parliamo ancora di intelligenza artificiale, perché ci sono dei dati interessanti, soprattutto per quanto riguarda le disinstallazioni di ChatGPT, che stanno registrando un picco nel momento peraltro peggiore per quanto riguarda OpenAI. All'inizio della settimana scorsa il Wall Street Journal aveva riferito che OpenAI, che è la società che sta dietro a ChatGPT, aveva mancato i suoi obiettivi interni di raggiungere 1 miliardo di utenti attivi settimanali entro la fine dello scorso anno. E pare che insomma non ci sta riuscendo, perché c'è un sacco, cioè c'è un certo numero di persone che lo disinstallano, non lo usano. In particolare le disinstallazioni dell'app Chatbot, sono, che sta su, penso sul cellulare, sono aumentate di un 132% su base annua. Il contratto estremamente controverso con il Pentagono, che Altman aveva seguito e aveva definito opportunistico e sciatto, ha portato alle disinstallazioni a un sorprendente 413% a marzo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi qua c'è anche un po' di boicott. I download invece in realtà di Claude, che potremmo dire che è il competitor anche se non giocano lo stesso campionato, sono aumentate del 1000% anno su anno rispetto al 14% del ChatGPT. La società sta indagando attivamente sulla raccolta di fondi con la pubblicità. Infatti, vabbè, ci stanno un po' di meme, di vignette in cui ti dice ciao ChatGPT, mi puoi dire come si fa questa cosa? Certo, però prima prendi questo integratore. Io, queste cose un po' bislacche. $8 al mese dovrebbe essere il pagamento e l'azienda spererebbe di attirare 112 milioni di utenti entro la fine di quest'anno, e prevedendo anche un aumento di quelli che invece hanno l'abbonamento Plus, che pagano $20 al mese. Ce la faranno? Non lo so. E infatti in tutto questo, poi in tutta la questione sull'intelligenza artificiale, oltre all'etica, la senzietà, cioè sono senzienti, la risposta ve la dico subito è no, non sono senzienti, intelligenza artificiale sono dei pappagalli statistici. Oltre al fatto di rubare il lavoro e tutto quanto, c'è una questione molto più grande di tutto, della quale non parla nessuno neanche nelle conferenze, che è sì, ma è sostenibile economicamente? Cioè i soldi che ci butti dentro ti ritornano aumentati o ci hai solo buttato dei soldi dentro? Perché se ci butti solo dei soldi dentro, allora non è solo un investimento rischioso, è proprio un investimento a perdere, e in questo sappiamo bene che il capitalismo non perdona, gli investimenti a perdere non vanno bene, non funzionano e vengono abbandonati. Ma voi direte, ma è uno strumento potentissimo. Sì, ma non è sostenibile economicamente. Cioè, guarda, qua proprio taglia le gambe a tutti, il taglia più dell'etica, della moralità, della legalità, delle norme, degli stati, degli ferventi cristiani, dei luddisti, di quelli che dicono torniamo al cavallo, più di tutto questo torna sì, ma non è economicamente sostenibile, quindi non la usiamo e morirà così, come è successo anche ad altre cose, in attesa per esempio di tempi migliori, quando questo potrebbe esserlo. Bene, ho tracciato un bel panorama futuro, vero? Bene, rimaniamo comunque ad ascoltarci un po' di musichina, quella invece ci sta sempre bene. In particolare ci andiamo a sentire un pezzo dei Litfiba, ma vecchio il pezzo, ovviamente, che quest'anno saranno anche in tournée con 17 re-edition della re-edition in formato quasi totalmente, informazione quasi totalmente quella originale, del resto uno è morto quindi non si può fare. Noi ci andiamo a sentire, anche loro peraltro si sono esibiti al palco del 1° maggio, quello di San Giovanni. Noi ce li andiamo a sentire con Il Volo, da El Diablo. Pensate un po' che abbiamo ricacciato, eccola qua, Il Volo, Litfiba.

Potevi avere il mondo, ma l'hai lasciato tu. Tarararararara. Dicevano i Litfiba un bel po' di anni fa. E chissà se poteva avere il mondo chi ha creato, chi ha pensato all'intelligenza artificiale e poi già si è trovato un po' di, diciamo, casini. In particolare, l'utilizzo principale che se ne sta facendo è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere i programmi, per scrivere codice. E l'idea geniale è quella di utilizzare questi agenti che creano codice risparmiare appunto su stipendi, assistenza sanitaria, spazi e quant'altro. Però la questione economica sta iniziando a farsi sentire. Infatti le aziende stanno accumulando enormi costi per utilizzare l'AI, ben oltre le aspettative, e poi dopo però il ritorno è codice o de merda, poco bello o poco funzionante. E mentre dall'altra parte, cioè chi produce questi agenti che scrivono codice, dice sì, lo scrive male il codice, ma sai perché? Perché non ci hai messo abbastanza soldi, quindi ce ne devi mettere ancora di più, tipo Cloud Code dice questa idea. Dall'altra però le aziende dicono sì, però se per esempio il costo medio per sviluppatore è $6 al giorno, però Claude ne costa 12, forse, come dire, potrei esternalizzare questa cosa che faccio fare all'intelligenza artificiale, la faccio fare, pensa, a una persona, è un mondo stranissimo questo, in cui alla fine su tutto governa il soldo. Ora purtroppo, no, per fortuna sì, sono ancora libero di dirlo, diciamo che è stata venduta una retorica e poesia dell'intelligenza artificiale in cui una macchina può fare il tuo lavoro e così tu non fai niente. No, questa è la poesia carina venduta. In realtà la macchina fa il tuo lavoro e tu fai il doppio del lavoro, in un modo o nell'altro. Se non troviamo qualcosa da fare, te lo troveremo. Tu sarai più in burnout perché dovrai comunque spingere almeno quanto la macchina per stare al livello della macchina, stare al livello produttivo della macchina. Tendenzialmente, se non reggi è niente, troveremo un altro che reggerà al posto tuo, altrimenti potrai andare a morire di fame perché non ti diamo uno stipendio. Questo è un po' panorama computazionale e lavorativo del futuro. Bello, eh? Foo Fighter, Window!

fino all'ultima nota, Wind of per i Foo Fighter, l'abbiamo ascoltata. Allora, direi di iniziare a parlare un pochettino anche di spazio, ci sta bene, ci sta bene. Però parliamo di spazio con una notizia un po' tristarella, perché sapete, la sonda Voyager continua il suo viaggio nello spazio interstellare, ma c'ha sempre meno energia, piano piano si sta spegnendo, più che altro piano piano le stanno spegnendo per risparmiare energia, per poter continuare a parlarci con sta roba che sta lontanissima. Quindi è stato spento un altro strumento, LECP, rilevatore di particelle a bassa energia, utilizzato per misurare gli ioni, gli elettroni e i raggi cosmici provenienti sia dal sistema solare sia dalla Via Lattea. E è un parte di un piano che è stato definito vari anni. Purtroppo i generatori a radioisotopi a bordo, che sono praticamente è una sorta di batteriona radioattiva che mano a mano decade e produce energia elettrica, però mano a mano decade e mano a mano produce sempre meno energia elettrica, poi non è che ne produce tantissimo, quindi non è che c'ha una... Non immaginate una centrale nucleare che si porta appresso, c'è un affarino, ecco. Considerate poi che sta roba è stata lanciata nel 1977 ed era progettata per durare pochi anni ed è ancora operativa dopo quasi mezzo secolo. Per evitare quindi uno spegnimento improvviso e incontrollato, gli ingegneri ogni tanto scelgono che cosa spegnere. E purtroppo poi, insomma, erano 10 gli strumenti di misura originali, ne rimangono 3 ancora attivi. Le due sonde Voyager, Voyager 1 e Voyager 2, sono gli unici strumenti costituiti dall'uomo ad operare oltre l'eliosfera, cioè oltre la zona di interferenza in cui si sente ancora la forza del Sole. E l'idea di spegnere questi strumenti uno dopo l'altro è quella di avere più tempo possibile, di avere più dati possibili verso queste due meravigliose macchine costruite dall'uomo e lanciate veramente tantissimo tempo fa. Ogni tanto fanno veramente delle magie questi del JPL, che riprogrammano a distanza di tempo. Considerate che ci vogliono tipo ore prima di mandare un comando e ricevere risposta, quindi non è proprio facilissimo. È stato spento un altro strumento per mantenere ancora la vita, ma siamo vicini a quel limite in cui purtroppo non potremo più avere informazioni da almeno da Voyager 1, se non sbaglio, che è stata la prima lanciata. Voyager 2 ancora un pochettino potremmo riuscire a ricevere dati, ma non tantissimo. Lo so, purtroppo succede così. Succede così ogni giorno, ogni notte. Come scusate, ho sbagliato. Vabbè, ma sì, ma ce la sentiamo un po', questa la sentiamo dopo. Ogni giorno, ogni notte, come la canzone di Cosmo.

0: sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, che forse avete ascoltato due volte, ma non mi interessa più di tanto, perché più di tanto voglio dirvi che oggi era una giornata particolarissima. Non era soltanto il compleanno di chi è nato il 4 maggio, ma è anche lo Star Wars Day. Perché? Perché gli americani sono matti e segnano le date come soltanto a loro piace. Infatti oggi è May the 4th, e che suona un po' come May the Force. May the Force be with you. E quindi oggi è il 4 maggio, ovvero la giornata internazionale di Star Wars. Star Wars, che è diverso da Star Trek, se fate la cioè se vi sbagliate possiamo non essere amici. Ovviamente pieno di eventi, c'è stato nelle piccole congreghe di nerd, maratone di film, vestirsi, fare le feste a tema. Star Wars è comunque una grandissima saga televisiva cinematografica, molto molto bella, fin quando poi dopo non ci ha messo le mani quella brutta cattiva cacca pupù della Sony, la quale ha deciso di rovinare tutto. Ma questo non parleremo, perché comunque la Star Wars, cioè la saga di Star Wars è comunque bella. Sono anche belli alcuni sequel rispetto alla serie originaria dell'episodio 4, 5, 6. Poi hanno fatto l'episodio 1, 2, 3, sul quale a volte si potrebbe anche calare un peloso e anche penoso velo. Poi ci sono state altre cose, poi dopo la Disney ha detto ok, perfetto, spremiamo fino all'osso tutti quanti i fan di Star Wars, facendo i sequel, dei prequel, degli spin-off, e poi uno dopo non ci sta più dietro e torna alla sua chiara e anche semplice vita, perché è dalle però pure te, cara Disney. Comunque continuiamo a sentire musichina, poi magari facciamo anche un piccolo intervallo. Song for All, scritto però Hall, anzi Song for All a questo punto. Loro sono gli U2.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

dopo la pausetta dell'oretta passata da un po', in realtà, rieccoci qua a parlare di tecnologia e cose di questo genere. Non appena però aspettate un secondo. Nel frattempo vi posso dire, mentre mi allontano al microfono molto male. Bello, guarda che silenzio tremendo. Eccoci qua. Mentre eccoci qua, oh, ci siamo. Continuiamo a parlare di tecnologia, ma più che altro di spazio, visto che abbiamo parlato del May the 4th, del viaggio della giornata di Star Wars, vi voglio dire che questi erano i Caso e la canzone si chiama Piscina, molto carina, devo dire la verità. Ecco, tutto qua. Mi interessava comunque darvi un po' di notizie, perché qui su Radio Città Aperta spesso passiamo musica nuova, allora quindi vale la pena dirvelo. Però la scaletta la trovate comunque tutta nel podcast di Radio Città Aperta, che è disponibile proprio sul sito www.radiocittaaperta.it. No, a proposito di Star Wars, lo sapete che gli astronomi hanno scoperto 27 nuovi pianeti potenziali che orbitano attorno a due stelle, proprio come Tatooine, quello, il pianeta dell'universo di Star Wars. Sapete quelle scene in cui si vede due soli che sorgono? Allora, fino adesso ne avevano trovati soltanto 18 pianeti che si chiamano circumbinari, ovvero i pianeti che orbitano intorno a due stelle, e invece ne sono stati scoperti oltre 6.000 che orbitano intorno a una stella singola, tipo la Terra, ecco. Il 27, cioè questo numero aumentato, è molto interessante, perché in poco tempo rispetto ai 18 che sono stati trovati all'inizio, ne sono stati trovati un bel po'. In realtà, proprio perché abbiamo iniziato a cercarli, ecco, questa è un po' la sostanza. Le distanze però non sono vicinissime, si parla da una distanza dai 650 ai 18.000 anni luce. 650 anni luce è parecchio, 18.000 è parecchio, ancora di più, ma sono anche un po' più complessi da trovare, perché mentre trovare un pianeta che orbita intorno a una stella singola non vi dico che è facile, ma abbiamo proprio creato dei telescopi che fanno solo questo, trovarne quelli che girano intorno a due stelle è un po' più complesso. C'è tutto un equilibrio di forze, come potete ben immaginare, tra le stelle stesse e i pianeti, in modo tale che nessuno caschi su qualcos'altro. E questo però fa molto aguzzare l'ingegno, ma no, l'ingegno, la fantasia dei fan di Star Wars, perché qualcuno pensa: ma allora Tatooine potrebbe potenzialmente esistere in uno di questi pianeti trovati? C'è anche bisogno un po' di altre condizioni, perché Tatooine era abitabile, un pianeta, cioè roccia che gira intorno a due stelle, non significa che sia abitabile, potrebbe essere un oceano di lava, un posto freddissimo, o comunque da una parte freddissima all'altra calda, non c'è l'ossigeno, insomma non sempre i pianeti sono così facili da descrivere. Staremo a vedere, va bene, nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Evanescence, Who Will You Follow? Chi seguirai?

Evanescence, Who Will You Follow? L'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta. Questa è Cats and Jammer, la trasmissione del lunedì, ma anche in replica il mercoledì. Se vi piace quello che facciamo, ovviamente potete schiacciare un bel tastone Sostienici che si trova sul sito www.radiocittaaperta accanto al player e anche accanto a tutti i podcast. Parliamo un po' di storia dell'esplorazione spaziale, perché adesso abbiamo parlato di Artemis 2, ma, e ringrazio Tiziana per questa notizia, le precedenti missioni, la Mercury e le missioni Apollo, non sarebbero potute esistere senza il contributo dei sordi. I sordi spaziali li possiamo chiamare perché che cosa è successo? Alla fine degli anni 50 la NASA aveva un problema, doveva capire cosa succedesse al corpo umano in assenza di gravità. Solo che tutti i test che facevano, praticamente tutti quanti vomitavano fortemente, perché soffrivano di cinetosi, che in buona sostanza è il mal di mare. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno preso 11 sordi. E se pensate che sordi è brutto e cattivo, ve lo dico, i sordi si richiamano sordi perché hanno deciso che li dobbiamo chiamare sordi, quindi togliamo il politically correct da quello che sto dicendo, ok? La maggior parte di loro aveva perso l'udito a causa di una meningite spinale e aveva anche ovviamente danneggiato il sistema vestibolare. Praticamente il loro orecchio era ormai indistruttibile, erano sono immuni alla cinetosi questi qua. Gli hanno fatto fare numerose prove, poi raccogliendo campioni di urina, sangue, battiti cardiaci e quant'altro, e gli hanno messi dentro delle stanze che giravano anche piuttosto fortemente mentre dovevano giocare a freccette, e tutti questi test sono riusciti con questi test a comprendere il comportamento del corpo umano, eliminando però l'effetto della cinetosi e anche riuscendo a capire quali potevano essere le modalità per combattere questo enorme senso di mal di mare che si sente, e si sente anche abbastanza forte, in assenza di gravità. Tra l'altro nel 1964, questo è un racconto interessante, 10 degli 11 membri dell'università intrapresero un viaggio in un traghetto su un rimorchiatore di 44 metri attraverso un tratto di 320 km dall'Atlantico settentrionale in Nuova Scozia. 28 ore di viaggio, 28 ore infernali, onde di 12 metri, venti a 40 nodi, raffiche fino a 80 nodi, accelerazioni spesso superiori a 3 volte a quelle della gravità. Tutta la gente che era a bordo, compreso capitano, hanno tutti sofferto di forte mal di mare e di vomito, perché è chiusa, mentre i membri del gruppo, questi sordi, non sono stati in gran parte colpiti. Alcuni hanno pure detto che, ma guarda, tutto sommato non è neanche state male, sapete? Pensa un po'. E grazie, quindi li ringraziamo e vanno ricordati. Ora purtroppo non sono riuscito a trovare i nomi di tutti gli 11, altrimenti almeno i nomi, non dico nome e cognome, però sarebbe stato carino citarli. Continuiamo a parlare di Luna dopo il prossimo pezzo, Somber, questa è Back to France.

Visto che abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di Luna, parliamo di Artemis 3, slitta ancora il ritorno sulla Luna, si allontana ancora di più. A pochi mesi dalla presentazione del nuovo piano Artemis, la missione, che era prevista per il 2027, è stata ulteriormente rinviata almeno alla fine dello stesso anno. Molti parlano già di 2028, ve lo dico già proprio chiaro e tondo. Un cambiamento che ovviamente potrebbe provocare quell'effetto domino, cioè questo un po' più tardi, questo un po' più tardi, tutto un po' più tardi. Ora i lander sono sviluppati da SpaceX e Blue Origin, dovrebbero procedere, però assicurano di essere pronte per il 2027. Però la realtà tecnica, ovvero a che punto siamo, è una storia un po' più complessa, quindi non si sa bene se ce la faremo. Perché ovviamente oltre al razzo, che abbiamo verificato, insomma, ce la fa a fare sto giro, no? L'abbiamo fatto poco fa. C'è anche da scendere sulla Luna, previsto 2027, ma forse, come diciamo, non ce l'abbiamo. Oltre alle problematiche del lander che è sviluppato privatamente da SpaceX e da Blue Origin, c'è anche quel piccolo problemino dei soldi di taglio della NASA che vuole fare l'amministrazione Trump, il 23% che fino all'anno scorso è stato scongiurato, e quindi può essere che l'anno prossimo boom, gli tocca sulla testa. Il 23% non è pochissimo. Vi ricordo che quando abbiamo iniziato a parlare di programma Artemis e il ritorno sulla Luna era previsto per il 2024, che è l'anno scorso. Adesso siamo al 2027, fine 2027, e anche il 2028 sembra tutt'altro che garantito. Nel frattempo comunque la NASA continua a fare studi e a spingere. Ne parliamo dopo il prossimo pezzo di Cartwheel. Questa è Pretty Pimpin'.

Eh sì, perché la NASA non sta ferma, ma pensa al prossimo motore che ci dovrebbe portare su Marte. La peppa, addirittura, sì. Allora, ve lo dico perché è figo già il nome, è il propulsore magnetoplasma dinamico, MPD, che la NASA sta sviluppando da circa 2 anni e mezzo. È un sistema di propulsione elettrica alimentata a vapore di litio e studiato fino agli anni 60. Tuttavia non è mai stato utilizzato operativamente e ora ha superato un primo test di successo al JPL, Jet Propulsion Laboratory. La prova è stata effettuata il 24 febbraio ed è stata, rappresenta la prima accensione in cui il prototipo ha raggiunto livelli di potenza superiore a quella dei propulsori elettrici più potenti attualmente in uso nelle navicelle dell'agenzia. L'hanno fatto all'Electric Propulsion Laboratory del JPL, dove il propulsore è stato acceso 5 volte a 120 kW di potenza, che è 25 volte superiore a quella dei propulsori della missione Psiche, che sono quelli mai, più potenti mai utilizzati, e una temperatura superiore ai 2800 gradi Celsius. Freschino, eh? Il successo di questo primo test rappresenta ovviamente un passo importante nello sviluppo di questi innovativi motori elettrici, e questi potrebbero spingere missioni con equipaggio, ma anche quelle senza equipaggio, dirette verso le regioni più remote del sistema solare. Nei prossimi anni il team dovrebbe lavorare per arrivare a raggiungere potenze che vanno dai 500 kW a 1 MW a singolo propulsore, avvicinandosi quindi ai requisiti energetici necessari per missioni umane verso Marte. Cioè non è che ce ne mettono uno da 250, ce ne vuole un certo numero. Pensate a quanti ce ne vogliono di motori Raptor 33, mi sembra, per Starship. Considerate che servono tra le 2 e i 4 megawatt per rendere possibile un viaggio con equipaggio verso il pianeta rosso, e dovrebbero essere poi dopo sufficientemente affidabili, un po' di ridondanza, quindi magari ne servono anche un po' di più perché poi magari qualcuno si rompe, e poi c'è sempre quella cosa tipo vabbè, sarebbe carino anche magari farli tornare, no, li vogliamo soltanto mandare, ce li lasciamo, non è tanto carino. Va bene, detto questo, noi ci andiamo a sentire Beck, questa è Loser.

c'è stato un tempo in cui questa era avanguardia. Back, loser. E invece questo è il tempo in cui per ora ci salutiamo. Siamo arrivati, siamo giunti alla fine di questa trasmissione, peraltro della diretta del lunedì 4 maggio. Ma se state ascoltando la replica del mercoledì, va bene lo stesso, per carità. Saluto molto in ritardo, ormai sarà, cioè, se sarà andato a casa, il buon Riccardo Maggini che mi ha preceduto. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, con lunedì è 11, sì, ci dovremmo risentire lunedì prossimo, perché non ci dovremmo sentire lunedì prossimo, con una nuova puntata di Cazzo and Jammer, fatti di spazio, scienza, tecnologia. Vi invito a seguire tutte le dirette, anche le repliche e anche i podcast, la parte informativa sul sito Radio Città Aperta e anche sulla, insomma, le rubriche, proprio le trasmissioni, Living in America, la parte di proprio informativa, Press Corner, presente sulla radio. Se volete donare sapete come farlo. Detto questo, noi ci salutiamo con un brano piuttosto brutto, per cui capirò se volete cambiare stazione o andare a letto un po' prima, però dovevo metterla perché, così, per vostra informazione, non vi interessa niente, però l'ultimo fine settimana sono stato a Berlino e sono stato al museo di David Hasselhoff, che consiglio a tutti voi, tanto serve tipo 3 minuti per vederlo, il museo di David Hasselhoff. Se volete andatevi a cercare il perché qualcuno è convinto che il muro sia caduto anche grazie a David Hasselhoff, che è quello di Supercar e quello di Baywatch, ma soprattutto, forse non tutti sanno, che intraprese e forse la fa ancora, una carriera da cantante. Il suo più grande singolo è questa canzone, che potremmo definire abbastanza orripilante, che però è all'interno della storia del perché, secondo alcuni, il muro è caduto grazie a David Hasselhoff. La canzone si chiama Looking for Freedom e adesso voi ve la sorbite proprio tutta. Ciao e a lunedì prossimo!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.
2: Oh, yeah.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: Nightmares.
1: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
2: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.